0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Cuore di Tenebre di Joseph Conrad. Risalire quel fiume fu come viaggiare a ritroso verso i più lontani inizi del mondo, quando la vegetazione impazzava sulla terra e i grandi alberi regnavano sovrani. Una corrente deserta, un grande silenzio, una foresta impenetrabile. L'aria era calda, densa, pesante, stagnante. Nessuna gioia nella magnificenza del sole. I lunghi tratti navigabili si perdevano innanzi, deserti, nell'oscurità di lontananze avvolte dall'ombra. Sugli argentei banchi di sabbia, ippopotami e alligatori si crogiolavano al sole fianco a fianco. Le acque, allargandosi, correvano per un labirinto di isole boscose. Smarrivi la strada su quel fiume, come in un deserto, e cercando di trovare il canale, tutto il giorno si andava nelle secche, fino a credere di essere preda di un sortilegio e tagliati fuori per sempre da tutto ciò che un tempo si era conosciuto, chissà dove, molto lontano, forse in un'altra esistenza. In certi momenti il passato tornava alla memoria, come capita talvolta quando non hai un attimo di respiro, ma tornava in forma di un sogno inquieto e tumultuoso, ricordato con stupore fra le soverchianti realtà di quello strano mondo di piante e acqua e silenzio. E quella immobilità di vita non somigliava minimamente alla pace. Era l'immobilità di una forza implacabile che covava imperscrutabili propositi. Ti guardava con un'aria di vendetta. Poi mi ci abituai. Non la vedevo più, non ne avevo il tempo. Dovevo stare attento a seguire il canale. Dovevo distinguere, per lo più per intuizione, gli indizi dei banchi nascosti, stare allerta contro le rocce sommerse. Imparavo a stringere i denti alla svelta perché il cuore non mi scappasse quando schivavo per un pelo qualche infernale vecchio tronco sornione che avrebbe strappato l'anima a quel barattolo di un vaporetto e annegato tutti i pellegrini. Dovevo essere pronto a individuare la presenza di legna secca da tagliare di notte per la navigazione dell'indomani. Quando si deve badare a cose di questo genere, ai normali incidenti della superficie, la realtà, vi dico, svanisce. La verità interiore è nascosta, per fortuna. Per fortuna. Ma io la sentivo lo stesso. Sentivo sovente la sua misteriosa immobilità che osservava le mie contorsioni scimmiesche, proprio come osserva voi mentre eseguite le acrobazie che vi toccano per... quanto? Mezza corona alla capriola? E invero, che importa il prezzo se la contorsione è ben fatta? Voi le fate benissimo, e neanche io le feci male, visto che riuscii a non affondare quel vaporetto nel mio primo viaggio. Me ne stupisco ancora. Figuratevi un uomo con gli occhi bendati a guidare un furgone su una brutta strada. Sudai e tremai molto in quell'impresa, ve lo assicuro. Dopotutto, per un marinaio, raschiare il fondo di quel coso che è fatto per stare sempre a galla al suo comando è un peccato imperdonabile. Mettiamo che nessuno venga mai a saperlo. Ma quel tonfo non si dimentica più, eh? Un colpo al cuore. Lo ricordate, lo sognate, vi svegliate di notte e ci pensate, anni dopo, e vi viene caldo e sudate freddo. No, non pretendo di sostenere che quel vaporetto abbia sempre navigato. Più di una volta dovette guadare per un bel po', con venti cannibali a sguazzare intorno e a spingere. Ne avevamo arruolati alcuni come equipaggio lungo il percorso, Brava gente i cannibali nel loro ambiente. Erano uomini con i quali si poteva lavorare e io gli sono riconoscente. Dopotutto, mica si mangiavano tra loro sotto ai miei occhi. Si erano portata appresso una provvista di carne di ipopotamo che andò a male e l'afrore mi lasciò nelle narici il mistero della foresta. Pah! Ne sento ancora la zaffata. Avevo a bordo il direttore e tre o quattro pellegrini con i loro bastoni. Ero al completo. A volte ci si fermava a una stazione lungo la riva, aggrappata ai margini dell'ignoto, e i bianchi, precipitandosi fuori da un cadente tugurio, con gran gesti di gioia, sorpresa e benvenuto, erano molto strani. Sembravano gente tenuta lì prigioniera da un incantesimo. La parola avorio restava per un po' sospesa nell'aria e noi si proseguiva nel silenzio, lungo tratti deserti, intorno alle anse immote, tra le alte pareti del nostro sinuoso percorso, che facevano risuonare in tonfi sordi il battito pesante della ruota a poppa. Alberi, alberi, milioni di alberi, massicci, immensi, altissimi. E ai loro piedi, stringendo la sponda controcorrente, strisciava il piccolo sudicio vaporetto, come uno scarabeo indolente sul pavimento di un imponente colonnato. Ci faceva sentire molto piccoli, molto sperduti, eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, anche se si era piccoli, lo sporco scarabeo proseguiva strisciando. Quello appunto che volevamo facesse. Verso quale luogo i pellegrini si immaginavano che strisciasse, non saprei dire. Verso qualche posto dove si aspettavano di guadagnare qualcosa, ci scommetto. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, strisciammo lentissimi. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi per chiudersi alle nostre spalle. Come se la foresta fosse entrata nell'acqua a passi indolenti per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo, nel cuore di tenebra. C'era là una gran quiete. Di notte, talvolta, il rullo dei tamburi dietro la cortina arborea risaliva il fiume, restando debolmente sospeso, come a librarsi alto nell'aria sulle nostre teste, fino alle prime luci del giorno. Non potevamo sapere se significava guerra, pace o preghiera. Le albe erano preannunciate da una calma raggelata. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lenti. Trasalivi se un ramoscello si spezzava. Eravamo erranti su una terra preistorica, di una plaga che aveva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Avremmo potuto figurarci i primi uomini a prendere possesso di una eredità maledetta, da conquistare al prezzo di grande dolore.

0: come saperlo. Non ci era concesso comprendere l'ambiente circostante. Scivolammo via come fantasmi, stupefatti e segretamente sbigottiti. Come potrebbero sentirsi sani di mente di fronte a un'esplosione di isteria in un manicomio? Non potevamo comprendere perché troppo lontani, e non potevamo ricordare perché si viaggiava nella notte di età primordiali, di quelle età che sono trapassate lasciando appena un segno e nessun ricordo. Quella plaga sembrava ultraterrena. Siamo abituati a osservare da spettatori la sagoma incatenata di un mostro domato, ma là, là era dato vedere una cosa mostruosa e libera. Era ultraterrena. E gli uomini erano... No, non erano inumani. Ebbene vi dirò, questo era il peggio. Questo sospetto che non fossero inumani. Ti nasceva dentro lentamente. Urlavano e saltavano e volteggiavano, facevano facce orribili. Ma terrorizzarti era il semplice pensiero della loro umanità, tale e quale la vostra. Il pensiero della remota parentela con questo tumulto selvaggio e travolgente. Spiacevole. Sì, abbastanza spiacevole, ma con un po' di coraggio. Dovevi ammettere che c'era in te la più lieve traccia di una consonanza alla tremenda schiettezza in quel frastuono. Un vago sospetto che vi fosse un significato che tu, così remoto dalla notte delle età primordiali, potevi comprendere. E perché no? La mente umana è capace di qualsiasi cosa, perché è la misura di tutto il passato come di tutto il futuro. Che cosa c'era là, in fin dei conti? Gioia, paura, sofferenza, devozione, coraggio, rabbia, chi poteva dirlo? Ma era verità. Verità spogliata dal mantello del tempo.
1: Il racconto. L'avventura di due sposi di Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva di passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si trova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè un minuto prima che la sveglia suonasse. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra, le braccia che si alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia o c'era la neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: «Che tempo fa?» E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine, il percorso in bici, il tempo

0: Trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così. A quell'ora la casa era sempre troppo scaldata, ma Elide s'era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza e alle volte, magari aiutandosi a vicenda, a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutt'a un tratto Elide. Dio, che ora è già! E correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta in piedi e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza far nulla. Elide era pronta. Infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più, continuava a seguirla con il pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene invece. Stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai sull'undici che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come se fosse rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie, poi ci allungava anche l'altra gamba, e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei. E affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s'addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualche cosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui, in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri, dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina. Adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, intanto che lui le levava la roba dalla sporta. Poi, su, diamoci un addrizzo, lei diceva, e s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare. Cena per tutti e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Due invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi, voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, Dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento, che li pigliava tutti e due d'avere così poco tempo per stare insieme, e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca, dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento alle scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito scuotendo il capo. Ora lui correva per le strade buie tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che Arturo aveva dormito lì. E ne provava una grande tenerezza.
1: Il racconto. A tempo debito di Primo Levi. Si erano già accesi i fanali. Il traffico serale si faceva sempre più intenso. Ma quella signora non accennava ad andarsene. Aveva già fatto tirare giù mezzo negozio. Voleva un taglio di stoffa che non esisteva, in un colore che non esisteva. Giuseppe era stanco, su tutte le scale di tutti gli strumenti di bordo. Stanco di stare in piedi, stanco nei piedi, stanco di dire sì signora, stanco di vendere stoffe, stanco di essere Giuseppe, stanco di essere stanco. Su tutti i quadranti sentiva la lancetta pendere verso il fondoscala, stanca anche lei. Giuseppe aveva 50 anni, vendeva stoffa da 30 e aveva fatto il conto che con la stoffa che aveva venduta si sarebbe potuto fare un tailleur per la Statua della Libertà e un completo per il San Carlone di Arona. La signora voleva ancora dare un'occhiata alla pezza più bassa di una pila di pezze e Giuseppe si stava arrabattando per tirarla fuori. Quando lo chiamarono al telefono. Non capitava quasi mai e Giuseppe, più che preoccupato, si sentì incuriosito. Era una voce maschile che gli chiedeva un appuntamento. Per cosa? Per un affare che lo riguardava. Sì, riguardava lui, Giuseppe N., nato a Pavia il 9 ottobre del 1930. Sembrava che lo sconosciuto sapesse non solo i suoi dati anagrafici, ma anche diverse cose sul suo conto. C'era fretta? Non c'era fretta. Sì, anche lunedì mattina poteva andare bene. Giuseppe liquidò con pazienza la cliente e aiutò a chiudere bottega. Il lunedì mattina il negozio era chiuso e Giuseppe si alzò tardi. Lo sconosciuto venne alle 10:30. Era di media statura, sulla cinquantina, coi capelli neri sul capo, ma bianchi sulla nuca e sulle tempie. E non era né molto istruito né molto educato. Infatti, si sedette prima che Giuseppe lo invitasse a farlo. Aveva addosso un abito blu scuro di taglio vagamente militaresco, stretto alla vita, con le spalline, e con grosse tasche un po' dappertutto. Due, lunghe e strette, erano sui pantaloni sotto i ginocchi, altre due stavano sotto i risvolti della giacca, e su una di queste era cucita un'altra tasca più piccola, forse per metterci i biglietti del tram o del treno. A Giuseppe, che se ne intendeva, parve che la stoffa fosse di buona qualità, ma non riuscì a identificarne la natura. Forse era roba sintetica, al giorno d'oggi non si sa mai, la lana è fatta di acrilico. E le bistecche sono fatte di petrolio. Il visitatore stava seduto, non parlava, non mostrava impazienza e neppure sembrava attendere che Giuseppe dicesse o facesse qualcosa. Per qualche minuto Giuseppe non osò fargli domande e si soffermò a osservarlo con più attenzione. Non era molto bello, Aveva la fronte bassa e mal modellata, gli occhi piccoli, spenti e con poche ciglia, il naso breve e largo. Larghe e robuste erano anche le mascelle e la dentatura, ma questa era bassa e sembrava logora, tanto che le guance erano rugose e infossate più di quanto non comportasse l'età che traspariva dal resto della persona. Giuseppe si sentiva sempre più imbarazzato e anche irritato. Gli aveva chiesto un appuntamento, aveva detto che gli doveva parlare. Perché non parlava? Dopo qualche minuto il visitatore sospirò, poi disse: «Ma che tempi! Perfino le stagioni sono impazzite. Fa inverno fino a maggio e poi è subito estate». Tacque di nuovo, guardò fuori della finestra, poi riprese: «E i giovani poi? Pensano solo a divertirsi, a studiare non ci pensano mica, e a lavorare ancora meno. Se si continua così staremo freschi. No, non si può mica andare avanti così. Una volta era diverso, tutti facevano il loro dovere, magari si mangiava un po' di meno, ma c'era più sicurezza di adesso, anche se si andava in bicicletta invece che in auto». «Ma lei», interruppe Giuseppe, «aveva detto al telefono che mi doveva parlare». «Non ho detto proprio così, se lei si ricorda. Ho solo detto che sono al corrente di un affare che la riguarda, o qualcosa del genere». «Sì, in effetti, non ricordo bene che cosa le ho potuto dire, ma insomma, sì, ecco, io di lei so parecchie cose. Non ricordo che cosa le ho detto venerdì sera, e invece ricordo che cosa le è successo quando aveva 5 anni. È strano, no? Ma quando si invecchia, capita un po' a tutti. Quella volta che lei faceva le scivolate su una pozzanghera gelata e il ghiaccio si è rotto e lei si è ferito alla caviglia con una scheggia di ghiaccio. Non si ricorda? Strano. Eppure ha ancora la cicatrice lì a destra». Giuseppe si guardò la caviglia. Sì, la cicatrice c'era proprio, ma lui aveva dimenticato da anni come e quando se l'era fatta. «Tanto per farle vedere che sono ben informato. E quella volta che lei è entrato in camera di sua madre senza chiederle il permesso e l'ha vista mentre si infilava le calze? E poi, molti anni dopo, quando lei ha soffiato la ragazza al suo collega, lì, in negozio? Ma poi lei si è subito stancato e l'ha piantata e quella ha fatto una brutta fine». Tutte queste cose erano vere, ma il visitatore le raccontava con un'aria distratta e vaga, come se facesse quanto di meglio poteva per perdere tempo. Giuseppe si era impazientito e chiese bruscamente: «Insomma, lei che cosa vuole da me?» «Sono venuto per ucciderla», rispose il visitatore. Giuseppe, benché stanco di molte cose, a morire non era preparato. Non è detto che chi è stanco della vita o dice di esserlo desideri sempre di morire. In generale, desidera solo di vivere meglio. Lo disse allo sconosciuto, ma quello rispose con durezza: «Sa, quello che desidera o non desidera conta fino a un certo punto. Non vorrà mica credere che sia un'iniziativa mia. Queste sono cose che si decidono altrove. Io non c'entro e non posso neppure dire che il mio mestiere mi piaccia tanto. Mi piace pressappoco come a lei il suo. Non so se mi spiego. Ma è il mio mestiere, non ne ho un altro. Alla mia età, che è poi la sua, non si cambia più tanto facilmente». «E perché proprio io? E quando? Adesso? Insomma, dal momento che sono io l'interessato, mi piacerebbe saperne qualche cosa di più». «Ma lo sa che lei è un bel tipo?» «Perché, quando, come, dove? Ha una raccomandazione lei? È parente di qualcuno importante? Ha un conto corrente a Zurigo?» «No? E allora?» «Si capisce che piacerebbe a tutti sapere certe cose, ma invece no. La gente come lei, o come me del resto, quando siamo fuori servizio siamo anche noi delle pezze da piedi qualunque, deve accontentarsi, mettersi tranquilla ad aspettare e vivere la giornata, sperando che non sia l'ultima giornata. Ma guardi, una cosa gliela posso dire, per oggi non se ne fa niente. Vede, non sono neppure armato, Questo è solo un preavviso, nel caso che lei voglia prendere qualche provvedimento. Anche questo non dipende da noi. Anche noi aspettiamo e quando viene il segnale andiamo e sistemiamo la faccenda. Quell'accenno all'arma aveva messo Giuseppe un po' a disagio, ma il visitatore lo rassicurò. Ho detto armato così per dire. No, no, guardi pure, non ho addosso né pistole né coltelli, sono cose d'altri tempi. Queste tasche? Ci tengo le biro, le matite, il blocchetto dei rimessi e delle ricevute. Sa bene, nel nostro lavoro bisogna essere precisi. Se si sbaglia data o indirizzo, sono guai. Non dovrebbe capitare mai, con tutti i controlli che dobbiamo fare a fine giornata, ma pure qualche volta capita, e allora la gente fa i suoi commenti. Così giovane, un fiore, piena di salute, e così via. E per noi c'è la penalità. No, no, niente armi. Adesso abbiamo altri sistemi. Sistemi indolori? Osò chiedere Giuseppe. Lo sconosciuto fece un sorrisino strano, disincrociò le gambe e protese il busto verso di lui. Ecco, è ben questo il punto. La aspettavo qui. Vede, ci sono diversi sistemi. Non passa anno che non ne venga fuori uno nuovo e i più recenti sono praticamente indolori. Però, ecco, sono piuttosto costosi. Detto questo, lo sconosciuto serrò strette le sue poderose mascelle, per il che le guance flosce si ripiegarono su se stesse in un reticolo complicato e rimase zitto a fissare Giuseppe in viso. Ci voleva poco a capire che cosa intendeva dire, ma Giuseppe era incerto sulla somma da offrirgli. Non riusciva a immaginare neppure l'ordine di grandezza. L'altro intervenne con disinvoltura. Si vedeva che non si trovava in quella situazione per la prima volta e si vedeva anche che aveva le idee precise sul capitale di cui Giuseppe disponeva. Mormorò sorridendo che i lenzuoli funebri non hanno le tasche. E che quelli erano soldi ben spesi, intascò con dignità l'assegno, disse a Giuseppe che sarebbe ripassato a tempo debito, gli chiese quanto era lontana via Flavio De Regge, si fece chiamare un taxi e se ne andò.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
5: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: that's show business.
1: In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da ansa.it Cultura. A San Casciano come a Riace, dall'acqua 24 bronzi. Una scoperta che cambierà la storia. San Giuliano, eccezionale. Adagiata sul fondo della grande vasca romana, il grande Efebo bellissimo sembra quasi dormire. Accanto a lui c'è Igea, la dea della salute, che fu figlia o moglie di Asclepio, un serpente arrotolato sul braccio. Poco più in là, ancora in parte sommerso dall'acqua, si intravede Apollo, e poi ancora divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura, 5 delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo, annuncia in anteprima all'ANSA l'archeologo Jacopo Tabolli, il giovane docente dell'Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto per la concessione del Ministero della Cultura e il sostegno anche economico del piccolo comune. Un tesoro assolutamente unico, sottolinea, che si accompagna ad una incredibile quantità di iscrizioni in etrusco e in latino e al quale si aggiungono migliaia di monete, oltre ad una serie di altrettanto interessanti offerte vegetali. Insediato da una manciata di giorni, il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha già visitato il laboratorio di restauro che ha appena accolto le statue e ora applaude. Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l'Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana, si appassiona il responsabile del Collegio Romano. La scoperta più importante dai bronzi di Riace è certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico, commenta accanto a lui il direttore generale musei del MIC Massimo Osanna, che ha appena approvato l'acquisto del palazzo cinquecentesco che ospiterà nel borgo di San Casciano le meraviglie restituite dal Bagno Grande, un museo al quale si aggiungerà in futuro un vero e proprio parco archeologico. Luigi La Rocca, direttore generale per l'archeologia, condivide l'entusiasmo e sottolinea l'importanza del metodo usato in questo scavo, che, come è stato per le scoperte più recenti di Pompei, anche qui ha visto all'opera specialisti di ogni disciplina, dagli architetti ai geologi, dagli archeobotanici agli esperti di epigrafia e numismatica. Realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, le 24 statue appena ritrovate, spiega Tabolli affiancato dal direttore dello scavo Emanuele Mariotti e da Ada Salvi della soprintendenza, si possono datare tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo dopo. Il santuario, con le sue piscine ribollenti, le terrazze digradanti, le fontane, gli altari, esisteva almeno dal terzo secolo avanti Cristo e rimase attivo fino al quinto secolo dopo Cristo, racconta, quando in età cristiana venne chiuso, ma non distrutto, le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra, le divinità affidate con rispetto all'acqua. È anche per questo che, rimossa quella copertura, gli archeologi si sono trovati davanti un tesoro ancora intatto, di fatto il più grande deposito di statue dell'Italia antica e comunque l'unico di cui abbiamo le possibilità di ricostruire interamente il contesto, ribadisce Tabolli. Disposte in parte sui rami di un enorme tronco d'albero fissato sul fondo della vasca, in molti casi appunto ricoperte di iscrizioni, ricoperte spesso di uova, un mistero ancora tutto da studiare, sottolinea Tabolli, le statue, come pure gli innumerevoli ex voto, arrivano dalle grandi famiglie del territorio e non solo, esponenti dell'élite del mondo etrusco e poi romano, proprietari terrieri, signorotti locali, classi agiate di Roma e addirittura imperatori. Qui, a sorpresa, la lingua degli Etruschi sembra sopravvivere molto più a lungo rispetto alle date canoniche della storia, così come le conoscenze etrusche in fatto di medicina sembrano essere riconosciute e accettate come tali anche in epoca romana. Un grande santuario che sembra raccontarsi, insomma, come un luogo unico anche per gli antichi, una sorta di bolla di pace, se si pensa, come spiega Tabolli, che anche in epoche storiche in cui fuori infuriano i più tremendi conflitti, all'interno di queste vasche e su questi altari i due mondi, quello etrusco e quello latino, sembrano convivere senza problemi. Chissà, ragiona l'archeologo, forse perché fin dalle origini il nume qui è sempre rimasta l'acqua, con la sua divinazione, la sua forza, il suo potere. Qui passa il tempo, cambia la lingua, cambiano persino i nomi delle divinità, ma il tipo di culto e l'intervento terapeutico rimangono gli stessi. Il cantiere adesso si chiude, riprenderà in primavera. L'inverno servirà per restaurare, studiare, capire. Sarà un lavoro di squadra, come è stato sempre finora, sorride orgoglioso Tabolli. Università, ministero, comune, specialisti di altri atenei del mondo, tutti insieme con l'occasione unica per scrivere un capitolo integralmente nuovo della storia antica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Sogno artico. Vite e leggende sono congelate nel tempo durante la lunga notte polare dell'estremo nord della Russia. Di Evgenia Arbugaeva. C'è chi dice che l'Artide, una volta che ti entra dentro, ti richiamerà sempre a sé. Io ho passato l'infanzia correndo nella tundra e guardando le aurore boreali mentre andavo a scuola a piedi nella notte polare, il poetico nome dei due mesi di buio che non sono soltanto l'inverno di qui, ma anche uno stato mentale. Ho lasciato anni fa la mia città natale di Tiksi, un porto isolato sulle sponde del mare di Laptev, per vivere in grandi città e in paesi stranieri. Ma l'Artide mi ha richiamato a sé. Ho nostalgia del suo isolamento, del suo ritmo.

Atmosfera. Ogni persona si trova qui per una ragione. Il primo sogno appartiene a Vyacheslav Korokty. Per molto tempo è stato il direttore della stazione meteorologica di Kodova Rika, su una penisola isolata nel mare di Barents. Una esile, brulla striscia di terra che secondo Korokty sembra una nave. La prima volta che l'ho incontrato ho riconosciuto subito la sua giacca di tela cerata, di quelle che indossavano tutti gli uomini nella mia città ai tempi dell'Unione Sovietica. Lui è quello che si chiama un Poliarnik, uno specialista del Nord Polare, e ha dedicato la sua vita a lavorare nell'Artide. Contribuisce tuttora ai bollettini meteo. Davanti alla stazione meteo sentivo il ghiaccio muoversi e frantumarsi e il vento che faceva sibilare i cavi della radio. Dentro c'era silenzio. Solo i passi di Korokty e la porta scricchiolante scandivano il passare del tempo. Ogni 3 ore lui se ne andava, poi tornava, mormorando tra sé le sue osservazioni. Vento sud-sud-est. 12 metri al secondo, raffiche fino a 18 metri in aumento, pressione crollata, tempesta di neve in arrivo, che poi comunicava per mezzo di una crepitante vecchia radio a una persona che non aveva mai visto. Un giorno mi sentivo triste. La notte polare faceva correre i miei pensieri in direzioni caotiche. Sono andata da Korokty con una tazza di tè e gli ho chiesto come facesse a vivere lì da solo, ogni giorno uguale all'altro. «Hai troppe aspettative, e forse è normale che sia così», mi ha risposto, «ma non è vero che ogni giorno è uguale all'altro. Pensa, oggi hai visto quella luminosa aurora boreale e quel fenomeno rarissimo del ghiaccio sottile che copriva il mare. Non è stato splendido vedere le stelle stanotte, dopo che per una settimana si erano nascoste dietro le nuvole? Mi sono sentita in colpa perché ho guardato troppo dentro me stessa, dimenticando di osservare l'esterno. Da quel momento sono diventata tutta occhi. Per un mese ho vissuto con una giovane coppia, Eugenia Kostikova e Ivan Sivkov, che raccoglievano dati meteorologici lungo un altro confine ghiacciato della Russia. Kostikova aveva chiesto al suo amico Sivkov di raggiungerla al nord dopo il loro primo anno assieme in una città siberiana. Monitoravano il clima, tagliavano legna, cucinavano, custodivano il faro e si prendevano cura l'uno dell'altra. Per l'assistenza medica contavano solo su un lontano elicottero che rischiava di tardare settimane con il brutto tempo. Forse anche grazie al loro isolamento, i 300 ciukci del villaggio di Enurmino hanno conservato le loro tradizioni, vivendo della terra e del mare come i loro antenati, aggrappati agli stessi miti e leggende tramandati per generazioni. Essere cacciatore è un onore, e gli abitanti del villaggio rispettano le quote federali e internazionali quando vanno a caccia dei trichechi e balene per nutrire la loro comunità nei lunghi inverni. Poco lontano da Enurmino, ho passato 2 settimane in una baracca di legno assieme a uno scienziato che studia i trichechi. Siamo rimasti intrappolati là dentro per 3 di quei giorni, attenti a non seminare il panico tra gli animali, 100.000 secondo i nostri calcoli, che si erano radunati attorno a noi, mentre i loro movimenti e le loro zuffe scuotevano la baracca. A Dixon, sulle sponde del mare di Kara, il sogno di grandezza sovietico è coperto da un velo di brina. Durante i tempi d'oro degli anni Ottanta era considerata la capitale dell'Artide russa,
ma dal crollo dell'Unione Sovietica è diventata quasi una città fantasma.

0: Forse emergeranno nuove città con il riscaldamento del clima regionale, ma vedere un fallimento così imponente degli sforzi umani mi intristisce. Le foto che scattavo nel buio infinito di Dixon durante le prime settimane erano deludenti, ma poi di colpo in cielo si è accesa l'aurora boreale, colorando per diverse ore ogni cosa in toni fluorescenti. Bagnato da quella luce verde, un monumento ai caduti sembrava il mostro di Frankenstein che, in effetti, alla fine del libro di Mary Shelley, fuggiva nella solitudine dell'Artide. Poi l'aurora si è spenta e la città è stata pian piano riassorbita dalle tenebre fino a tornare invisibile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Isaac Asimov, l'uomo che aveva previsto tutto, di Rossana Rossi. Quando ero una bambina ai confini della galassia, ho sentito raccontare di un uomo che poteva prevedere il futuro. La sua storia rimase un mistero per molti anni, finché non divenne la mia storia, finché non divenne l'unica storia. Così si annuncia Fondazione, l'epica serie in onda su Apple TV Plus, basata sull'omonimo ciclo di romanzi di fantascienza di Isaac Yudovich Osimov, meglio conosciuto come Isaac Asimov, celebre scrittore scomparso il 2 aprile 1992. Considerato un pilastro della fantascienza, era anche uno straordinario divulgatore scientifico. Spaziava dalla chimica, alla fisica, all'astronomia. Di particolare fascino è la sua storia della vita sulla Terra, che comincia dalla goffa curiosità di un paramecio, minuscolo organismo unicellulare alla continua ricerca di cibo, e arriva alla spinta evolutiva che ha portato l'Homo sapiens a entrare nell'era spaziale grazie a un cervello sempre più sviluppato. A quel cervello, il pezzo di materia più magnificamente organizzato nell'universo conosciuto, si deve quel surplus di curiosità che modella la cultura umana, scriveva Asimov. La curiosità di Asimov si era accesa per la prima volta nelle stanze del retro, senza finestre, di un negozio di Brooklyn. Nato nel 1920 da una famiglia ebraica nel villaggio russo di Petrovici, nella regione di Smolensk, allora in preda alla guerra civile, aveva 3 anni quando i suoi genitori decisero di trasferirsi nel nuovo mondo. Gli inizi erano stati difficili, ma lavorando duramente, in un paio d'anni suo padre era riuscito a mettere da parte abbastanza denaro per aprire una rivendita di libri, giornali e dolciumi. Qui il piccolo Isaac amava tuffarsi nelle riviste pulp di fantascienza, le cui appariscenti copertine invitavano alla lettura di mirabolanti avventure. Dato che in famiglia si parlava e si scriveva unicamente in russo o in yiddish, a 5 anni Isaac aveva imparato da solo l'inglese, memorizzando lettera per lettera l'alfabeto latino delle scritte che comparivano sulle insegne dei negozi e sui cartelloni stradali. Si era impadronito a tal punto della lingua che già a 6 anni aveva ottenuto dalla Brooklyn Public Library la sua prima tessera di biblioteca. Non ancora adolescente, faceva tremare i passanti che lo vedevano camminare nelle strade più trafficate con un libro attaccato al naso e l'altro sotto il braccio. Leggeva di tutto, preso dal desiderio di ampliare se stesso, di scoprire sempre nuovi orizzonti. Una volta diventato famoso, spiegava che ognuno di noi, in qualsiasi momento, può ampliare il suo sapere su qualsiasi argomento che ci attragga davvero. «C'è solo questo universo e solo questa vita per cercare di afferrarlo», diceva. «Quando imparo qualcosa di nuovo, e succede ogni giorno, mi sento un po' più a mio agio nel mondo. Che tragedia attraversare soltanto la vita e non ricavarne nulla». Anche la scrittura gli riusciva facile, tanto che il suo primo bozzo di racconto sulle avventure di un gruppo di ragazzi che vivono in una piccola città risale ai suoi 11 anni. La storia piacque tanto ai suoi compagni di scuola che Asimov cominciò a prendersi sul serio come scrittore. Ne ebbe conferma qualche tempo dopo, quando un suo saggio umoristico intitolato Little Brothers fu accettato e comparve in The Boy High Recorder, la pubblicazione letteraria semestrale del suo liceo. Una laurea in chimica ottenuta appena diciannovenne presso la Columbia University e successivamente un dottorato in biochimica non fecero che alimentare la sua passione per la fantascienza. «È un tipo di narrativa», sosteneva, «che permette di descrivere una società fittizia che non esiste, ma potrebbe essere in futuro. Ritraggo così una serie di eventi possibili che possano indurre il lettore a considerare gli effetti in rapporto alla società attuale». In un suo saggio, il sociologo David Leslie, direttore di ricerca presso il londinese Alan Turing Institute, mette in luce come uno degli obiettivi di Asimov consistesse nel mostrare come i processi di innovazione che rendono possibile sia la fantascienza sia il progresso tecnologico siano spesso in conflitto con le norme e le istituzioni che li vincolano. Questa contrapposizione divenne il suo trampolino di lancio creativo. Nelle sue mani, la fantascienza si tuffa a capofitto nell'occhio del ciclone sociale, dove l'ingegno umano, rivolto al futuro, si confronta con i modelli culturali prevalenti e le condizioni storiche che ne determinano gli sviluppi. Come pochi altri autori, Asimov si proponeva di ispirare i lettori ad andare oltre l'era delle pistole a raggi della fantascienza classica per affrontare in modo critico la rivoluzione informatica e l'imminente era spaziale. Certo è che leggere i suoi scritti è come fuggire in un mondo in cui il progresso infinito sembra allettante e possibile. Lo provano le sue immortali storie di robot con le tre leggi etiche che ne regolano il comportamento e la creazione di Fondazione, il ciclo di romanzi nei quali l'umanità combatte contro la prossima fine dell'impero galattico predetta dalla scienza statistica della psicostoria e ne esce vittoriosa. Anche se era la fantascienza a mantenerlo sulla cresta dell'onda, con il passare degli anni Asimov si dedicò in misura sempre maggiore alla divulgazione scientifica. Dall'Asimov Intelligent Mass Guide to Science, che copriva l'intera gamma di conoscenze del campo della fisica e della biologia, a una vastissima serie di frizzanti saggi di divulgazione. Attraverso questi scritti desiderava introdurre i suoi lettori nel mondo dell'esplorazione scientifica attraverso una scrittura disadorna ma piena di meraviglie. Suo scopo era consentire loro di soppesare le prospettive e le sfide del progresso scientifico con lucidità e capacità. La scienza, sosteneva, non è certa, ma è provvisoria e soggetta a cambiamenti. Pertanto, nessuna voce può avere l'ultima parola. E l'unica opzione per il progresso è una comunicazione aperta, inclusiva e razionale. Uomo di grande umorismo, divertente e spesso irresistibile, Asimov aveva un carattere bizzarro. Pur avendo immaginato nelle sue opere un'umanità in viaggio nei più remoti angoli della galassia, aveva paura di volare, tanto che mise piede su un aereo solo due volte durante il servizio militare. Era incapace di svolgere attività atletiche che richiedessero coordinazione, come nuotare o andare in bicicletta, ma amava camminare. Grazie a un quoziente intellettivo di 160, fu per qualche anno membro e vicepresidente del MENSA, l'Associazione Internazionale di Cervelloni, ma se ne dimise perché riteneva molti membri troppo arroganti. Ottimo editorialista, in un articolo uscito sul New York Times in occasione dell'esposizione mondiale del 1964 aveva preconizzato molte conquiste tecnologiche che avrebbero caratterizzato il mondo agli inizi del terzo millennio. Verranno ideati, scriveva, mobili da cucina che prepareranno autopasti, riscaldando l'acqua e convertendola in caffè. Pranzi e cene completi, con il cibo semi preparato, verranno conservati in freezer fino al momento di servirli. Molti apparecchi domestici non avranno cavi elettrici, perché saranno alimentati da batterie di lunga durata. Computer miniaturizzati fungeranno da cervelli dei robot. Ci saranno telefoni che consentiranno di vedere e sentire le persone a cui si telefona. Lo schermo potrà essere utilizzato anche per studiare documenti e fotografie e leggere brani di libri. I satelliti sincroni, in bilico nello spazio, permetteranno di chiamare direttamente qualsiasi punto della Terra.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. Di Gianluca Riccio. I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra, ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo. Impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica. E lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife, e lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi. Il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum comune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura del linguaggio umano, dice l'autore principale dell'ultimo studio, il professor Andrew Adamatsky. Quello che è certo, comunque, è che ci sono molte somiglianze nell'elaborazione delle informazioni in substrati viventi di classi, famiglie e specie diverse, ha affermato. Quasi un dizionario comune, se non un intero linguaggio, con schemi precisi e probabilmente uno scopo. Linguaggio dei funghi. Riusciremo a decifrarlo? È ancora troppo presto per attribuire a questi impulsi il crisma di un vero e proprio linguaggio dei funghi. Ma i ricercatori sperano che in futuro potranno scoprire le correlazioni e gli obiettivi di questa attività elettrica. Un candidato traduttore ce l'abbiamo già. Quando e se la scienza troverà un nesso diretto tra gli impulsi emessi dai funghi e il contesto, l'intelligenza artificiale potrà masticare tutta questa mole di dati. E magari farci scoprire cosa si dicono i funghi. Lo ha già fatto, leggendo rotoli carbonizzati ad Ercolano o decifrando antiche scritture babilonesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Scoperto nuovo organo nella gola umana. di Angelo Petrone. Si tratta di ghiandole mai osservate in precedenza. Gli studiosi del Neanderthal Cancers Institute dell'Amsterdam UMC Utrecht hanno individuato nelle profondità della gola umana la presenza di ghiandole salivari mai studiate in precedenza. Si tratta di ghiandole collocate tra la cavità nasale e la gola. La scoperta e i dettagli sono stati resi noti sul sito Radiotherapy and Oncology e viene descritta come una notizia significativa, soprattutto per i pazienti con patologie tumorali della testa e del collo. Nello specifico, ora gli oncologi sanno che curare l'area con le radiazioni potrebbe produrre effetti collaterali. Come altre scoperte fortuite, l'organo è stato scoperto per puro caso, quando il radioterapista Wouter Vogel e il chirurgo orale e maxillofacciale Matis Valsar stavano analizzando un nuovo tipo di analisi come parte del loro studio. In maniera del tutto inaspettata, durante le loro analisi, due aree nell'area superiore della rinofaringe, dietro il naso, si erano totalmente illuminate. Le ghiandole scoperte sono molto simili alle più note produttrici di saliva. «Abbiamo tre serie di grandi ghiandole salivari, ma non lì», ha spiegato Vogel. «Per quanto ne sapevamo, le uniche ghiandole salivari nel ringofaringe sono microscopiche e distribuite uniformemente su tutta la mucosa. I nuovi organi hanno preso il nome di ghiandole salivari tuborali da Vogel e Valstar e sono stati scoperti usando una combinazione di scansioni TC e PET, ovvero tomografia a emissione di positroni. Si tratta di una tecnica molto usata per la ricerca del tumore alla prostata.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. I punti deboli da fronteggiare. Le malattie legate all'età sono ancora troppo diffuse, ma la scienza fa progressi e anche per le più complesse si inizia a vedere una luce. Di Margherita Fronte. Lo scorso anno, in seno all'Organizzazione Mondiale della Sanità, era stata prospettata l'ipotesi di considerare l'età avanzata come una patologia in sé e di includerla in quanto tale nella nuova versione dell'International Statistical Classification of Disease, il testo che stabilisce le norme per classificare le malattie valido in tutto il mondo. L'idea aveva però suscitato una pioggia di critiche, perché significava ammettere che non è possibile invecchiare in salute, mentre gli sforzi della ricerca e della medicina, l'OMS aveva infine fatto marcia indietro e nella nuova versione dell'ICD l'età avanzata non è presente. Resta però il fatto che la vecchiaia porta con sé tanti problemi di salute e che non tutti hanno ancora trovato una risposta terapeutica adeguata. Si tratta quasi sempre di malattie croniche, come quelle cardiovascolari, la demenza o il diabete, per le quali l'età resta il principale fattore di rischio. Non è una buona notizia per il mondo che invecchia, e tantomeno per l'Italia, dove già oggi l'età media della popolazione supera i 40 anni, contro i 35-30 che si registrano a livello globale. Nell'ultimo rapporto Istat, gli italiani con più di 65 anni hanno ormai raggiunto il 23,5% del totale, mentre gli under 14 non arrivano al 13% e nel 2050 saranno il 35%. Alzheimer, il nemico numero uno. Le malattie più temute sono senz'altro le demenze e soprattutto il morbo di Alzheimer. Le stime dell'OMS parlano di oltre 55 milioni di malati nel mondo, che per via dell'invecchiamento della popolazione diventeranno 78 nel 2030 e 139 nel 2050, e di un costo che, considerando il probabile aumento dei prezzi di farmaci e terapie, salirà da 1,3 trilioni di dollari del 2019 a 2,8 nel 2050. Da noi, la Società Italiana di Neurologia rileva che attualmente le persone affette da demenza sono più di 1.200.000 e fra queste 750.000 hanno il morbo di Alzheimer. Non esistono farmaci in grado di fermare la malattia, ma soltanto medicine che agiscono sui sintomi, con benefici limitati. Inoltre, a dispetto dei progressi rilevatissimi che la medicina ha fatto in altri campi, qui la scienza, sempre al palo ormai da troppo tempo. Negli anni recenti, anche ricerche promettenti si sono concluse con un nulla di fatto, o quasi. Dal 2003 al 2019, oltre 200 studi su farmaci contro l'Alzheimer hanno fallito. Tuttavia, imparare dagli errori fa parte del lavoro dello scienziato, e alcuni di quei fallimenti riguardano una classe di farmaci che sembra poter dire ancora qualcosa. Si tratta degli anticorpi monoclonali, che attaccano la proteina beta-amiloide, che accumulandosi nel cervello contribuisce alla morte dei neuroni. Uno di questi è l'aducanumab. È stato approvato negli USA nel 2021, ma l'EMA, europeo, ha invece bocciato, ritenendolo inefficace e non abbastanza sicuro. La casa farmaceutica ha poi fornito altri dati, su cui però l'EMA non si è ancora espressa. Una speranza all'orizzonte. Una luce inaspettata è arrivata a fine novembre, quando il New England Journal of Medicine ha pubblicato i risultati di una promettente sperimentazione durata 18 mesi, nella quale un altro anticorpo monoclonale contro la beta-amiloide, il lecanemab, ha ridotto del 27% il declino cognitivo. È la prima volta che si vede un beneficio clinico significativo e per noi è un dato fondamentale, dice Giuseppe Di Fede, neurologo responsabile del laboratorio di genetica e biochimica delle demenze all'Istituto Carlo Besta di Milano. Commentando i risultati, che non sono però ancora stati formalizzati con un articolo scientifico, la rivista medica Lancet ha parlato di una speranza all'orizzonte. Una speranza che andrà però confermata in particolare da un altro studio, che si concluderà nel 2027, condotto su pazienti che hanno iniziato la terapia quando la malattia non dava ancora nessun sintomo, ma nel cervello erano già presenti degli accumuli di beta-amiloide. Una difficoltà è proprio questa, prosegue Di Fede. L'Alzheimer è una malattia complessa che inizia decine di anni prima dell'insorgenza delle manifestazioni cognitive, coinvolgendo numerose molecole. Tutti questi farmaci hanno maggiore probabilità di successo se la diagnosi è davvero molto tempestiva. Proprio per questo, accanto alla ricerca farmacologica, la scienza si muove per sviluppare test che consentano di anticipare il più possibile l'individuazione della malattia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Belle Europa. Dentro l'opera totale di Orta. Entriamo nell'Hotel Solvay, la dimora commissionata da Armand, il figlio dell'inventore della soda, al più grande architetto dell'Art Nouveau, di Emanuela Rosa Clot. La facciata ora è in restauro, ma anche quando è visibile non si fa comunque notare troppo sull'Avenue Louise, il lungo viale di prestigiosi palazzi storici e sedi di ambasciata che dal centro di Bruxelles conduce al Bois de la Cambre. Visto dall'esterno, l'Hotel Solvay trasmette un che di rigorosa eleganza, senza eccessi decorativi, solo l'armonioso rincorrersi delle linee curve che sono la firma dell'Art Nouveau e del suo più grande interprete, l'architetto belga Victor Orta, che qui, al numero civico 224, ha realizzato il suo capolavoro, l'opera d'arte totale. Patrimonio UNESCO, come le altre dimore di Bruxelles progettate da Horta, questo edificio è l'unico arrivato fino a noi perfettamente conservato, integro nei suoi decori e nei suoi arredi, perché ha una storia del tutto particolare. Commissionato da Armand Solvay, figlio dell'industriale Ernest, che nel 1861 brevettò la formula chimica per produrre la soda, diventando in breve tempo l'uomo più ricco d'Europa, l'edificio richiese 9 anni di lavori. Era stato concepito come casa per l'inverno, ma quando fu abitabile, sull'Avenue Louise erano ormai arrivate le automobili e i 12 chilometri che lo separavano dalla dimora estiva dei Solvay erano diventati poca cosa, per cui la famiglia viveva sempre più in campagna. La dimora divenne quindi una casa di rappresentanza e di relazioni d'affari e sfuggì alla rivoluzione del gusto che distrusse tanti palazzi in stile Art Nouveau, già passato di moda per la seconda generazione di proprietari, che rinnovarono gli ambienti progettati da Horta. Nel 1958, il secondo colpo di fortuna dell'Hotel Solvay. Lo comprano Louis Vitamer e sua moglie Berthe per trasferirvi il loro atelier di haute couture. Fino al 1975 vi lavoreranno 50 operai. I laboratori ai piani alti, nelle camere. La rappresentanza nei saloni del primo piano. Negli anni Ottanta il figlio Michel Vitamer decise di restaurare l'edificio e dal 1985 aprirlo alle visite di architetti e studiosi. Un anno fa l'attuale proprietario Alexandre Vitamer l'ha aperto su base regolare il giovedì e il sabato a tutti. Entriamo in quello che a fine Ottocento era l'ingresso carrozze e siamo subito in un altro mondo. Ci riceve Dominique de Thibault, la curatrice. Era una giovane storica dell'arte quando fu assunta dai Vitamer. È rimasta qui a studiare, seguire i restauri, raccontare le meraviglie dell'Hotel Solvay ai visitatori. Sulla sinistra si vede un gruppo scultoreo in marmo bianco di Carrara, la scienza, e sulla destra le porte vetrate introducono alla Halle d'Honneur, dove parte lo scalone che conduce al primo piano e, al mezzanino, diventa a doppia rampa, un miracolo di ferro e di mogano. 2 divanetti laterali ci dicono che questa non è una stanza di passaggio. Alzi gli occhi ed enormi ali di farfalla in ferro e vetro policromo inondano di luce l'ambiente. Ai tempi di Horta era luce naturale, quella del mezzogiorno. Poi la città concesse di aumentare l'altezza degli edifici e ora il lucernario è illuminato da luce elettrica. La parete di fronte è sfondata da un enorme dipinto di un post-impressionista belga, amico di Signac e Seurat, che coglie le sfumature dorate di una giornata d'autunno al parco. Nulla è casuale nella casa pensata per l'inverno. Un divanetto sotto il dipinto, ancora una volta, invita a considerare questi spazi non di passaggio, ma a sedersi e ammirare. Lo scalone centrale, una novità per l'epoca, divide in 2 la casa, larga solo 15 metri in facciata e profonda 60. Sul lato al sole del mattino la sala da pranzo, sull'altro i 3 saloni, quello del biliardo, il fumoir aperto sul balcone affacciato sull'Avenue Louise, la sala della musica, separati da pareti mobili. questa modularità degli spazi, concetto che Victor Horta mutuò dal Giappone, cultura che lo influenzò profondamente, ritorna nelle porte a scomparsa e nelle vetrine, da cui si possono togliere i ripiani per richiuderle come un paravento giapponese. Il decoro rinforza e sostiene l'architettura, è in armonia. Sul soffitto le geometrie riprendono quelle del pavimento. La natura entra. Se guardiamo la lampada, vediamo che ha la base come radici, i corpi illuminanti come fiori. Ma la natura non è puro decoro. È scienza e innovazione tecnologica volta al benessere dell'uomo, per il quale si pensano ambienti luminosi e ariosi. A livello tecnico, la grande innovazione è la struttura in ferro che per primo Horta utilizza per una casa d'abitazione. Forse ricordando quando lavorava come stagista dall'architetto del re delle serre del Palais Royal. Armand Solvay ebbe l'audacia di dare carta bianca e budget illimitato a Horta ed è stato magnificamente compensato dal risultato. L'Hotel Solvay è stata fra le prime case del Belgio ad avere l'elettricità, l'acqua corrente fredda e calda, il sifone dei gabinetti, brevetto inglese del 1882. Nessun caminetto. Solo radiatori alimentati a vapore. Sotto i termosifoni ci sono le griglie da aerazione che comunicano con l'esterno per far respirare la casa. Infatti, dopo 120 anni, come testimonia Dominique de Thibault, i legnami, 17 tipi diversi, fra cui alcuni provenienti dal Congo, non hanno una sola fessura. E i soffitti in mosaico non sono stati danneggiati dall'umidità. Un ambiente salubre per tutti, anche per chi lavorava nella casa. Armand Solvay aveva voluto le cucine al piano terra, affacciate sul giardino, e non nel seminterrato buio come si usava allora. Uomo di lavoro e di famiglia, liberale anticlericale e progressista, garantì ai suoi dipendenti conquiste sociali che nel resto del Belgio arriveranno 30 anni dopo, dalla pensione alla malattia, dai congedi pagati alla giornata di 8 ore. Negli anni sono stati fatti restauri importanti, a partire da quello del 1982, che ha ripristinato il grande soffitto vetrato. Ora è la volta dei tappeti di manifattura belga. La passatoia delle scale, disegnata come ogni dettaglio da Victor Horta, è stata affidata alle mani degli esperti dei laboratori di restauro del più grande antiquario specializzato in tappeti, Christian Vruir di Anversa.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Undicesima puntata. La ragnatela cosmica.
2: Nel corso del viaggio fino ai confini dell'universo conosciuto, abbiamo incontrato diversi tipi di galassie, spirali come la Via Lattea, ellittiche e irregolari. Abbiamo anche scoperto che al centro di quasi tutte vi è un gigantesco buco nero. Ma ora dobbiamo porci una domanda. Le galassie sono disposte a caso nell'universo o vi è un ordine che ancora non abbiamo riconosciuto? Il problema è ben sintetizzato dal motto che dice: guardando gli alberi non si riconosce la foresta. Se consideriamo la Terra la nostra casa, allora possiamo pensare che il Sistema Solare sia il nostro condominio. Ma da più di 20 anni si è scoperto che praticamente tutte le stelle che vediamo in cielo possiedono un sistema planetario, anche se nella maggior parte dei casi molto diversi dal nostro. Quindi esistono molti condomini che, considerati nel loro complesso, formano una città, sempre mantenendo questo tipo di paragone. Ebbene, la nostra città cosmica è la Via Lattea, una galassia a spirale barrata, dotata cioè di una barra che attraversa il nucleo e dalle estremità della quale si dipartono i bracci della spirale. Nella Via Lattea vi sono all'incirca 300 miliardi di stelle ed è quindi facile fare una stima approssimata di quanti potrebbero essere i pianeti in essa contenuti. Ma la Via Lattea è solo una dei miliardi di galassie che sono state scoperte nell'universo. Immaginiamo di uscire da essa e di guardarci intorno. Cosa vediamo? Innanzitutto che intorno alla Via Lattea orbitano decine di piccole galassie irregolari. Alcune di queste sono state inglobate dalla nostra galassia milioni di anni fa, altre lo saranno in un futuro lontano. Tra queste galassie irregolari, due in particolare attirano la nostra attenzione. La Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube di Magellano, così chiamate in onore del grande navigatore che per primo le segnalò durante i suoi viaggi, naturalmente indicandole nel diario di bordo come nubi in cielo, non potendo certo sapere di cosa effettivamente si trattasse. Sono relativamente vicine a noi. 158.000 anni luce la distanza della grande nube e 200.000 anni luce quella della piccola nube. Nel 1987 nella grande nube è apparsa una supernova, studiata in dettaglio grazie alla breve, si fa per dire, distanza da noi. Ma volgendo altrove lo sguardo vediamo una grande galassia spirale, di dimensioni comparabili a quelle della Via Lattea. È la galassia di Andromeda, distante da noi circa 2 milioni di anni luce. La sua luce, che arriva adesso ai nostri occhi, è partita da Andromeda quando sulla Terra il genere umano ancora non c'era. Tra molti milioni di anni la Via Lattea e Andromeda si scontreranno, più precisamente si compenetreranno, formando un'unica gigantesca galassia ellittica. Anche intorno ad Andromeda orbitano molte galassie nane irregolari. Oltre alla Via Lattea, ad Andromeda e dai loro satelliti, numerose altre galassie, circa 70, formano un gruppo, detto gruppo locale, il cui diametro è pari a circa 10 milioni di anni luce. Strutture come il gruppo locale vengono definite dagli astronomi ammassi, cluster nella terminologia inglese. Molti ammassi sono stati scoperti con i moderni telescopi giganti. Tra essi ricordiamo l'ammasso della Vergine, così denominato perché situato prospetticamente in questa costellazione, e dal cui centro si trova la galassia ellittica gigante M87. Questa contiene l'equivalente di 1.000 miliardi di stelle come il Sole, circa il triplo rispetto alla Via Lattea. Ma l'ammasso della Vergine ha per noi un'importanza particolare. Si trova al centro di un super ammasso, detto anch'esso della Vergine, che è composto da circa 100 ammassi e di cui fa parte anche il nostro gruppo locale. Il diametro di questo super ammasso è pari a 100 milioni di anni luce. Da qualche parte al suo interno si trova un'anomalia gravitazionale, dovuta ad una grande concentrazione di materia, denominata grande attrattore. Il gruppo locale, e con esso quindi anche la Via Lattea, si muove lentamente verso il centro del superammasso della Vergine. Cerchiamo di riassumere. Le stelle si raggruppano in galassie, le galassie in ammassi e questi in superammassi. Ma qual è la più grande struttura che gli astronomi sono riusciti a individuare? Si tratta del superammasso di Laniakea, che in lingua hawaiana significa grande paradiso, che si estende per 500 milioni di anni luce ed ha una massa pari a 100 milioni di miliardi di stelle come il Sole. Il grande attrattore, di cui abbiamo già parlato, è il centro gravitazionale di Laniakea. Altre strutture simili sono state individuate, tutte separate fra loro da immensi vuoti, in cui non si riesce, almeno con gli attuali strumenti, ad individuare nessuna concentrazione di materia. Un vuoto è quello di Bootes, nell'omonima costellazione detta anche del Bifolco, una sfera di 250 milioni di anni luce che appare alla vista completamente nera. Il superammasso di Shapley, analogo di Laniakea, confina con il bordo del vuoto di Bootes. Queste strutture ci sembrano enormi, e lo sono effettivamente se rapportate alla nostra scala quotidiana. Ma se Laniakea si estende per 500 miliardi di anni luce, non dobbiamo dimenticare che l'universo conosciuto si estende per 13 miliardi di anni luce, per cui la struttura individuata ha dimensioni pari a circa il 4% delle dimensioni dell'universo. Vi sono strutture a scale ancora superiori? Tutto ciò che gli astronomi possono fare

0: Alcuni avanzano l'ipotesi che l'universo sia un immenso frattale. Ma cos'è un frattale? È una struttura una cui parte assomiglia al tutto. Prendiamo ad esempio un cavolfiore e stacchiamone una cimetta. Se la fotografiamo e mostriamo a qualcuno la foto senza dare riferimenti di dimensioni, la cimetta può essere ritenuta un cavolfiore intero. Quindi una parte del cavolfiore, la cimetta, è uguale al tutto, solo su scala ridotta. In linguaggio matematico questa si chiama proprietà di autosomiglianza. Tornando all'universo, se questo fosse effettivamente un frattale, vorrebbe dire che una struttura si ripete all'infinito. Varierebbero solo le dimensioni. Le simulazioni indicano che l'universo ha una struttura frattale, ma non possiamo esserne sicuri. Tuttavia le simulazioni non sono un inutile e costoso gioco. Esse indicano agli astronomi cosa dovrebbero poter osservare per poter confermare o confutare la teoria.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.
2: L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedere ad essa. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Solženicyn, coscienza di una nazione, di George Pfeiffer. Il premio Nobel è il più alto riconoscimento mondiale, una specie di onorificenza universale conferita per i servigi resi all'umanità. Nel 1970 la cerimonia della consegna dei premi ebbe luogo, secondo la tradizione, il 10 dicembre nell'elegante Concerthuset, sala dei concerti, a Stoccolma. Nelle poltrone di velluto rosso si potevano notare celebri personalità in abito da sera. Di fronte a questo pubblico, su seggi simili a troni, sedeva la famiglia reale svedese. Gli squilli delle trombe ruppero il silenzio quando a uno i vincitori dei premi furono chiamati a ricevere le medaglie d'oro dalle mani di re Gustavo Adolfo. Benché vengano conferiti premi per molte discipline accademiche, quell'anno era soprattutto il premio per la letteratura ad attirare l'attenzione del mondo intero. Il vincitore era un russo di 51 anni, sconosciuto anche ai suoi connazionali fino a 8 anni prima, Aleksandr Solženicyn. Bastava quel nome a tenere in uno stato di ansiosa aspettativa il pubblico che affollava la sala. Scrittore che non scendeva a compromessi con i suoi principi morali, Solženicyn sfidava praticamente da solo il diritto che il governo sovietico si arrogava di censurare, controllare e negare a un artista la facoltà di esprimersi. La sua era una voce che diceva la verità, per quanto scomoda o penosa, ma con assoluta fermezza, che sfidava l'oppressione, che lanciava vibranti proteste e condanne contro la tirannia. In Russia i suoi ammiratori lo chiamavano semplicemente la mente e la coscienza del nostro paese. Solženicyn aveva dovuto lottare strenuamente non solo per scrivere, ma addirittura per sopravvivere. I suoi libri erano stati soppressi. Chi li leggeva perdeva il lavoro o veniva espulso dall'università. Il governo sovietico, invece di essere orgoglioso dei suoi successi, lo temeva e lo odiava come nessun altro uomo al mondo, definendolo un traditore. Da un momento all'altro avrebbe potuto essere arrestato. Nessuno ne sarebbe rimasto sorpreso. Solženicyn avrebbe voluto ritirare il premio di persona, ma 2 settimane prima della cerimonia fu chiaro che se si fosse recato a Stoccolma la punizione che gli avrebbero inflitto, peggiore per lui di ogni altra cosa, sarebbe stato l'esilio. Le poche fotografie dello scrittore mostravano un uomo di mezza età, piuttosto tarchiato, con i capelli radi, una folta barba rossiccia e la fronte alta e solenne. Gli abiti trasandati nei quali era quasi sempre ritratto davano ancor più l'impressione di un taciturno e scontroso boscaiolo del nord. Quest'immagine dominava la cerimonia di Stoccolma forse ancor più che se egli fosse stato presente. Il segretario dell'Accademia svedese elogiò il vincitore del Nobel per aver continuato la tradizione dei grandi scrittori russi che hanno tratto dalle sofferenze della Russia la loro forza travolgente e l'amore inesauribile di cui è pervasa la loro opera. Seguì un momento di silenzio. Ci rammarichiamo, aggiunse il segretario, che Aleksandr Solženicyn abbia dovuto rinunciare a essere oggi con noi. Allora, seguendo l'esempio di Re Gustavo Adolfo, tutti i presenti si alzarono e applaudirono il grande scrittore assente. Nessuno aveva mai partecipato a una cerimonia così commovente per la consegna dei premi Nobel. Mentre il mondo gli rendeva omaggio a Stoccolma, Solženicyn se ne stava rinchiuso in un garage presso una casa di campagna alle porte di Mosca. Una piccola baracca, tenuta sotto continua sorveglianza dalla polizia segreta sovietica, gli serviva da alloggio e da studio. Qui lo scrittore osservava con ferrea determinazione uno sfibrante orario di lavoro. Si concesse una breve pausa per ascoltare i discorsi pronunciati alla cerimonia e trasmessi su onde corte dalla radio svedese. Poi si rimise a scrivere. Gli amici gli riconoscono una straordinaria capacità di lavoro. Non smette neppure per un minuto, ha affermato uno di loro. La sua energia, la forza di volontà e la capacità di organizzarsi contribuiscono a spiegare alcuni aspetti del fenomeno Solženicyn. Ma per capire fino in fondo perché Solženicyn è diventato il simbolo dell'imperitura e indomabile aspirazione alla libertà insita nel genere umano, bisogna vedere che cosa è stata la sua vita. Il bisogno che sente di utilizzare ogni singolo minuto è diventato più acuto perché ha perso molti anni in guerra, in prigionia, malato e solo a difendersi contro una persecuzione costante. Nel settembre del 1914, un giovane studente di lingua e letteratura all'Università di Mosca, pieno di ideali, si arruolò volontario nell'esercito russo. Apparteneva a quella ristretta categoria sociale di russi colti e di nobili sentimenti che dedicavano la vita a migliorare le condizioni del loro immenso e arretrato paese. Aveva a cuore soprattutto la sorte dei contadini che vivevano ancora in estrema povertà, nella superstizione e nell'ignoranza. Isai Solženicyn, padre di Aleksandr, era anche un pacifista, ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale e la patria si trovò in pericolo, si arruolò e andò direttamente sul fronte tedesco. Si distinse ripetutamente come ufficiale di artiglieria e venne decorato 3 volte al valore. Nell'estate del 1917, Isai Solženicyn sposò una giovane donna progressista come lui, colta e appassionata d'arte. Le nozze furono celebrate al fronte da un cappellano militare. Pochi mesi dopo, la Russia usciva dalla guerra. Insieme con l'esercito era crollato il governo, l'intero regime zarista, ed era cominciata la rivoluzione e la guerra civile. I coniugi Solženicyn si trasferirono a Kislovodsk, una cittadina sulle pendici del Caucaso, all'estremità meridionale della Russia. Un giorno, mentre era a caccia, Isai stava ricaricando il fucile quando partì un colpo che lo ferì gravemente. Morì dopo qualche giorno. 6 mesi più tardi, l'11 dicembre 1918, nacque il figlio maschio che aveva tanto desiderato. Mentre infuriava la guerra civile e l'Armata Rossa lottava per instaurare il dominio sovietico, il paese era stretto nella morsa della fame. Erano tempi duri per allevare un figlio senza alcun aiuto. Secondo la nuova ortodossia rivoluzionaria, la madre di Alexandro, a causa della sua cultura e delle origini borghesi, apparteneva alla classe dei nemici del popolo. Le era quasi impossibile ottenere un impiego. Nel 1924 si trasferì nella città più vicina, Rostov sul Don, e si mise a cercare lavoro. Per lo più stenografava e scriveva a macchina la sera per mantenere il figlioletto. La sua salute, già indebolita dai frequenti

e trasportarlo poi fino a casa. Con un senso di responsabilità insolito per i suoi anni, Alexandre cominciò fin da piccolo ad aiutare la madre nelle faccende domestiche. Portava a casa la legna da ardere e faceva la coda davanti ai negozi per presentare le tessere delle razioni alimentari. Ma il ragazzo intellettuale, come lo chiamavano i parenti, aveva più disposizione per lo studio e la lettura che per le attività pratiche. Pensava spesso all'uomo assente dalla sua vita, il giovane ufficiale aiutante, il padre che non aveva mai conosciuto. Avrebbe dedicato gran parte della propria esistenza perseguendo gli ideali professati da lui: dedizione alla Russia, onestà nel lavoro letterario, un comportamento moralmente rigoroso. Quel ragazzo tutto pelle e ossa, dai capelli biondicci, dimostrava intelligenza, energia e autodisciplina fuori del comune. Era terrorizzato dall'idea di perdere tempo e passava continuamente da un'attività all'altra. Leggeva, andava in bicicletta, aiutava la madre, tornava a leggere, tutto secondo il rigoroso programma che si era imposto. A 9 anni aveva già deciso che, per qualche motivo, dovevo diventare scrittore. L'indipendenza intellettuale che lo scrittore acquista osservando la gente è una caratteristica che Alexandre rivelò di possedere fin dalla più giovane età. Dal 1926 al 1936 frequentò la scuola a Rostov. Negli anni in cui l'intero paese, a tutti i livelli, si stava conformando alla volontà di un solo uomo spietato. La propaganda politica martellava la popolazione attraverso la radio, i giornali, le scuole, i cinema e le biblioteche. Stalin era idolatrato come poteva esserlo un dio presso i popoli primitivi. Ma quegli ex compagni, che il tiranno adesso perseguitava e faceva fucilare, venivano degradati all'istante, passando dal ruolo di eroi della rivoluzione a quello di traditori. Ogni nuovo libro di storia contraddiceva spudoratamente la precedente versione dei fatti. Dove trovare la verità in mezzo a tutte quelle affermazioni e smentite? Questo ragazzo, scettico e deciso, cominciò allora a mettere in discussione la validità dell'intero regime, così come veniva ufficialmente presentato. Negli anni 30, mentre Stalin ricorreva sempre più spesso a processi farsa, a false confessioni e a innumerevoli esecuzioni capitali, la maggior parte della popolazione, anche la più colta, chiudeva gli occhi, rifiutandosi di riconoscere la follia del tiranno e la rovina della Russia in tutto il suo orrore. Ma Alexander riuscì a spiegarsi l'enigma Stalin, come disse un altro scrittore russo, quando era ancora un adolescente. Come quasi tutti i giovani idealisti russi, Alexander nutriva una profonda ammirazione per Lenin, padre della rivoluzione e primo leader del Partito Comunista. Ma sentiva crescere la sua avversione per il successore di Lenin, il rozzo e brutale Stalin. Nauseato dalla smisurata e frenetica esaltazione di un uomo, sempre e solo quello, si propose di studiare e spiegare la verità sul destino della Russia nel XX secolo. Avrebbe scritto una serie di romanzi in cui avrebbe analizzato il crollo della vecchia Russia zarista e la nascita del nuovo ordine sovietico tra il caos e le devastazioni prodotte dal conflitto mondiale, dalla rivoluzione e dalla guerra civile. E uno dei personaggi di primo piano sarebbe stato un giovane ufficiale d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale, come Isai Solženicyn. Era un grosso impegno.

0: segno, tale da spaventare anche uno scrittore già maturo che avesse a disposizione il materiale per compiere le ricerche più approfondite. Per un oscuro studentello di provincia, in una società strettamente controllata, l'idea era semplicemente pazzesca. Ma il carattere di Alexandro, risoluto e fiducioso delle proprie capacità, era già formato. Fu così che il giovane Solženicyn cominciò a dedicarsi allo studio particolareggiato di documenti storici. Naturalmente non parlò a nessuno del suo progetto. Infatti l'atmosfera era così oppressiva che Alexander e la madre dovettero seppellire le 3 medaglie d'oro conquistate da Isai, che quando ero ragazzo venivano considerati il segno distintivo di un pericoloso criminale, solo perché erano state conferite nel periodo zarista. Grazie ai brillanti risultati conseguiti alla fine del liceo, gli fu assegnata, ironia della sorte, una delle prime borse di studio Stalin per l'Università di Rostov. Qui però non esisteva un corso di letteratura come l'intendeva Alexandro, per cui si iscrisse a matematica e fisica, discipline che gli riuscivano facili. Inoltre studiò lingua e letteratura seguendo i corsi per corrispondenza del prestigioso Istituto Moscovita di Filosofia, Letteratura e Linguistica. Nel tempo libero studiava il tedesco, leggeva i capolavori della filosofia antica e moderna e prendeva parte a recite di filodrammatici. Seguendo scrupolosamente il rigido programma che si era imposto, riuscì a eccellere in tutti questi campi. Nel frattempo, attirati dalla sua forte personalità, intorno a lui si riunirono parecchi amici. Uno era Nikolaj Vitkevich, un ex compagno di liceo con il quale aveva passato le vacanze girando per la campagna in bicicletta e in barca. Intellettualmente avevano molto in comune. E fra loro c'era un continuo confronto di idee. Un'altra amicizia era quella con Natalia Rejetovskaja, una splendida ragazza dai capelli ramati, dotata di grande fascino e sensibile ai problemi sociali. Un giorno, nella primavera del 1940, avevano tutti e due 21 anni. Alexandro e Natalia si sposarono con una cerimonia semplicissima. Solženicyn aveva davanti a sé una brillante carriera quando si laureò nel 1941, ma con sorpresa e disappunto dei suoi professori, invece di continuare negli studi scientifici, decise di insegnare fisica nella scuola di una cittadina a 150 chilometri da Rostov, dove anche Natalia trovò un posto come insegnante di chimica. Alexandra aveva deciso così per avere il tempo di scrivere, poiché questa era ancora la massima aspirazione della sua vita. Ma l'invasione dei nazisti, il 22 giugno 1941, lo costrinse a mettere da parte i suoi progetti. Per l'Unione Sovietica era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nella quale sarebbero morti 20 milioni di russi. Solženicyn fu chiamato alle armi nell'ottobre del 1941. In quel periodo l'esercito sovietico mostrava segni di cedimento. Le ripetute, tragiche sconfitte avevano permesso ai tedeschi di arrivare alle porte di Mosca. Assegnato in qualità di conducente a una modesta unità di trasporti trainati, Solženicyn fremeva d'impazienza, costretto a strigliare cavalli e a spalare letame. Dopo aver ripetutamente chiesto di poter svolgere mansioni più utili e attive, e grazie alla sua conoscenza della matematica, fu mandato in una scuola per ufficiali di artiglieria. Quindi, nel novembre del 1942 andò al fronte come comandante di una batteria avanzata. In uno degli scontri più massicci feroci e sanguinosi della storia, la controffensiva sovietica di quel periodo causò, come disse uno storico militare, la carneficina più spaventosa che si fosse mai vista. Ciò diede una svolta decisiva alla guerra sul fronte orientale. Ma nei 1500 chilometri che separavano le forze sovietiche dal confine tedesco, infuriavano ancora feroci combattimenti condotti di villaggio in villaggio. Per 20 mesi la batteria di Solženicyn fu sempre in prima linea durante la drammatica avanzata. E lo stesso Solženicyn venne decorato 2 volte al valore. L'eroismo dimostrato sul campo di battaglia gli fece guadagnare ben presto il grado di capitano, benché avesse solo 24 anni. Se si fosse iscritto al partito, cedendo alle pressioni che gli venivano fatte, avrebbe potuto ottenere promozioni ulteriori. Ma non aveva lo spirito del gregario. Era dotato di tali capacità militari che gli veniva perdonato perfino il suo anticonformismo. Per esempio, la tendenza a passare il tempo libero a leggere i libri che portava sempre con sé o a scarabocchiare appunti. Nel 1944 Natalia andò a trovarlo al fronte. Incurante del regolamento che proibiva simili visite, l'intraprendente ragazza superò le enormi difficoltà del viaggio nella zona di guerra. E i due si incontrarono sul fiume Dniepr, che l'unità di Solženicyn aveva appena raggiunto. Una fotografia della coppia seduta su un tronco d'albero ritrae il giovane capitano accanto alla sua bella moglie. In un romanzo scritto 10 anni dopo, Solženicyn descrive un'analoga visita compiuta dalla moglie di un eroe immaginario. La donna si era procurata dei documenti militari falsi e indossava un uniforme visibilmente troppo grande per lei. Il personale addetto al servizio di sicurezza l'aveva interrogata e perquisita più volte. Ma lei aveva superato tutto questo per poter rimanere accanto al marito per l'intera durata del conflitto, se fosse stato possibile, per morire, se lui fosse stato ucciso, o per sopravvivere, se fosse sopravvissuto. Ma quando l'avanzata sovietica ricominciò, Natalia dovette tornare a casa. Una separazione, come Solženicyn scrisse dei protagonisti del suo romanzo, che non solo non sarebbe finita con la guerra, ma che era appena cominciata. Il giovane ufficiale stava giungendo a una svolta decisiva per la sua vita. Sconfiggere l'invasore nazista era ovviamente il primo obiettivo, ma i vecchi interessi filosofici non erano stati dimenticati. Nelle lettere che si scambiavano Solženicyn e Vitkevich, ora ufficiale sul primo fronte ucraino, venivano trattati i più svariati argomenti. Poco prima della guerra, Stalin aveva fatto giustiziare i più alti ufficiali dell'esercito. Inoltre, i suoi sospetti, alimentati da informatori e agenti della polizia segreta attivi dappertutto, spaventavano e irrigidivano i nuovi comandanti. Sembrava pertanto che Stalin fosse responsabile di grossi errori nel modo in cui si stava conducendo la guerra, oltre che di gravi degenerazioni e sofferenze nella società sovietica. Solženicyn e Vitkevich non facevano mai il nome di Stalin e lo chiamavano invece Pakhan, termine che nel gergo della malavita indica il boss. Il significato, però, era fin troppo trasparente. Gli uomini della censura militare esaminarono le lettere per parecchie settimane, poi, nel febbraio del 1945, avvertirono un'organizzazione denominata SMERSH, parola derivata da una frase russa che significa «morte alle spie». L'unità di Solženicyn era impegnata in una furiosa battaglia nei dintorni di Königsberg, il primo capoluogo tedesco di provincia raggiunto dall'esercito russo. A un certo punto, il giovane ufficiale fu costretto da un terribile fuoco di sbarramento a mettersi al riparo, con scarsissime probabilità di uscirne vivo. Ma riuscì a cavarsela. E ricevette un messaggio in cui gli si ordinava di presentarsi al quartier generale. Qui il comandante di brigata, colonnello Zachar Travkin, gli chiese di consegnargli la pistola. Dopodiché, agenti della SMERSH gli si avventarono contro, strappandogli i gradi e le decorazioni. Il colonnello Travkin lo mise in guardia, domandandogli se conosceva qualcuno sul primo fronte ucraino. Un avvertimento, un'allusione a Vitkevich e al loro carteggio. Era un atto di coraggio da parte del colonnello, e quello che seguì lo fu anche di più. Capitano, gli disse, mentre nelle vicinanze si sentiva ancora il tuonare dell'artiglieria, le auguro buona fortuna. E gli tese la mano. Solženicyn definì quella stretta di mano uno dei più clamorosi atti di coraggio che vidi compiere durante la guerra. Così, sapendo di andare incontro alla tortura o forse addirittura all'esecuzione capitale per tradimento, Solženicyn, sotto ingente scorta, cominciò il lungo viaggio per Mosca, ripercorrendo i 1300 chilometri di paludi e di foreste in cui aveva combattuto palmo a palmo durante i 3 anni precedenti. Il Castello Incantato. A Mosca, Solženicyn fu rinchiuso nella tetra Lubianka, sede della polizia segreta sovietica, allora chiamata NKVD. L'interrogatorio si protrasse per 4 mesi, anche se le critiche a Stalin contenute nelle sue lettere a Vitkevich e negli appunti e nel diario che gli avevano sequestrato rendevano del tutto superflua una confessione. Durante quel periodo, il capitano così sicuro di sé si era ridotto a un'ombra spettrale che si muoveva a stento. Da mangiare gli davano una poltiglia semiliquida composta per metà di acqua, senza neppure una goccia di condimento. Infine fu accusato di aver fatto propaganda antisovietica e di aver tentato di istituire un'organizzazione contro il regime. Questo avrebbe avuto in seguito gravi conseguenze per lui, ma almeno non fu accusato, come tanti altri, di spionaggio a favore dei nazisti o dell'intenzione di assassinare Stalin. Il 7 luglio ebbe luogo il processo davanti agli agenti della NKVD. Solženicyn non era presente, né gli fu concesso alcun diritto alla difesa. Il verdetto di condanna era praticamente automatico. Ma la fortuna lo assistette, perché fu condannato a soli 8 anni in campi correzionali di lavoro. Una condanna mite per quei tempi. A Vitkevich diedero 10 anni. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico di marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse nel suo ultimo viaggio voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo a Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del decadentismo. D'Annunzio fa di questo eroe un prototipo del superuomo, come si nota nell'incontro di Ulisse, contenuto nel ciclo delle Laudi. Egli viene rappresentato come un essere superiore e sdegnoso verso la massa, rappresentata dai suoi compagni di viaggio. Il poeta vorrebbe assomigliargli e cerca invano di catturare la sua attenzione, finché riceve uno sguardo dall'eroe omerico. Nel 1922 James Joyce pubblica il romanzo Ulisse, che vede come protagonista Leopold Bloom. Bloom diventa l'emblema del mondo moderno e della modernità, e tutto il romanzo è strutturato come una continua citazione e un capovolgimento del modello omerico. Quella di Ulisse viene indicata come la storia delle storie, e un insegnamento si può trarre dalla grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista GQ. Chi fa fatica ad alzarsi al mattino è più intelligente. Lo rivelano due ricerche di prestigiose università internazionali. Chi fa le ore piccole al mattino sarebbe più creativo. Di Filippo Piva. Ok, vi chiediamo scusa. Vi abbiamo dato i suggerimenti per trasformarvi in irriducibili mattinieri, pronti ad abbandonare il piumone all'alba, senza ripensamenti, ma non abbiamo tenuto in considerazione la vostra vena artistica, che a quanto pare si è sviluppata proprio grazie alla vostra anima di eterni pigroni. Proprio così, le persone che vanno a dormire tardi e dunque fanno fatica ad alzarsi al mattino sarebbero nettamente più creative e in senso generale più intelligenti rispetto a quelle che tendono ad addormentarsi subito dopo cena. A dirlo sono due ricerche condotte da prestigiose scuole internazionali. La prima arriva dall'Università di Madrid. Lo studio ha riguardato 1000 studenti delle diverse facoltà e ha rivelato che gli amanti delle ore piccole possono vantare un maggiore coefficiente intellettivo e una maggiore intelligenza logica. La seconda arriva invece dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha messo alla prova 120 persone con età e abitudini differenti. Attraverso tre test sono state valutate le loro capacità di rispondere in modo pronto e flessibile a richieste in continuo cambiamento, di trovare soluzioni originali ai problemi e di elaborare alternative. Risultato: chi era solito coricarsi tardi e rimanere un po' più a lungo a letto alla mattina si è dimostrato decisamente più pronto, più creativo, insomma. Con buona pace delle allodole, che saranno senz'altro più organizzate e precise, ma non avranno mai il fascino e la prontezza dell'artista dei gufi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati. mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio, l'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire, in una diretta Rai di 18 ore, le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico, che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti. La valorizzazione degli enti locali.

sulla morte, ma la tradizione di decorarne i rami arriva da usanze pagane di Celti e Vichinghi. Ecco cosa ci siamo inventati, a tutte le latitudini, per riscaldare il Natale. Di Matteo Liberti. Secondo una tradizione dai contorni leggendari, l'albero di Natale, come lo conosciamo oggi, fu inventato all'inizio del XVII secolo. Si narra che la vigilia di Natale del 1611, a Bzeg, in Polonia, la duchessa Dorotea Sibilla, nell'addobbare il suo castello, dispose in un angolo un abete e lo adornò con candeline e decori colorati. Nacque così quello che molti considerano il primo albero natalizio, destinato poi all'aggiunta delle punte e delle palline. Le cronache però attestano come già nei secoli precedenti vi fossero state iniziative simili, essendo la simbologia dell'albero al centro di numerose tradizioni fin dai tempi più remoti. Presente già nella Bibbia, dove appaiono l'albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male, la simbologia arborea è da sempre connessa al concetto di spirito vitale, in particolare per quanto riguarda gli alberi sempreverdi, come gli abeti, simbolo di rinascita e fertilità. L'abete era già presente nella cultura greca, sacro alla dea Artemide, nell'antica Roma, simbolo di prosperità, e nel mondo celtico, associato alle festività del solstizio d'inverno. Proprio tra i Celti si sarebbe diffusa la pratica di decorarne i rami, poi ripresa dai Vichinghi, che lo adornavano con bacche durante i giorni più bui dell'inverno, auspicando il rapido ritorno del sole. Il diffondersi del cristianesimo contribuirà poi ad associare quest'albero alla figura di Gesù come simbolo di mortalità e della Trinità, vista la forma triangolare. Il legame tra sempreverdi e festività natalizie si robustì in epoca medievale, soprattutto nelle aree di lingua tedesca, grazie ad un episodio leggendario di cui fu protagonista San Bonifacio di Magonza, 680-754. Si racconta che il religioso, noto per la sua attività di conversione dei pagani germanici, utilizzò come base l'insediamento fortificato franco di Burgaburg, Assia settentrionale. Qui fu lui stesso ad abbattere una quercia considerata sacra dai pagani, nel tentativo di dimostrare la superiorità del cristianesimo. Dietro all'albero distrutto spuntò un abete, e il monaco affermò che si trattava di un legno della pace, emblema di vita senza fine, e lo addobbò con candele, che simboleggiavano la discesa dello Spirito Santo tramite la nascita di Gesù, chiedendo infine ai nuovi fedeli di fare altrettanto ogni Natale. Sul finire del Medioevo, nel 1441, un albero natalizio apparve nella piazza di Tallinn, in Estonia. Si trattava di un grande abete, attorno a cui, sulla scia di antichi riti propiziatori, si misero a danzare giovani donne e uomini in cerca di consorte. Nel 1510, un albero simile fu allestito a Riga, in Lettonia, per festeggiare il nuovo anno, come ricorda oggi una targa incastonata tra i ciottoli nel centro della città, mentre risale al 1527 il primo uso scritto dell'espressione «albero di Natale», «Weihnachtsbaum», presente negli atti ufficiali della città di Stuttgart am Main, in Baviera. Gli alberi dell'epoca, addobbati con frutta e dolciumi, erano allestiti solo negli spazi pubblici. Grazie alla promozione che ne fece Martin Lutero, artefice nel XVI secolo della Riforma protestante, la tradizione iniziò quindi a sposarsi sempre più col mondo cristiano, e presto gli alberi di Natale entrarono nelle case private, come in quella della duchessa di Brieg nel 1611. Per illuminare e rendere più accogliente l'ampio salone del castello in cui abitava, la duchessa ebbe l'idea di collocare l'alberello al centro della sala, addobbato con candeline, frutti, dolci e fiori di carta. Gli alberi di Natale, come li intendiamo oggi, però, dovranno attendere ancora un po' per entrare di diritto nelle case. Nel 1840, Elena di Mecklenburgo-Schwerin, duchessa d'Orléans,

ne allestì uno a Parigi, lanciando la moda in Francia. Da qui la tradizione dell'albero di Natale superò la Manica e arrivò nel Regno Unito, dove Alberto di Sassonia, consorte della regina Vittoria, ne impose la presenza in tutte le residenze reali. Proprio nell'Inghilterra vittoriana nacque l'usanza del puntale, che in origine rappresentava un angelo. L'usanza delle palline, invece, risale al XIX secolo, quando il soffiatore di vetro tedesco Hans Grein le realizzò rifacendosi alla forma della frutta. Intanto la tradizione era dilagata oltre oceano, mentre in Italia, patria del presepe, si impose a fine Ottocento, grazie alla regina Margherita di Savoia, che adottò l'usanza nel Palazzo del Quirinale. Il successo dell'abete natalizio alimentò un fiorente business cresciuto nel XX secolo ed esploso nel secondo dopoguerra. Le industrie più coinvolte sono state quelle produttrici di addobbi e specializzate nella coltivazione di sempreverdi, senza dimenticare la crescente produzione di alberi finti. I primi modelli furono realizzati in Germania nel 1880, con piume d'oca pitturate di verde. Nel frattempo, l'antico valore sacro di questo simbolo è stato riconfermato nel 1982 dalla scelta di Giovanni Paolo II di allestire un grande albero di Natale in Piazza San Pietro, a Roma, nel cuore della cristianità. È questo oggi il più celebre del mondo, seguito da quello approntato ogni anno, dal 1931, al Rockefeller Center di New York, in un contesto più profano e commerciale. Il mix tra tradizione religiosa e festa laica accompagna d'altronde fin dalle origini la storia dell'albero di Natale, oggi declinato in innumerevoli fogge e realizzato con ogni sorta di materiali, con tanto di modelli high-tech caratterizzati da impressionanti giochi di luce regolabili tramite smartphone.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista web Vanilla Magazine, le portatrici carniche, eroine dimenticate della Prima Guerra Mondiale, di Andrea Vittoria Apostolo. In Italia è esistita un'unica caserma militare intitolata a una donna. Il 12 marzo 2016 quella caserma degli Alpini a Paluzza, in provincia di Udine, è stata dismessa definitivamente per poi essere demolita pochi mesi dopo. Dell'edificio è rimasto solo un cippo commemorativo su cui è inciso il nome di colei a cui era intitolata la caserma, Maria Plotzner-Mentil. Il nome di Maria Plotzner-Mentil è solo il più famoso e il più ricordato di migliaia di donne che la storia ha accantonato fino a quasi dimenticarsene, ma il cui contributo è stato fondamentale per i soldati italiani di stanza in Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle portatrici carniche. La Carnia e Timau. Il 28 giugno 1914, un attentato a Sarajevo spezza la vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e di sua moglie Sofia. L'evento fu il casus belli che diede il via a un effetto domino in cui tutte le principali potenze europee ed extraeuropee furono una dopo l'altra coinvolte in quella che passerà alla storia come la Prima Guerra Mondiale, dal 1914 al 1918. L'entrata in guerra dell'Italia avvenne all'incirca 10 mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 24 maggio 1915. L'esercito italiano si trovò impegnato principalmente in azioni belliche sulle Alpi orientali, con combattimenti concentrati soprattutto sulle Dolomiti e presso l'altopiano carsico. Nei piani militari dell'Italia occupava una certa rilevanza la Carnia, una zona montana del Friuli, impervia e isolata e spesso falciata da venti freddi e forti piogge, e dove in inverno la neve può cadere per giorni. Questa regione montana era stata posta sotto il diretto controllo del Comando Supremo dell'Esercito Italiano. Al confine con il fronte austriaco, la Carnia era un avamposto di estrema importanza, poiché lo sfondamento di uno dei suoi valichi, il passo di Monte Croce Carnico, avrebbe permesso all'esercito austro-ungarico di discendere nelle valli del But e del Chiarso, invadendo così l'Italia. Data l'importanza strategica della Carnia, il Comando Supremo vi aveva schierato ben 31 battaglioni e la media dei soldati presenti quotidianamente nella zona si aggirava intorno ai 12.000 uomini. Sin dalle prime settimane successive all'entrata in guerra dell'Italia, il comando logistico della zona realizzò che i combattimenti in trincea, le malattie e gli agguati del nemico non erano l'unica difficoltà che i soldati italiani schierati in Carnia dovevano affrontare. I battaglioni avevano bisogno di rifornimenti di cibo, indumenti e medicinali, rifornimenti che non potevano giungere con facilità. Data la natura impervia della Carnia, non esistevano linee ferroviarie che potessero raggiungere la zona, né strade carrabili, e ben presto fu anche abbandonato un progetto di carrucole che avrebbe dovuto trasportare i rifornimenti all'esercito. Data l'importanza vitale della difesa del fronte carnico, era inoltre impensabile privarlo di alcuni soldati per destinarli a mansioni di trasporto di viveri e munizioni. Si rese dunque necessario e inevitabile rivolgersi ai civili delle valli circostanti per ricevere aiuto. Una domenica del 1915, uno degli ufficiali stanziati in Carnia abbandonò per un giorno il fronte e discese nella valle del But, recandosi a Timau, il centro abitato più vicino al passo di Monte Croce Carnico. Gran parte degli abitanti era riunita in chiesa per assistere alla funzione domenicale e al termine della messa l'ufficiale si avvicinò al sacerdote e gli comunicò le difficoltà affrontate dall'esercito italiano. L'ufficiale pregò il prete di chiedere se qualcuno degli abitanti di Timau fosse disponibile a prestare servizio al fine di rifornire i soldati stanziati sulle alture della Carnia. Poiché la maggior parte degli uomini erano stati convocati al fronte, a Timau, come nei vicini centri abitati, la popolazione era composta quasi esclusivamente da anziani, bambini e donne. Fu alle donne di Timau che il sacerdote rivolse l'appello dell'ufficiale. Inizialmente la richiesta venne accolta con titubanza. Non solo trattava di una missione rischiosa e faticosa, ma avrebbe sottratto tempo prezioso alla gestione della casa, alla cura degli animali e al lavoro dei campi, all'assistenza agli anziani, ai malati e ai bambini. Tuttavia, esse si rendevano conto della situazione critica in cui versavano i soldati. Infine, Maria Plotzner-Mentil, una giovane madre di 4 figli, il cui marito si trovava in servizio presso un'altra zona del fronte italiano, disse: «Andiamo, altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame». Le portatrici. La voce si diffuse rapidamente e in breve tempo alle volontarie di Timau si aggiunsero anche altre donne provenienti dai paesi circostanti, come Arta Terme, Paluzza e Rigolato. Il comando militare istituì dunque un corpo di ausiliarie che dal 1915 al 1917 contò circa 1500 volontarie. Le volontarie erano tutte donne di età compresa fra i 12 e i 60 anni. Il loro compito era di rifornire quotidianamente i soldati sul fronte carnico. Per fare ciò, le portatrici carniche, così vennero denominate, si avvalsero dell'uso delle gerle, ceste in legno, vimini, viburno o corde intrecciate, a formare un cono rovesciato, munite di cinghie o lacci che permettevano loro di essere trasportate sulle spalle. Le gerle erano spesso utilizzate dalle donne friulane per trasportare legna o fieno, ma le portatrici carniche le riempivano con tutto ciò che sarebbe occorso ai soldati: vettovaglie, medicinali, vestiti, ma anche munizioni, armi, granate, assi di legno, sabbia e sassi per costruire strade per i militari. Sebbene non vennero mai inquadrate in un vero e proprio reggimento, né furono mai considerate dei veri e propri militari, il comando fornì loro un braccialetto rosso contrassegnato dal numero identificativo del reparto da cui dipendevano e un libretto su cui era annotata la merce trasportata nella gerla. Le portatrici iniziavano la loro giornata all'alba, ma in caso di necessità o emergenza potevano essere chiamate a ogni ora del giorno e della notte. A gruppi di 15 o 20 volontarie, le donne attraversavano la valle per fare tappa ai depositi e ai magazzini militari, dove ricevevano il carico di merce da consegnare ai soldati. Dopodiché, con le gerle in spalla, si incamminavano a piedi lungo i versanti della montagna. Le uniche strade agibili erano sentieri e mulattiere che le portatrici percorrevano con un carico sulle spalle che poteva arrivare anche a 40 chili e affrontando dislivelli che variavano dai 600 ai 1200 metri. La durata di ogni viaggio era compresa fra le 2 e le 5 ore e il medesimo percorso poteva ripetersi anche più di una volta al giorno. Il comando militare retribuiva ogni portatrice pagando 1,50 lire per ogni viaggio e fornendo loro 3 pasti gratuiti al giorno, una tazza di caffè a colazione, una scodella di brodo a pranzo e un piatto di pasta per cena. Una volta giunte a destinazione, le portatrici svuotavano le gerle e consegnavano la merce ai soldati, fermandosi qualche ora per riposare e per riferire ai militari le ultime novità della valle. Al ritorno, le gerle potevano essere riempite nuovamente con la biancheria e gli indumenti dei soldati, che le portatrici si incaricavano di lavare e di riportare indietro al viaggio successivo. Spesso, tuttavia, le portatrici erano anche incaricate di trasportare a valle i feriti su delle barelle o le salme dei caduti che le donne stesse si occupavano di seppellire nel cimitero di Timau. Spesso, durante la scalata, le portatrici recitavano delle preghiere o intonavano delle canzoni popolari. Era questo un modo per esorcizzare la paura dovuta al fragore delle bombe in lontananza e dal costante timore dei cosiddetti diavoli bianchi. Così venivano chiamati i cecchini austro-ungarici appostati dietro le rocce della montagna. Maria Plotzner-Mentil. Il lavoro delle portatrici carniche proseguì incessantemente per 26 mesi, interrompendosi solo quando, nel 1917, il fronte carnico dovette abbandonare l'avamposto. Nel corso di quei 3 anni, alcune portatrici furono ferite dai cecchini austriaci. Maria Muser Olivotto venne raggiunta da una pallottola alla gamba sinistra, mentre un freddo giorno del febbraio 1916, con un gruppo di altre donne e di anziani, cercava di sgomberare un sentiero sepolto dalla neve, mentre Maria Silverio Matitz fu ferita a un braccio da una scheggia di granata. L'unica portatrice a essere uccisa in servizio fu Maria Plotzner-Mentil, la stessa donna che aveva dato avvio con le sue parole all'impresa delle volontarie. Persi i genitori in giovane età, Maria era sposata con Giuseppe Mentil, un soldato di stanza sul Carso, e a 32 anni era madre di 4 bambini. Il 15 febbraio 1916 Maria si attardò per finire di allattare il figlio più piccolo e iniziò la scalata in compagnia della sua amica Rosalia Primis, con la gerla carica di munizioni. Verso le 11 di mattina Maria e Rosalia si fermarono un attimo per riposare. Fu in quel momento che un cecchino austriaco le avvistò e fece fuoco. Rosalia venne ferita gravemente ma sopravvisse. Maria, invece, trasportata all'ospedale da campo di Paluzza, morì il giorno successivo. Maria Plotzner-Mentil venne sepolta con onori militari a Paluzza e nel 1934 il suo feretro venne trasferito nel tempio ossario di Timau accanto ai resti di altri 1763 caduti sul fronte. Maria Plotzner-Mentil divenne il simbolo del coraggio e dell'abnegazione delle portatrici carniche, figure che furono progressivamente dimenticate dalla storia e la cui memoria, nonostante le cronache, i monumenti e i riconoscimenti ad esse dedicati, è stata offuscata da altre imprese e vive quasi esclusivamente nel ricordo dei discendenti di queste donne.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Focus Natura. Hunga Tonga Hunga Hapai, l'isola che è vissuta 7 anni. Nata dall'eruzione del Tonga nel 2015, l'isola di Hunga Tonga Hunga Hapai è stata distrutta nel 2022. Vi ricordate l'eruzione del vulcano Hunga Tonga Hunga Hapai del 2021? Era il 15 gennaio e se ne parlò per giorni, perché si trattò di un'eruzione particolarmente spettacolare, la più violenta del XXI secolo, che sollevò un pennacchio di acqua e vapore alto oltre 50 chilometri e causò uno tsunami i cui effetti si sentirono fino in Perù. Quell'eruzione ebbe anche un altro effetto collaterale, meno discusso, ma che ora diventa il soggetto di uno studio pubblicato su MBio, la distruzione di un'isola nata appena 7 anni prima, in seguito a un'altra eruzione, e sulla quale gli scienziati avevano trovato tracce di vita particolarmente interessanti. Tonga sorge sopra una delle zone vulcaniche più attive del pianeta, e il vulcano Hunga Tonga è stato particolarmente impegnato negli ultimi anni. Dopo un'eruzione di dimensioni rispettabili nel 2009, quella avvenuta a cavallo tra il 2014 e il 2015 ha prodotto addirittura una nuova isola, formatasi il 16 gennaio 2015 e che, secondo gli esperti, avrebbe dovuto avere solo pochi mesi di vita. In realtà l'isola, battezzata con poca fantasia Hunga Tonga Hunga Hapai, è sopravvissuta al periodo critico, al punto che un team dell'Università di Boulder, in Colorado, ha deciso nei primi mesi del 2015 di costruirci un campo base temporaneo. Il loro scopo era quello di monitorare i primi anni di vita di un nuovo ecosistema e scoprire in che modo e in che ordine la vita l'avrebbe colonizzato. Il team si aspettava di trovare sull'isola comunità di microorganismi simili a quelli che si formano, per esempio, dopo la ritirata di un ghiacciaio. Al loro posto, invece, hanno trovato batteri di altro tipo, che per il loro metabolismo usano lo zolfo e altri gas presenti in atmosfera e derivanti dall'eruzione vulcanica. Una comunità nuova e sorprendente, che però è durata troppo poco. L'eruzione del gennaio 2021 ha spazzato via l'isola di Hunga Tonga Hunga Hapai, realizzando così, con 7 anni di ritardo, la profezia dei succitati esperti. Niente isola, niente studio sui suoi batteri. Nicolas Dragone, il primo autore della ricerca, dice che il suo team è in attesa della nascita di un'altra isola simile per continuare il lavoro.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ambientebio.it. Cosa sapere prima di accogliere un animale domestico? Di Gino Favola. Accogliere un animale domestico a casa è una responsabilità molto grande e destinata a durare tutta la vita. Ecco perché è fondamentale ponderare la scelta nella maniera corretta, con la consapevolezza di quelle che sono le nostre capacità e le nostre possibilità. Sapere quando vaccinare il gatto, cosa fare se il cane non ci ubbidisce, come impartire la giusta educazione, sono sicuramente aspetti importanti. Ma è fondamentale anche considerare gli spazi disponibili, il tempo da dedicare agli animali e i costi da sostenere. Quella dello spazio che abbiamo a disposizione è una delle prime considerazioni da fare prima di accogliere un animale domestico. Lo spazio, infatti, deve essere adeguato. Il nostro nuovo amico non deve sentirsi stretto ed avere la sensazione di essere rinchiuso in un luogo angusto. Non per tutti gli animali valgono le stesse necessità. In particolare, i cani, lo sappiamo, sanno adeguarsi bene e riescono a vivere tranquillamente in casa o in appartamento, specie le taglie piccole. Sarà necessario però uscire diverse volte al giorno per la passeggiata, per sgranchire le zampe e per l'espletamento dei bisogni fisiologici. Massima attenzione per le razze di dimensioni troppo grandi. I gatti vivono bene sia dentro che fuori casa. L'importante è che non si sentano rinchiusi, data la loro natura felina, e che abbiano sempre a disposizione uno spazio tutto per loro. I conigli, contrariamente a quanto pensano in molti, hanno bisogno dei giusti spazi. Una stanza tutta per loro sarebbe l'ideale. I porcellini d'India e i criceti vivono benissimo in gabbia, a patto che questa sia abbastanza grande, possibilmente a piani, e che contenga tutti i giochi necessari a sprigionare tutta la loro vivacità. Gli uccelli vivono bene anch'essi in gabbia. Attenzione però! Questa dovrà essere abbastanza grande da consentire loro di volare al suo interno. Fattore tempo e fattore costi sono altri due parametri da tenere in considerazione prima di accogliere un qualsivoglia animale domestico. Ognuno avrà le sue esigenze. In media, in termini di tempo, consideriamo che per un cane dovremmo avere a disposizione almeno 2-3 ore al giorno. Un'oretta invece per i gatti, mentre gli altri animali sono in grado comunque di vivere in maniera un po' più indipendente rispetto a noi. Ed i costi? Dovremmo considerare non solo quelli iniziali per l'eventuale acquisto, ma quelli relativi alla gestione di tutto l'anno. In media, l'acquisto di un cane può costare anche migliaia di euro, a seconda della razza, e lo stesso vale per i gatti. I conigli costano tra i 20 e i 60 euro, i criceti tra i 10 e i 35 euro, i canarini tra i 15 e i 30 euro. In generale, il costo da sostenere annualmente è pari a 1.400-2.000 euro per i cani, 800-1.000 euro per i gatti, 450-600 euro per i conigli, 300 euro per i criceti, 200 euro per i canarini. Dato uno sguardo alla situazione sul piano pratico, la prima consapevolezza da avere è che un animale domestico è per sempre e dobbiamo essere disposti a prendercene cura in tutto e per tutto.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da rivistanatura.com 2023, anno internazionale del miglio. Sfruttare appieno il potenziale di questo antico cereale e degli altri cereali minori per il benessere delle persone e dell'ambiente. A cura della redazione. L'ONU dedica il 2023 a un maggiore impegno nella produzione di miglio, viste le sue proprietà nutrizionali e la sua resilienza nell'adattamento ai cambiamenti climatici. I cereali resistenti come il miglio rappresentano un'opzione economica e nutriente per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita. Per promuovere la coltivazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, ha indetto l'anno internazionale del miglio. Il miglio comprende un gruppo eterogeneo di cereali, tra cui il miglio perlato, il proso, il miglio coda di volpe, eccetera, oltre al fonio, al sorgo o miglio grande e al teff. Sono un'importante fonte di nutrimento per milioni di persone nell'Africa subsahariana e in Asia. Sono profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni indigene e contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare nelle aree in cui sono culturalmente rilevanti. Il miglio può svolgere un ruolo importante e contribuire ai nostri sforzi collettivi per dare potere ai piccoli agricoltori, raggiungere uno sviluppo sostenibile, eliminare la fame, adattarsi al cambiamento climatico, promuovere la biodiversità e trasformare i sistemi agroalimentari, ha detto il direttore generale della FAO, Ku Dong-gyu. Una maggiore produzione di miglio può sostenere il sostentamento dei piccoli agricoltori e fornire posti di lavoro dignitosi a donne e giovani. Le entrate create possono stimolare la crescita economica, con la possibilità di avere un'alternativa di cereali salutari con il miglio. I rischi associati agli shock produttivi possono essere mitigati. L'anno internazionale è un richiamo tempestivo a questa importante coltura e offre un'opportunità unica per sensibilizzare e indirizzare l'attenzione politica sui benefici nutrizionali e salutari del consumo di miglio, sull'idoneità del miglio alla coltivazione in condizioni climatiche avverse e mutevoli, e sulla creazione di opportunità di mercato sostenibili e innovative per molti paesi in tutto il mondo, a beneficio di agricoltori e consumatori, ha continuato il direttore generale Ku.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Quattro sorelle, Hortense, di Malika Ferjuk. Pension Le Pic 2021. Traduzione di Chiara Carminati. Letto da Cora Pavarin. Secondo volume della quadrilogia dedicata alle sorelle Verdelaine, cinque ragazze che vivono nella grande villa Villervé, affacciata sull'Atlantico, dopo aver perso i genitori. Viene l'autunno e poi l'inverno nella casa sulla scogliera. E al centro della narrazione c'è stavolta Hortense, col progetto che nasconde alle sorelle. Buon ascolto.
2: Dal diario di Hortense, un mercoledì di novembre. A volte penso che mi piacerebbe essere figlia unica, ma poi mi viene in mente una cosa tremenda. Se fossi figlia unica, mi sarei ritrovata completamente sola alla morte di mamma e papà, e questo pensiero mi fa venire i brividi. Però è difficile essere una di cinque, una nella folla. Ogni tanto faccio fatica a sopportarlo. Per esempio stamattina a colazione, quando Bettina... Quella mattina a colazione Bettina esclamò: «Sapete una cosa?» Enid, Hortense e Charlie aspettarono in silenzio. Non valeva la pena fare sforzi. Bettina si sarebbe risposta da sola nel giro di 10 secondi. Solo Genevieve le disse: «Tanto tra un attimo ce lo dirai». Tipico di Genevieve. Se uno le parlava, lei rispondeva. «Tra 7 settimane e mezzo è Natale». «E allora?» chiese Charlie sollevando la pila di scodelle sporche. «Allora, i regali!» Hortense tirò su col dito una briciola, prima che la prendesse il raccoglie-briciole di Enid. Mentre la sgranocchiava obiettò: «È ancora presto, i negozi non hanno neanche preparato le vetrine». «Le gallerie riunite sì, e il numero di dicembre di Futile è appena uscito». «Ah, beh», borbottò Charlie, «se è uscito il numero di dicembre di Futile». 7 settimane e mezzo sono un sacco di tempo», insistette Hortense. «Mica tanto. Babbo Natale ha gli stivali delle 7 leghe», disse Enid. «Anzi, ha delle renne da Formula 1», osservò Bettina. Hortense alzò un sopracciglio. In lei segnalava l'inizio di un surriscaldamento mentale. «Trovo un altro pretesto per andartene in giro per negozi», disse a Bettina, «e non contare su di noi per accompagnarti». Bettina adorava girare per negozi con la scorta. La suddetta scorta doveva tacere, annuire col capo quando Bettina esclamava: «Fantastici questi bigodini per ciglia, vero?», aiutarla nel caso ci fossero un bel po' di pacchi da trasportare e la sera annuire di nuovo quando lei chiedeva: «Giornata fantastica, vero?». Hortense alzò anche l'altro sopracciglio, segno di nervosismo imminente. «Hortense ha ragione», disse Genevieve, «c'è ancora tempo». Bettina si irritò. «Con questi ragionamenti del cavolfiore ci ritroveremo il 24 senza esserci ricordate che è il 24. «La signora Brogden», si illuminò Charlie, «sapevo che mi stavo dimenticando qualcosa». «La signora Brogden viene per Natale?» «No». Charlie controllò l'orologio. Mancavano solo 40 minuti. Rovistò nella scatola delle chiavi, un tempo scatola dei biscotti secchi, decorata con un pinocchio viola, spiegando a tutta velocità: «La signora Brogden ha prestato la sua casa a degli amici che hanno una figlia molto malata. Verrà qui in convalescenza con un'infermiera. La ragazza, non la signora Brogden. Capito? Tieni, Genevieve. Queste sono le chiavi. Bisogna arieggiare e accendere il riscaldamento prima che arrivino. Puoi pensarci tu?» I signori Brogden erano i parigini proprietari della casa al numero 6 del vicolo dell'Atlantico. Ci passavano l'estate e per il resto dell'anno affidavano le chiavi in custodia alle Verdelaine. Charlie si infilò il giaccone di pelle che aveva ricevuto dai genitori l'inverno successivo al suo esame di maturità. Erano già passati 5 anni. Con gomiti e tasche ben consumati e le cinture annerite. Agitò una mano in segno di saluto. Con un bacio volante disse: «A stasera, ragazze!» e uscì di casa. Poi rimise dentro la testa: «Quello dei surgelati Nanook deve fare la consegna stamattina. Bisogna che trovi qualcuno in casa. Non uscite tutte nello stesso momento, raccomandò, e scomparve. Appena la sua auto ebbe oltrepassato il doppio portico coperto di licheni, Bettina si versò una seconda tazza di tè. Spalmò la marmellata su un crostino di pane e tirò fuori dalla cassa della legna il numero di dicembre di Futile. «Come si fa a leggere delle scempiaggini del genere?» chiese Hortense. «Né sdegno né disprezzo, solo un enorme compatimento». «Infatti come?» ammise Bettina in tono minaccioso. Lesse l'indice ad alta voce. «Pagina 22. Come farlo impazzire d'amore?» «In effetti questo non può riguardare te, Hortense. Al contrario, guarda un po' questo campioncino di shampoo per capelli grassi. Questo ti riguarda e come? Te lo regalo». «Pagina 66. Il mestiere di modella fa per te?» «No, decisamente non per te, Hortense. Pagina 47. Sei una seduttrice seriale? Se vuoi sapere la risposta, ti presto questa scempiaggine», concluse Bettina in tono gentile. Hortense, tutta rossa, era sul punto di scoppiare. Genevieve fece un piccolo schiocco con la lingua. In quel momento Enid si stava domandando se passare il pomeriggio in piscina con Gulliver oppure alla fattoria di Sidonie, dove erano nati i gattini di Zaza. O magari poteva andare prima in piscina con Gulliver e poi... Quando ecco, uno scoppio di grida la strappò dalle sue congetture. «Razza di cretina!» urlava Hortense. «Stupida oca, piantala di umiliarmi!» Ingrid e Roberto abbandonarono l'angolo del caminetto con aria di rimprovero. Bettina si rimise a leggere sempre con espressione

inaffabile. Cosa indossi per dormire? A. Una maglietta stropicciata. B. Un negligé di seta. C. Il tuo profumo preferito? Sta zitta! Urlò Hortense scoppiando in singhiozzi. Geneviève prese Hortense tra le braccia. Smettila, dai, lo sai che lo fa apposta per farti arrabbiare. E tu, Bettina, taci. Bettina, taci, ripeté Enid. Fai facilmente amicizia? Proseguì Bettina imperturbabile. A. Sì, sei a tuo agio quando conosci nuova gente. B. Hai già tanti amici e. Il pacchetto di crostini sfrecciò dritto contro la guancia di Bettina, dove esplose in una nuvola di briciole. Bettina sbarrò gli occhi. Hortense fece mezzo giro e uscì di corsa dalla stanza. Silenzio. A quella ragazza manca completamente il senso dell'umorismo, disse Bettina massaggiandosi la guancia. E a te manca completamente il senso della misura, ribatté Geneviève raccogliendo il pacchetto. All'esterno qualcuno suonò il clacson. Enid corse alla finestra. Surgelati, Nanook! Enid andò ad aprire il fattorino, un ragazzo di circa 15 anni. Ciao, disse lui. Una consegna da parte dell'abominevole uomo delle nevi. Si prendeva in giro da solo? Aveva abbastanza ragione. In un primo momento, infatti, era difficile trovargli qualcosa di bello a parte un grande sorriso e i capelli biondo chiaro. Il resto sembrava di una bruttezza estrema. Bettina, la più critica, notò i bei capelli in questione. I denti ben allineati, ma anche le orecchie grandi, il naso lungo, il mento largo, l'allevamento di punti neri sul naso e sulla fronte. Sono 5 scatole, le metto vicino al congelatore? Sì, grazie, disse Geneviève. Per di qua. L'abominevole uomo delle nevi ripartì verso il camioncino Nanook su cui l'autista leggeva il giornale. Ritornò con 2 scatole di cartone tra le braccia. Le sue orecchie erano talmente a sventola che di profilo sembrava proprio che non le avesse. Si chinò verso Bettina, che si era rimessa a leggere Futil. Sono assurdi questi test, disse lui. A mia sorella hanno consigliato di uscire, di essere meno riservata. E sai una cosa? Vicky va in discoteca ogni sera. Se mai salterà una volta sarà perché i talebani sono arrivati a Saint-Tropez. Quanti anni ha? Chiese Geneviève. 20. Geneviève tacque, pensierosa. Charlie aveva solo 21 anni quando i loro genitori erano morti. Assumersi così presto la responsabilità delle sorelle più giovani aveva divorato la sua spensieratezza, fatto fuori i suoi studi di medicina e una bella parte della sua giovinezza, irrimediabilmente. Anche Bettina era immersa nei suoi pensieri, ma erano diversi. Quell'abominevole uomo delle nevi assomigliava a Spooky, il ragazzo simpa brutto della serie americana Cooper Lane, il simpa brutto di tutte le serie americane per adolescenti, quello che non trova mai una fidanzata a parte altre simpa brutte come lui. Il ragazzo uscì di nuovo a prendere le ultime scatole dal camioncino Nanook. «Che tipo buffo!» disse Enid. «È molto gentile!» disse Geneviève. In genere è quello che si dice dei brutti, disse Bettina. Il ragazzo ricomparve con la fattura. I suoi occhi puntarono di nuovo Bettina, che si voltò dall'altra parte. Che faccia tosta, con un viso del genere. Bettina stava per ridacchiare di disprezzo. Mi chiamo Merlino, disse lui. Passò una mano sotto una sedia e fece comparire un sacchetto di frutti della passione surgelati. Che sfacciato, ma che modi! Mi chiamo Merletto. No, Merlino, come se si rivolgesse solo a lei. Com'era possibile che quello Spooky da serie televisiva si lasciasse anche solo sfiorare dall'idea che lei che era così affascinante, proprio lei potesse prestargli un briciolo di attenzione? Ma come osava? Merlino, esclamò Geneviève, e fai anche le magie? Allora sei l'incantevole, non l'abominevole. Il ragazzo sorrise. Il sorriso era la cosa più stupefacente che avesse. Bisognava ammettere che era il sorriso più carino del mondo. Tieni, gli disse Geneviève dandogli la mancia. Sono tutti gli spiccioli che ho. Il ragazzo fece uscire una rosa di tessuto da una scatola di cuori di carciofo surgelati. Perfetto, disse, ruotando il braccio come un illusionista. Con qualche seduta di magia trasformerò questi spiccioli in bigliettoni. Le salutò con un gesto del braccio alla Houdini.
Simpatico.

Non è la più carina di noi cinque. La più bella, dopo Charlie ovviamente, è Genevieve. Ma lei non lo sa e questo fa parte del suo fascino. No, Bettina ha un viso vivace, uno sguardo pungente. Fa pensare a qualcosa di appuntito e scintillante, tipo un ago o un pugnale. Cesellato, seducente, del tipo state in guardia. È capace di essere gentile. Quando non vuole fare la parte della cattiva. La più bella, come dicevo, è Genevieve. È molto femminile. È la bionda della famiglia, a parte mamma, ma ora ormai non conta. Ha anche un bel seno. Lei lo nasconde, ma io l'altro giorno l'ho vista quando si è tolta la camicia per farsi la doccia. Ha gli occhi neri, come la dama nella torre della poesia di Gerard de Nerval che abbiamo studiato l'anno scorso. È il Des di Shadow. Stanno benissimo gli occhi scuri con i capelli chiari. Alla fine la desdichada, la sventurata, sono io. La diseredata, la nulla tenente. Non so a chi assomiglio. Non alla mamma, che era allegra, i suoi piccoli piedi arrotondati nelle scarpe basse, i suoi pantaloni a grandi fiori, i suoi riccioli, i suoi vestiti larghi. Farei meglio a dire non so a che cosa assomiglio. A niente, non assomiglio a niente, neanche a papà. Papà che chiedeva sempre perché non costruivamo la città sulla riva del mare, visto che l'aria è pulita. Papà che amava così tanto la gente. La gente a me non piace molto. Insomma, dipende da chi. Se Bettina non fosse mia sorella, non la degnerei di uno sguardo. Non susciterebbe in me più interesse di una delle stupide della mia classe. Un esempio a caso. Ursula Morletta Thiè, la regina degli imbecilli. Anche Bettina, scusami Bettina, anche Bettina è un'imbecille. Problema, è mia sorella. Sto scrivendo seduta sulla mia falesia. Sulla falesia il vento non soffiava forte, ma era molto freddo. Hortense si avvolse in un altro giro della sua sciarpa blu, rosa e verde. Non le dispiaceva il freddo sulle guance, la pelle che tirava, le lacrime che sgorgavano dagli occhi. Tamburellò la matita contro i denti, fissando il mare all'orizzonte. Verrà lei da me, si disse. Quando sarò grande, famosa e ammirata da tutti, Bettina se ne renderà conto. Di cosa? Hortense esitava tra tre o quattro progetti per il futuro. Architetta di monumenti eterni, Zuleika Lester di Cooper Lane alla televisione, chirurga per malati incurabili che solo lei avrebbe potuto salvare. O attrice. Sì, fra tutti i mestieri era quello che preferiva. Ripose la matita e quaderno nel cappotto. Si trovava sul promontorio che era incavato come una cesta per cani. Quando era seduta lì, con la schiena addossata alla parete, nessuno poteva vederla. A parte i gabbiani e i pulcinella di mare che le volavano sopra, con ali a forma di ancora e zampe a forma di capesante. Attrice. Il vento dell'oceano le gonfiava le lacrime e scompigliava i suoi capelli corti. Si riusciva a vedere il faro di Potron-Soufflant contro le nuvole scure. Hortense si calcò bene il berretto sulle orecchie. Prese un respiro e poi urlò dall'alto del promontorio verso le onde. Essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile all'animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli. Dietro di lei qualcuno applaudì e scoppiò a ridere. Hortense si voltò in collera, pronta a folgorare Bettina per aver osato seguirla fin lì, per prendersi gioco di lei. Ma non era Bettina, non era nessuna delle sue sorelle. La ragazza che le stava davanti era una sconosciuta. Ciao, disse la ragazza. Continua pure, non era niente male. Nonostante il sorriso sembrava sincera. Spiegò. Rido perché è un posto un po' bizzarro per declamare Shakespeare. Aveva una voce bassa, molto piacevole. I suoi capelli castani erano tenuti fermi a destra e a sinistra da due fermaglietti verdi a forma di ippopotamo. Nonostante fossero perfino più corti di quelli di Hortense. A dire il vero, continuò, è proprio il luogo ideale. Top of the world. Shakespeare sulla falesia e i gabbiani in cielo. Assolutamente uova e pancetta.

0: La sconosciuta scoppiò in una risata. Per la prima volta nella sua vita, Hortense ebbe l'impressione che qualcuno parlasse in un modo più strampalato del suo. Sorrise. There's no business like show business. Like no business, I know. Di nuovo Shakespeare? Marilyn Monroe. Scoppiarono a ridere. Mi sarebbe piaciuto essere un'attrice nella vita, disse la ragazza con gli ippopotami verdi. Lo dici come se avessi 99 anni. Ne ho di più? La ragazza le lanciò uno sguardo di spiego. È casa tua quella? Villervé, sì. Oh! Dopo un silenzio pieno di vento e di gabbiani, disse: Lasciami indovinare, tu non sei Charlie e nemmeno Enid. Sono Hortense. Disse e di colpo fu presa da un'illuminazione. Mughette, sei l'inquilina dei Brogden? A titolo gratuito, sono amici dei miei genitori e non ci abito da sola. Ho una Zerbinsky a farmi la guardia. Una Zerbinsky? Che roba sarebbe? Un misto di corazzata Potemkin, bisturi, carabiniere, etere, con un'ombra di farfalla notturna. La tua pitbull? La mia infermiera? È tanto tremenda. Peggio, aglio e cipolla. Si mise a ridere e aggiunse: Le voglio molto bene, ma non lo sa, quindi non dirglielo. Che ragazza stramba. Fai un corso di teatro? Continuò Mughette. No, perché no? Se hai voglia di recitare, ci sono altri posti per farlo oltre a questa falesia. Una serie di brividi scorse la buffa ragazza dai capelli corti, centinaia di brividi. La testa le tremava sul collo sottile e gli ippopotami verdi avevano all'improvviso l'aria di pesare come se fossero veri. Ho freddo, ho sempre freddo, adesso rientro. Lasciò la falesia senza salutare Hortense, saltellando curiosamente su una gamba. Un amante. La mamma? Di ritorno dalla falesia, Hortense trovò Genevieve seduta, occupata a massaggiarsi un lobo dell'orecchio tra pollice e medio, segno che ribolliva di esasperazione, ma bisognava conoscerla bene per saperlo. Ah, eccoti, disse Genevieve in tono inespressivo. Sollevò la sacca da sport che era pronta da così tanto tempo che Roberto vi si era installato e ci dormiva sopra acciambellato. Con aria stanca, Roberto andò a raggiungere Ingrid sotto la Macaroni, la grande scalinata sbilenca di Villervé. Ti stavo aspettando per non lasciare sola Enid, sospirò Genevieve. Ho fatto dei biscotti. Nell'armadio, scaffale in alto. Ero alla falesia, bastava che mi chiamassi. Stavo per farlo. Vai a badare alle gemelle des Soliers? Hortense sapeva benissimo quando Genevieve mentiva, proprio perché non mentiva mai. E in quel momento stava mentendo. Ogni settimana, quando diceva che usciva per andare a fare da babysitter alle piccole des Soliers, era una bugia. Hortense era l'unica ad averlo capito, ma non gliene importava niente. In fondo non aveva nessuna voglia di sapere cosa ci fosse sotto. Genevieve si infilò la tracolla della sacca. Tutto a posto? E per di più si sentiva in colpa. Hortense non vedeva l'ora che se ne andasse. Le piaceva quando la casa era vuota e lei poteva finalmente starci da sola. Accompagnò Genevieve alla porta. Ho incontrato Mughette. Mughette? La ragazza che sta dai Brogden. Che malattia ha? Lo sa Charlie, disse Genevieve. Le spedì un bacio con la mano e inforcò la bici. In verità, le gemelle des Soliers non esistevano. Genevieve aveva rubato il nome da una marca di zuppiere. Se avesse parlato dei bambini dei Bon Voisin o della piccola Elodie Janisser, l'inganno sarebbe stato scoperto per forza perché a loro faceva veramente da babysitter. Ma cosa si poteva temere da due gemelle immaginarie? Arrivò in città 20 minuti dopo. Pedalò fino in Rue Georges Apply e si infilò nella corte di un edificio basso. Parcheggiò la bici e spinse una porta con una targa di plexiglass arancione su cui si leggevano queste misteriose parole: Col Moinat, Muay Thai, box thailandese. Nella sala di allenamento il signor Col Moy accolse Genevieve con un sorriso e uno dei suoi gesti eleganti. Genevieve si cambiò nello spogliatoio e andò a fare riscaldamento in sala. Il signor Col Moy la raggiunse. Più tardi lavoreremo con il Pao.
1: Dopo il sacco?
0: Certo.
1: Perfetto. Sono nervosissima.
0: Colpa delle tue sorelle?
1: E di chi se no?
0: Dopo la lezione, disse il signor Colmoy con quel suo strano sorriso che si vedeva appena, il tuo umore e i tuoi polpacci saranno d'acciaio. Ma prima di tutto rilassati, mettiti sulla musica e fai il tuo Ram Muay.
1: D'accordo, rispose Genevieve con una smorfia, ma non prima di... questo.
0: La rotazione del suo busto diede piena potenza al pugno. Genevieve colpì il cuoio con un gancio fulmineo, poi si sentì molto meglio.
1: «Mia madre ha già avuto un amante», mormorò Bogetai.
0: «Tua madre?» esclamò Bettina.
1: «Tua madre?» esclamò Denise.
0: «Vuoi dire che
1: mia madre, sì!»
0: «Un vero amante?»
1: Bogetai sospirò. Si arrotolò fin sopra l'ombelico la maglietta che si era appena infilata davanti allo specchio. «Quando si va a letto con qualcuno che non è il proprio marito vuol dire che sia un amante, no?»
0: «Tuo padre lo sa?»
1: Stavano facendo uno swap party in camera di Denise. Le tre amiche si scambiavano dei vestiti, provandoli a turno. Il pavimento offriva una somiglianza impietosa con una pista da ballo all'indomani del 14 luglio.
0: «E tu? Come l'hai saputo?»
1: «Ne parlavano una sera, li ho sentiti. Da quel che ho capito è successo quando avevo 8 anni. Comunque mi ha fatto uno strano effetto venire a sapere una cosa del genere».
0: Anche a Bettina e a Denise faceva uno strano effetto. Era difficile immaginare la signora Permollet, la mamma tutta per benino di Bogetai, in un simile scompiglio sentimentale. Bettina pensava che avesse l'aspetto di un maturo giovanotto, con i suoi capelli chiari così corti che da lontano si poteva pensare che fosse calva, con i suoi colletti da moschettieri e le sue cravatte a fiocco, proprio lei che la domenica obbligava tutti a seguirla in chiesa.
1: «E com'è finita?»
0: «Beh, come vedi, vivono ancora insieme. Probabilmente ne hanno parlato, oppure non si amano più o se ne fregano o entrambe le cose», mormorò Bogetai dopo un attimo di silenzio. Bussarono alla porta. La signora Comencini infilò dentro la testa, coperta da un ampio turbante di spugna color turchese, poi anche il resto del corpo, compreso il braccio che portava un vassoio di gustosissime sfogliatine al gorgonzola. Aveva anche un cappotto di visone posato distrattamente sulle spalle e una sigaretta sottile tra le labbra. Il suo sorriso scintillò, tutto denti e rossetto.
1: «Che razza di camera! Sembra di stare nello stomaco di una capra. A proposito, prendete».
0: «Grazie, mamma», disse Denise, «ma non riusciamo a inghiottire più niente».
1: «Proprio niente di niente», confermò Bettina.
0: «Dobbiamo uscire», aggiunse Bogetai. «Non eravamo qui per la merenda, ma
1: per mangiare qualcosina, ecco tutto», disse la signora Comencini.
0: «E perché non avete portato anche la piccola Inuit?
1: E la gentilissima Sushi? Loro sì che avrebbero mangiato il mio buon cibo».
0: Nel modo di parlare tutto personale della signora Comencini, Inuit era Enid e Sushi era Susie, la sorellina di Bogetai. La donna riacchiappò il visone che le scivolava dalla spalla e lo fece volare sul divano ad aggiungersi a una mezza dozzina di suoi gemelli. Sotto il suo aspetto da diva, la madre di Denise era una sarta. Cuciva a domicilio le fodere di cappotti d'alta sartoria che poi venivano sfoggiati da top model e stelle del cinema. Lavoro per cui era molto apprezzata e tremendamente sottopagata. Un giorno Denise aveva scoperto che con quello che valeva la pila di cappotti ammassati sul divano di casa, sua madre avrebbe potuto mantenere la famiglia per 19 anni e 4 mesi.
1: «Non assaggiate il mio tiramisù?»
0: «No, grazie, è tardi».
1: «Non tanto»,
0: replicò la signora Comencini, afferrando il turbante di spugna e tracciando in aria delle comete col fumo della sigaretta.
1: «Ne metterò un po' in un contenitore, così lo portate a casa. Per Inuit e Sushi».
0: 6 minuti dopo, Denise urlò a sua madre dall'atrio: «Vado ad accompagnarle fino all'angolo della strada!» Bettina invidiava Denise e Bogetai, che abitavano entrambe in appartamenti di città. Le piaceva Villervé, ma là ci si sentiva lontani da tutto. Uno shopping o un cinema diventavano un viaggio. Ma nel giro di 4 anni avrebbe avuto la patente e allora... Bettina fece bruscamente marcia indietro. Là in fondo, sulle strisce pedonali, c'era un ragazzo.
1: «Quel ragazzo, quello dei surgelati, quello brutto!» Non voleva vederlo e neanche rivolgergli la parola. Ma lui l'aveva vista e, a giudicare dalla sua aria radiosa, mentre sembrava avanzare verso le regine di Svezia e di Tanzania riunite, Bettina capì che lui aveva la ferma intenzione di rivolgerle la parola.

0: Avete ascoltato un estratto da Quattro sorelle, Hortense, di Malika Ferdiouk, Pension Lepic, 2021. Traduzione di Chiara Carminati, letto da Cora Pavarin.
1: Non piangere perché è finita. Sorridi perché è accaduto. Gabriel García Márquez.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
5: Da Cuore di Tenebre, di Joseph Conrad. Risalire quel fiume fu come viaggiare a ritroso verso i più lontani inizi del mondo, quando la vegetazione impazzava sulla terra e i grandi alberi regnavano sovrani. Una corrente deserta, un grande silenzio, una foresta impenetrabile. L'aria era calda, densa, pesante, stagnante. Nessuna gioia nella magnificenza del sole. I lunghi tratti navigabili si perdevano innanzi, deserti, nell'oscurità di lontananze avvolte dall'ombra. Sugli argentei banchi di sabbia, ippopotami e alligatori si crogiolavano al sole fianco a fianco. Le acque, allargandosi, correvano per un labirinto di isole boscose. Smarrivi la strada su quel fiume, come in un deserto, e cercando di trovare il canale, tutto il giorno si andava nelle secche, fino a credere di essere preda di un sortilegio e tagliati fuori per sempre da tutto ciò che un tempo si era conosciuto, chissà dove, molto lontano, forse in un'altra esistenza. In certi momenti il passato tornava alla memoria, come capita talvolta quando non hai un attimo di respiro, ma tornava in forma di un sogno inquieto e tumultuoso, ricordato con stupore fra le soverchianti realtà di quello strano mondo di piante e acqua e silenzio. E quella immobilità di vita non somigliava minimamente alla pace. Era l'immobilità di una forza implacabile che covava imperscrutabili propositi. Ti guardava con un'aria di vendetta. Poi mi ci abituai. Non la vedevo più, non ne avevo il tempo. Dovevo stare attento a seguire il canale. Dovevo distinguere, per lo più per intuizione, gli indizi dei banchi nascosti, stare allerta contro le rocce sommerse. Imparavo a stringere i denti alla svelta perché il cuore non mi scappasse quando schivavo per un pelo qualche infernale vecchio tronco sornione che avrebbe strappato l'anima a quel barattolo di un vaporetto e annegato tutti i pellegrini. Dovevo essere pronto a individuare la presenza di legna secca da tagliare di notte per la navigazione dell'indomani. Quando si deve badare a cose di questo genere, ai normali incidenti della superficie, la realtà, vi dico, svanisce. La verità interiore è nascosta, per fortuna. Per fortuna. Ma io la sentivo lo stesso. Sentivo sovente la sua misteriosa immobilità che osservava le mie contorsioni scimmiesche, proprio come osserva voi mentre eseguite le acrobazie che vi toccano per... quanto? Mezza corona alla capriola? E invero, che importa il prezzo se la contorsione è ben fatta. Voi le fate benissimo, e neanche io le feci male, visto che riuscii a non affondare quel vaporetto nel mio primo viaggio. Me ne stupisco ancora. Figuratevi un uomo con gli occhi bendati a guidare un furgone su una brutta strada. Sudai e tremai molto in quell'impresa, ve lo assicuro. Dopotutto, per un marinaio, raschiare il fondo di quel coso che è fatto per stare sempre a galla al suo comando è un peccato imperdonabile. Mettiamo che nessuno venga mai a saperlo. Ma quel tonfo non si dimentica più, eh? Un colpo al cuore. Lo ricordate, lo sognate, vi svegliate di notte e ci pensate, anni dopo, e vi viene caldo e sudate freddo. No, non pretendo di sostenere che quel vaporetto abbia sempre navigato. Più di una volta dovette guadare per un bel po', con 20 cannibali a sguazzare intorno e a spingere. Ne avevamo arruolati alcuni come equipaggio lungo il percorso. Brava gente i cannibali nel loro ambiente. Erano uomini con i quali si poteva lavorare, e io gli sono riconoscente. Dopotutto, mica si mangiavano tra loro sotto ai miei occhi. Si erano portata presso una provvista di carne di ippopotamo che andò a male, e l'afrore mi lasciò nelle narici il mistero della foresta. Pah! Ne sento ancora la zaffata. Avevo a bordo il direttore e 3 o 4 pellegrini con i loro bastoni. Ero al completo. A volte ci si fermava a una stazione lungo la riva, aggrappata ai margini dell'ignoto, e i bianchi, precipitandosi fuori da un cadente tugurio, con gran gesti di gioia, sorpresa e benvenuto, erano molto strani. Sembravano gente tenuta lì prigioniera da un incantesimo. La parola avorio restava per un po' sospesa nell'aria, e noi si proseguiva nel silenzio, lungo tratti deserti, intorno alle anse immote, tra le alte pareti del nostro sinuoso percorso, che facevano risuonare in tonfi sordi il battito pesante della ruota a poppa. Alberi, alberi, milioni di alberi, massicci, immensi, altissimi, e ai loro piedi, stringendo la sponda controcorrente, strisciava il piccolo sudicio vaporetto, come uno scarabeo indolente sul pavimento di un imponente colonnato. Ci faceva sentire molto piccoli, molto sperduti, eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, anche se si era piccoli, lo sporco scarabeo proseguiva strisciando, quello appunto che volevamo facesse. Verso quale luogo i pellegrini si immaginavano che strisciasse, non saprei dire. Verso qualche posto dove si aspettavano di guadagnare qualcosa, ci scommetto. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, strisciammo lentissimi. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi per chiudersi alle nostre spalle, come se la foresta fosse entrata nell'acqua a passi indolenti per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo nel cuore di tenebra. C'era là una gran quiete. Di notte talvolta il rullo dei tamburi dietro la cortina arborea risaliva il fiume, restando debolmente sospeso, come a librarsi alto nell'aria sulle nostre teste, fino alle prime luci del giorno. Non potevamo sapere se significava guerra, pace o preghiera. Le albe erano preannunciate da una calma raggelata. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lenti, trasalivi se un ramoscello si spezzava. Eravamo erranti su una terra preistorica, di una plaga che aveva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Avremmo potuto figurarci i primi uomini a prendere possesso di una eredità maledetta, da conquistare al prezzo di grande dolore ed enormi fatiche. Ma d'improvviso, mentre si lottava a superare un'ansa del fiume, ci colse la fugace visione di pareti di giunco, di tetti d'erba appuntiti. Ecco uno scoppio di grida, un turbinio di membra nere, una massa di mani plaudenti, di piedi scalpiccianti, di corpi ondeggianti, di occhi roteanti, sotto la volta greve ed immobile del fogliame. Il vaporetto avanzava lento, lento, lungo il margine della nera e incomprensibile frenesia. Era l'uomo preistorico che ci malediceva, ci supplicava, ci dava il benvenuto. Come saperlo? Non ci era concesso comprendere l'ambiente circostante. Scivolammo via come fantasmi, stupefatti e segretamente sbigottiti. Come potrebbero sentirsi sani di mente di fronte a un'esplosione di isteria in un manicomio? Non potevamo comprendere perché troppo lontani, e non potevamo ricordare perché si viaggiava nella notte di età primordiali, di quelle età che sono trapassate lasciando appena un segno e nessun ricordo. Quella plaga sembrava ultraterrena. Siamo abituati a osservare da spettatori la sagoma incatenata di un mostro domato, ma là, là era dato vedere una cosa mostruosa e libera. Era ultraterrena. E gli uomini erano... No, non erano inumani. Ebbene, vi dirò, questo era il peggio. Questo sospetto che non fossero inumani. Ti nasceva dentro lentamente. Urlavano e saltavano e volteggiavano, facevano facce orribili. Ma terrorizzarti era il semplice pensiero della loro umanità, tale e quale la vostra. Il pensiero della remota parentela con questo tumulto selvaggio e travolgente. Spiacevole. Sì, abbastanza spiacevole, ma con un po' di coraggio. Dovevi ammettere che c'era in te la più lieve traccia di una consonanza alla tremenda schiettezza in quel frastuono. Un vago sospetto che vi fosse un significato che tu, così remoto dalla notte delle età primordiali, potevi comprendere. E perché no? La mente umana è capace di qualsiasi cosa, perché è la misura di tutto il passato come di tutto il futuro. Che cosa c'era là, in fin dei conti? Gioia, paura, sofferenza, devozione, coraggio, rabbia, chi poteva dirlo? Ma era verità. Verità spogliata dal mantello del tempo.
1: Il racconto. L'avventura di due sposi di Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva di passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si trova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè un minuto prima che la sveglia suonasse. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra. Le braccia che si alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino, lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva,

Mente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza e alle volte, magari aiutandosi a vicenda, a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutt'a un tratto Elide, Dio, che ora è già? E correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta in piedi e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza far nulla. Elide era pronta. Infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più, continuava a seguirla con il pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene invece. Stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai sull'undici che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto. Come se fosse rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie, poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei, e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s'addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualche cosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei. Quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri, dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo. Le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, intanto che lui le levava la roba dalla sporta. Poi, su, diamoci un addrizzo, lei diceva, e s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare. Cena per tutti e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte. La colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Due invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi, voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento, che li pigliava tutti e due d'avere così poco tempo per stare insieme, e
e quasi non riusciva

0: a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento alle scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui correva per le strade buie, tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo. Segnò che Arturo aveva dormito lì e ne provava una grande tenerezza.
1: Il racconto. A tempo debito di Primo Levi. Si erano già accesi i fanali. Il traffico serale si faceva sempre più intenso. Ma quella signora non accennava ad andarsene. Aveva già fatto tirare giù mezzo negozio. Voleva un taglio di stoffa che non esisteva, in un colore che non esisteva. Giuseppe era stanco, su tutte le scale di tutti gli strumenti di bordo. Stanco di stare in piedi, stanco nei piedi, stanco di dire sì signora, stanco di vendere stoffe, stanco di essere Giuseppe, stanco di essere stanco. Su tutti i quadranti sentiva la lancetta pendere verso il fondo scala, stanca anche lei. Giuseppe aveva 50 anni, vendeva stoffa da 30 e aveva fatto il conto che con la stoffa che aveva venduta si sarebbe potuto fare un tailleur per la Statua della Libertà e un completo per il San Carlone di Arona. La signora voleva ancora dare un'occhiata alla pezza più bassa di una pila di pezze e Giuseppe si stava arrabattando per tirarla fuori. Quando lo chiamarono al telefono. Non capitava quasi mai e Giuseppe, più che preoccupato, si sentì incuriosito. Era una voce maschile che gli chiedeva un appuntamento. Per cosa? Per un affare che lo riguardava. Sì, riguardava lui, Giuseppe N., nato a Pavia il 9 ottobre del 1930. Sembrava che lo sconosciuto sapesse non solo i suoi dati anagrafici, ma anche diverse cose sul suo conto. C'era fretta? Non c'era fretta. Sì, anche lunedì mattina poteva andare bene. Giuseppe liquidò con pazienza la cliente e aiutò a chiudere bottega. Il lunedì mattina il negozio era chiuso e Giuseppe si alzò tardi. Lo sconosciuto venne alle 10:30. Era di media statura, sulla cinquantina, coi capelli neri sul capo, ma bianchi sulla nuca e sulle tempie. E non era né molto istruito né molto educato. Infatti, si sedette prima che Giuseppe lo invitasse a farlo. Aveva addosso un abito blu scuro di taglio vagamente militaresco, stretto alla vita, con le spalline, e con grosse tasche un po' dappertutto. Due, lunghe e strette, erano sui pantaloni sotto i ginocchi, altre due stavano sotto i risvolti della giacca, e su una di queste era cucita un'altra tasca più piccola, forse per metterci i biglietti del tram o del treno. A Giuseppe, che se ne intendeva, parve che la stoffa fosse di buona qualità, ma non riuscì a identificarne la natura. Forse era roba sintetica, al giorno d'oggi non si sa mai. La lana è fatta di acrilico. E le bistecche sono fatte di petrolio. Il visitatore stava seduto, non parlava, non mostrava impazienza e neppure sembrava attendere che Giuseppe dicesse o facesse qualcosa. Per qualche minuto Giuseppe non osò fargli domande e si soffermò a osservarlo con più attenzione. Non era molto bello, aveva la fronte bassa e mal modellata, gli occhi piccoli, spenti e con poche ciglia. Il naso breve e largo. Larghe e robuste erano anche le mascelle e la dentatura, ma questa era bassa e sembrava logora, tanto che le guance erano rugose e infossate più di quanto non comportasse l'età che traspariva dal resto della persona. Giuseppe Giuseppe si sentiva sempre più imbarazzato e anche irritato. Gli aveva chiesto un appuntamento, aveva detto che gli doveva parlare. Perché non parlava? Dopo qualche minuto il visitatore sospirò, poi disse: Ma che tempi! Perfino le stagioni sono impazzite. Fa inverno fino a maggio e poi è subito estate. Tacque di nuovo, guardò fuori della finestra, poi riprese. E i giovani poi? Pensano solo a divertirsi, a studiare non ci pensano mica e a lavorare ancora meno. Se si continua così staremo freschi. No, non si può mica andare avanti così. Una volta era diverso, tutti facevano il loro dovere, magari si mangiava un po' di meno, ma c'era più sicurezza di adesso, anche se si andava in bicicletta invece che in auto. Ma lei, interruppe Giuseppe, aveva detto al telefono che mi doveva parlare. Non ho detto proprio così, se lei si ricorda. Ho solo detto che sono al corrente di un affare che la riguarda, o qualcosa del genere. Sì, in effetti, non ricordo bene che cosa le ho potuto dire, ma insomma, sì, ecco, io di lei so parecchie cose. Non ricordo che cosa le ho detto venerdì sera, e invece ricordo che cosa le è successo quando aveva 5 anni. È strano, no? Ma quando si invecchia, capita un po' a tutti. Quella volta che lei faceva le scivolate su una pozzanghera gelata e il ghiaccio si è rotto e lei si è ferito alla caviglia con una scheggia di ghiaccio. Non si ricorda? Strano. Eppure ha ancora la cicatrice lì a destra. Giuseppe si guardò la caviglia. Sì, la cicatrice c'era proprio. Ma lui aveva dimenticato da anni come e quando se l'era fatta. Tanto per farle vedere che sono ben informato. E quella volta che lei è entrato in camera di sua madre senza chiederle il permesso e l'ha vista mentre si infilava le calze? E poi, molti anni dopo, quando lei ha soffiato la ragazza al suo collega, lì, in negozio? Ma poi lei si è subito stancato e l'ha piantata e quella ha fatto una brutta fine. Tutte queste cose erano vere, ma il visitatore le raccontava con un'aria distratta e vaga, come se facesse quanto di meglio poteva per perdere tempo. Giuseppe si era impazientito e chiese bruscamente: Insomma, lei che cosa vuole da me? Sono venuto per ucciderla, rispose il visitatore. Giuseppe, benché stanco di molte cose, a morire non era preparato. Non è detto che chi è stanco della vita o dice di esserlo desideri sempre di morire. In generale, desidera solo di vivere meglio. Lo disse allo sconosciuto, ma quello rispose con durezza. Sa, quello che desidera o non desidera conta fino a un certo punto. Non vorrà mica credere che sia un'iniziativa mia. Queste sono cose che si decidono altrove. Io non c'entro. E non posso neppure dire che il mio mestiere mi piaccia tanto. Mi piace pressappoco come a lei il suo. Non so se mi spiego. Ma è il mio mestiere, non ne ho un altro. Alla mia età, che è poi la sua, non si cambia più tanto facilmente. E perché proprio io? E quando? Adesso? Insomma, dal momento che sono io l'interessato, mi piacerebbe saperne qualche cosa di più. Ma lo sa che lei è un bel tipo? Perché, quando, come, dove? Ha una raccomandazione lei? È parente di qualcuno importante? Ha un conto corrente a Zurigo? No? E allora? Si capisce che piacerebbe a tutti sapere certe cose, ma invece no. La gente come lei, o come me del resto, quando siamo fuori servizio siamo anche noi delle pezze da piedi qualunque, deve accontentarsi, mettersi tranquilla ad aspettare. E vivere la giornata, sperando che non sia l'ultima giornata. Ma guardi, una cosa gliela posso dire, per oggi non se ne fa niente. Vede, non sono neppure armato, questo è solo un preavviso, nel caso che lei voglia prendere qualche provvedimento. Anche questo non dipende da noi, anche noi aspettiamo, e quando viene il segnale andiamo e sistemiamo la faccenda. Quell'accenno all'arma aveva messo Giuseppe un po' a disagio, ma il visitatore lo rassicurò. Ho detto armato, così per dire. No, no, guardi pure. Non ho addosso né pistole né coltelli. Sono cose d'altri tempi. Queste tasche? Ci tengo le birre, le matite, il blocchetto dei rimessi e delle ricevute. Sa bene, nel nostro lavoro bisogna essere precisi. Se si sbaglia data o indirizzo, sono guai. Non dovrebbe capitare mai, con tutti i controlli che dobbiamo fare a fine giornata, ma pure qualche volta capita. E allora la gente fa i suoi commenti. Così giovane, un fiore, piena di salute, e così via. E per noi c'è la penalità. No, no, niente armi. Adesso abbiamo altri sistemi. Sistemi indolori? Osò chiedere Giuseppe. Lo sconosciuto fece un sorrisino strano, disincrociò le gambe e protese il busto verso di lui. Ecco, è ben questo il punto. La aspettavo qui. Vede, ci sono diversi sistemi. Non passa anno che non ne venga fuori uno nuovo, e i più recenti sono praticamente indolori. Però, ecco, sono piuttosto costosi. Detto questo, lo sconosciuto serrò strette le sue poderose mascelle, per il che le guance flosce si ripiegarono su se stesse in un reticolo complicato, e rimase zitto a fissare Giuseppe in viso. Ci voleva poco a capire che cosa intendeva dire, ma Giuseppe era incerto sulla somma da offrirgli, non riusciva a immaginare neppure l'ordine di grandezza. L'altro intervenne con disinvoltura. Si vedeva che non si trovava in quella situazione per la prima volta e si vedeva anche che aveva le idee precise sul capitale di cui Giuseppe disponeva. Mormorò sorridendo che i lenzuoli funebri non hanno le tasche. E che quelli erano soldi ben spesi, intascò con dignità l'assegno, disse a Giuseppe che sarebbe ripassato a tempo debito, gli chiese quanto era lontana via Flavio De Regge, si fece chiamare un taxi e se ne andò.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, boom dei surgelati. Economici e pratici, li devi conservare e cuocere nel modo giusto, se no... di Simona Lovati. Pratici, veloci e convenienti. I surgelati sono sempre più protagonisti sulle tavole italiane. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, nel 2024 è stata acquistata la bellezza di 1 milione di tonnellate di prodotti surgelati, in aumento del 2,3% rispetto al 2023, con un consumo pro capite di 17,5 kg. La tendenza in crescita si conferma anche nel primo semestre del 2025, con un incremento pari all'1,8%. Tra i prodotti più apprezzati, sul primo gradino del podio, salgono le verdure. Si aggiudicano il secondo posto le patate e il terzo i prodotti a base di pesce, al naturale o preparato. Seguono pizza, piatti pronti e prodotti senza glutine. I surgelati sono alimenti portati a una temperatura di almeno meno 18 gradi in tutte le loro parti in tempi molto rapidi, formando microcristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura dell'alimento, spiega il professor Carlo Signorelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita Salute San Raffaele a Milano. Questo processo blocca l'attività di enzimi e microorganismi, conservando in modo ottimale le proprietà nutrizionali e igieniche del prodotto. Mantengono anche gli antiossidanti. È una tecnologia sicura e controllata per proteggere la salute dei consumatori. Grazie al loro surgelamento rapido, i cibi mantengono le stesse quantità di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali di quelli freschi. Per questo sono un ottimo prodotto sotto il profilo nutrizionale, adatti anche ai bambini, dice la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista agli istituti clinici Zucchi Monza. Gli ortaggi surgelati mantengono anche i loro antiossidanti, sostanze antinfiammatorie che combattono lo stress ossidativo che causa danni alle cellule del corpo. Questo è possibile perché i vegetali sono raccolti quando stanno maturando per natura, senza bisogno di crescere in serra o seguendo metodi di coltura intensiva. Inoltre, grazie ai surgelati, puoi mangiare cibi fuori stagione, conservando inalterati i loro nutrienti, come zucchine e melanzane che puoi mettere nel piatto in inverno. I congelati fai da te. I congelati, piatti pronti o cibi freschi che decidiamo di mettere nel freezer di casa, subiscono un raffreddamento più lento rispetto all'abbattimento dei surgelati che acquistiamo, con cristalli più grandi e perdita di qualità nutrizionali. In sostanza risulta più sano preferire un surgelato del supermercato che comprare alimenti freschi per poi congelarli in casa. Mantieni la catena del freddo, l'effetto freezer. Per mantenere intatte le qualità e la sicurezza dei surgelati, bisogna salvaguardare la catena del freddo. Ciò significa che durante il ciclo produzione, trasporto, conservazione, vendita, la loro temperatura deve mantenersi sempre sotto i meno 18 gradi, sottolinea lo specialista. Se questo non accade, i microrganismi presenti negli alimenti possono moltiplicarsi, aumentando il rischio per la salute. Istruzioni per l'uso. Una volta scongelato, un alimento non deve mai essere ricongelato. Se non ti occorre tutto il contenuto della confezione, prendi la quantità che ti serve e rimetti il resto subito nel surgelatore. Lo scongelamento va fatto in frigorifero e la cottura dei cibi deve essere completa. Certi microrganismi, come listeria o salmonella, possono sopravvivere al congelamento e riprendere la crescita dopo lo scongelamento. La cottura è l'unico passaggio che aumenta la sicurezza del cibo, precisa Signorelli. Normative ed etichette. In Italia le aziende alimentari devono applicare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario, ACP, analisi dei rischi e punti critici di controllo, utile per individuare e gestire i pericoli di contaminazione, garantendo la sicurezza del cibo in tutte le fasi produttive. L'etichetta è uno strumento di trasparenza e sicurezza. Per i surgelati deve indicare la dicitura prodotto surgelato, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, le modalità di conservazione e utilizzo, il numero di lotto e l'azienda produttrice. Questi dati permettono la rintracciabilità, un requisito fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità o allerte alimentari. Sopra c'è la brina? Non comprarlo. Acquisto consapevole. Scegli sempre confezioni integre. Se sono senza brina o ghiaccio all'interno, è segno che la catena del freddo è stata rispettata. Acquista i surgelati per ultimi e trasportali in borse termiche fino al freezer di casa. Verifica che la temperatura dei banchi surgelati nei punti vendita sia di meno 18 gradi. Un consumatore informato è il primo alleato della sicurezza alimentare, conclude Signorelli.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Il morso curativo. Sanguisughe e salassi per riequilibrare gli umori. La pratica del salasso veniva utilizzata per equilibrare gli umori all'interno del corpo. Il sangue veniva prelevato tramite incisioni o con l'utilizzo di sanguisughe. L'utilizzo delle sanguisughe per il riequilibrio dei fluidi corporei è una delle pratiche mediche più longeve e curiose della storia. Risalente ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana, la terapia era fondata su una convinzione profondamente radicata nella teoria dei quattro umori sviluppata da Ippocrate e Galeno. Secondo gli antichi studiosi, la salute dipendeva dall'equilibrio di quattro fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Un eccesso o un deficit di uno di questi umori era considerato la causa di malattie e disturbi fisici o mentali. La pratica del salasso, e in particolare l'uso delle sanguisughe, rappresentava quindi un metodo efficace per rimuovere l'umore in eccesso, in genere il sangue, e ristabilire l'armonia del corpo. Le sanguisughe erano particolarmente apprezzate per la loro capacità di prelevare sangue in modo naturale e indolore, rispetto alle tecniche più invasive di salasso con bisturi o lancette. Gli antichi medici credevano che queste piccole creature fossero in grado di succhiare esattamente la quantità di sangue necessaria a riequilibrare l'organismo senza il rischio di perdere troppo liquido, un pericolo presente invece nelle operazioni manuali. Non sorprende quindi che la sanguisuga fosse considerata uno strumento quasi miracoloso, adatto a curare una vasta gamma di malanni, dai mal di testa alle infezioni cutanee, fino ai disturbi gastrointestinali e alle febbri. Il potere simbolico di purificazione che le sanguisughe incarnavano si estendeva anche al regno spirituale, rendendo questa pratica non solo una procedura medica, ma una sorta di rituale che permetteva di rimuovere impurità non solo fisiche, ma anche morali. Durante il Medioevo e il Rinascimento, l'uso delle sanguisughe per il salasso divenne ancora più popolare, in parte grazie al rinnovato interesse per la medicina greco-romana e la diffusione di testi medici classici. In un'epoca in cui la medicina moderna era agli albori e la comprensione delle malattie ancora limitata, I medici medievali facevano ampio uso di sanguisughe per trattare un numero incredibile di malanni, dolori muscolari, infiammazioni, persino disfunzioni sessuali. Il salasso era considerato una panacea. Le sanguisughe erano così richieste che si creò un vero e proprio commercio di questi piccoli animali, con intere economie locali che prosperavano intorno alla loro cattura e vendita per scopi terapeutici. Nel Rinascimento, grazie alle nuove scoperte anatomiche e alle influenze della medicina araba, il salasso con le sanguisughe raggiunse l'apice della sua popolarità. I medici dell'epoca, pur non avendo ancora una comprensione scientifica della circolazione del sangue, credevano fermamente che l'eccesso di sangue fosse responsabile di numerosi disturbi, dalle malattie cardiache alla malinconia, un termine usato per descrivere vari stati di depressione e ansia. Le sanguisughe venivano applicate strategicamente su punti specifici del corpo, spesso seguendo una logica che mescolava medicina e astrologia. Ogni segno zodiacale era collegato a una parte del corpo e le sanguisughe dovevano essere posizionate in corrispondenza di questi punti per garantire un equilibrio ottimale degli umori. Con l'avvento della scienza moderna e la rivoluzionaria scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey nel XVII secolo, la pratica del salasso e l'uso delle sanguisughe, che per secoli erano stati considerati metodi fondamentali per curare molte malattie, cominciarono a perdere il loro prestigio. L'idea che il corpo umano funzionasse attraverso un sistema di umori, il cui equilibrio era cruciale per la salute, venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, nonostante questi nuovi sviluppi scientifici, il ricorso alle sanguisughe non scomparve immediatamente. Il loro uso continuò a prosperare ancora per diversi secoli, anche in contesti medici sempre più avanzati. Nel XIX secolo, l'utilizzo delle sanguisughe raggiunse forse il suo apice, specialmente in Francia, dove il medico François Brousset, un sostenitore accanito del salasso, ne raccomandava l'impiego per trattare quasi ogni tipo di infiammazione e disturbo. Secondo le teorie di Brousset, molti problemi di salute erano causati da infiammazioni locali che potevano essere alleviate grazie al drenaggio di sangue.

0: i sanguisughe, divenne un business prospero con una rete complessa di raccolta e distribuzione che alimentava la crescente domanda. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, con lo sviluppo delle moderne teorie mediche, una maggiore comprensione delle malattie e l'avvento della farmacologia, l'utilizzo delle sanguisughe iniziò a diminuire drasticamente. I progressi nella chimica e nella microbiologia offrivano soluzioni terapeutiche più sicure ed efficaci rispetto a pratiche ormai considerate primitive. Nonostante il loro progressivo abbandono, le sanguisughe non scomparvero completamente dal panorama medico. In tempi recenti hanno conosciuto una sorprendente rinascita nella medicina moderna, ma in un contesto completamente diverso. Oggi questi piccoli e un tempo temuti animali vengono impiegati in ambito di microchirurgia, soprattutto negli interventi di ricostruzione tissutale. Grazie alle loro straordinarie proprietà anticoagulanti, sono in grado di svolgere un ruolo essenziale nei casi in cui la circolazione sanguigna è compromessa. La loro saliva contiene infatti un enzima, l'iridina, che impedisce la coagulazione del sangue e favorisce il flusso ematico in aree del corpo danneggiate o difficili da trattare, come ad esempio durante i trapianti di pelle, dita o altre piccole parti del corpo. In queste circostanze, le sanguisughe vengono applicate per prevenire la stagnazione del sangue nei tessuti trapiantati, un problema comune che può portare al fallimento dell'intervento. Questa straordinaria capacità ha permesso alle sanguisughe di rientrare nella medicina contemporanea come un prezioso strumento chirurgico. Il loro ritorno, sebbene in un ruolo diverso, dimostra che la natura e la medicina possono trovare punti di contatto in modi sorprendenti e innovativi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi ed è salutare, ma ha anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi, pallacorda francese e calcio fiorentino hanno segnato Medioevo e Rinascimento, è nell'Ottocento che lo sport si è trasformato in attività codificata con regolamenti precisi. Come saremmo oggi se non fosse successo, se non avessimo mai provato a gareggiare in velocità e salti, se non conoscessimo il basket o la pallavolo? Sicuramente saremmo meno in salute. Fino ad alcuni decenni fa, infatti, la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva. Scale mobili e ascensori erano rari. Pochi avevano l'auto. I bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown

0: per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina, oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa, quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in pancialle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi, diventeremmo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà. Forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. Lo sport fa bene anche all'umore. Ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti al rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: la capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo. La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia però siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni nel considerare l'attività fisica come medicina preventiva. Le nostre città, per esempio, spesso non sono concepite per lo sport. Per di più, senza sport, salute a parte, saremmo più maleducati. Essere sportivo significa saper accettare le sconfitte, rispettare l'avversario, condividere regole e attenervisi. Tutti gli sport hanno il valore didattico e civile di educare all'apprendimento di regole e alla loro comprensione, osserva Carmelo Finocchiaro del Dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. Alcuni sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato. Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme, generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse, senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito economico, sottolinea Pagliara. Basti pensare al proliferare di offerte e pacchetti turistici dedicati agli sportivi, così come agli hotel che adattano la loro offerta alle esigenze di clienti attenti alla gestione del proprio tempo dedicato allo sport. Un assaggio del mondo senza sport e del tracollo economico che ne deriva lo abbiamo avuto con il lockdown dello scorso anno. In quei mesi, per compensare l'assenza di manifestazioni cui assistere, molti tifosi hanno scoperto i tornei di eSport, che si giocano su console. Lì NASCAR Racing virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e 4 volte oro a Berlino 36, è stato un simbolo di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880. Di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata, nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome. Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi 2 secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale. E cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della Torre del Cassero, L'antico baluardo longobardo si fonde in un unicum con il doppio loggiato e i mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'oeil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata a Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal Marchese. Il Vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico, da lui stesso voluto, nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sassetto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sassetto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Immanuel Kant, il filosofo che inventò la giarrettiera da uomo. Non si può dire che il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, nato 300 anni fa, fosse un tipo normale. Indossava solo i colori della natura. Non si faceva pagare le lezioni, ma chiedeva agli studenti di deporre un'offerta nel suo cappello. Traslocava di continuo e aveva la fissa degli orari e dei numeri. E altro ancora. Di Connie Melchiorre. Immanuel Kant, rinomato filosofo tedesco tra i più importanti del Settecento europeo, è conosciuto per essere il fondatore del criticismo, La corrente filosofica che, utilizzando la ragione,

0: analizza tutte le facoltà dello spirito umano. Per farlo, scrive le sue opere più celebri, La critica della ragion pura, dove approfondisce le capacità del conoscere, La critica della ragion pratica, dove indaga le facoltà morali, e infine La critica del giudizio, dove studia le facoltà sentimentali attraverso i concetti di bello e sublime. Se tuttavia in molti si ricordano del suo pensiero, avendolo studiato a scuola, in pochi hanno notizie sulla sua vita privata e sulle bizzarrie che hanno costellato la sua esistenza. Eccone alcune. Lo sapevate, ad esempio, che Kant, descritto dagli amici come socievole ed elegante, ha inventato un prototipo di giarrettiera per uomo, raffinata ma anche tecnologica, giacché, oltre a tenere su le calzette corte di seta, che adorava indossare, era dotata di un dispositivo che si azionava col cammino, giovando alla circolazione. Alto poco più di 150 centimetri, il filosofo era molto magro e aveva una testa esageratamente grande rispetto al corpo, ma un bel viso e degli occhi di un raro celeste chiaro. Nel suo abbigliamento accostava sempre colori ispirati a quelli della natura, poiché era convinto che essa non producesse nulla di sgradevole agli occhi. L'unico dettaglio che non curava nel suo abbigliamento erano i cappelli. Indossò sempre lo stesso per 20 anni. Nel 1740 Immanuel si iscrisse alla facoltà di filosofia, deludendo le aspettative della famiglia, di origini modeste, che sperava per il figlio, talmente brillante a scuola da essere premiato con una borsa di studio, un lavoro redditizio. Così, il giovane s'assunse la responsabilità delle proprie azioni, decidendo di mantenersi da solo, e andò a vivere con l'amico Johann Heinrich Vlomer. Come racimolava il denaro necessario? Con le vincite messe in palio per le partite di biliardo, gioco in cui era talmente abile da impartire lezioni. Fu contattato e pagato anche per condurre delle conferenze sulle fortificazioni militari, argomento sul quale era ferratissimo. Approfondì gli studi di matematica e scienze naturali, discipline in cui riusciva egregiamente. Morti i genitori, fu costretto a ritirarsi dall'università, ma dopo aver messo da parte dei soldi, lavorando come bibliotecario e come precettore nelle famiglie altolocate prussiane, tornò agli studi e si laureò. Ottenne poi la libera docenza all'Università Albertinum e insegnò una nutrita quantità di discipline: matematica, antropologia, latino, filosofia morale, teologia, geografia, logica, metafisica e persino pirotecnica. Non chiedeva uno stipendio, ma alla fine delle lezioni poggiava un cappello in cattedra e gli alunni lo pagavano con offerte. Non erano molto generosi e quindi Kant non si arricchì mai. Kant aveva delle fisse sugli orari. Sveglia alle 5 meno 5 del mattino, quando il suo maggiordomo irrompeva nella stanza e lo chiamava. «Signor professore, è l'ora!» Dopo una colazione con alcune tazze di tè, iniziava a studiare, tirando avanti fino al pranzo, che avveniva alle 13, sempre assieme a invitati. Pare che una volta non si presentò nessuno e Kant ordinò al suo domestico di mettersi in strada per invitare il primo passante. Il numero dei commensali non doveva essere inferiore a quello delle grazie, ovvero 3, né superiore a quello delle muse, cioè 5. Le portate erano servite lentamente per permettere chiacchiere e confronti. I cibi erano vari e il vino abbondante. Pare che lui, da solo, ne bevesse un litro prima di andare a dormire. Dopo il pranzo, all'improvviso, tutti venivano liquidati perché alle 17 in punto, indipendentemente dalla stagione o dal tempo, Kant usciva a fare una passeggiata. I suoi vicini lo prendevano in giro, dicendo che sull'ora della scarpinata del filosofo ci si poteva regolare l'ora. Usciva rigorosamente da solo, per perdersi nei suoi pensieri e per respirare l'aria solo dalle narici, convinto che in questo modo l'ossigeno arrivasse più puro ai polmoni. Se invece avesse fatto la passeggiata in compagnia, avrebbe dovuto inevitabilmente aprire la bocca per chiacchierare, perdendo ossigeno prezioso. La sera il filosofo andava a dormire senza cenare alle 22 precise. Kant amava il buio più totale ed era solito avvolgersi interamente stretto tra coperte e lenzuola. Lui stesso diceva come una mummia. Kant può essere definito una buona forchetta, ma non amava la cucina sofisticata. Quando gradiva una pietanza, chiedeva immediatamente la ricetta. Tra i suoi cibi preferiti, il bollito di vitello, la minestra d'orzo, il merluzzo, il burro. Il pensatore era molto ghiotto di formaggio e quando scoprì che uno dei suoi maggiordomi, seguendo le istruzioni del medico che sosteneva che i latticini gli facessero male, aveva iniziato a nasconderglieli, lo licenziò in tronco. Amava farsi la senape da solo e la usava con la carne, cibo a cui si lega una sua abitudine molto poco elegante. Il filosofo masticava lungamente il boccone, assaporando il succo. Ma alla fine, al posto di ingoiare, lo toglieva dalla bocca e lo poggiava in bella vista su un angolo del piatto. Kant cambiava spesso casa perché non sopportava i rumori dei vicini, per lui sempre molesti e di ostacolo ai suoi studi. Una volta si trasferì a causa del fracasso dei sassi scagliati dai monelli contro il cancello del suo giardino. Un'altra, perché i canti religiosi provenienti dalla prigione accanto lo infastidivano. Il più odioso tra i suoi vicini fu un uomo che possedeva un gallo, che non faceva altro che cantare. Kant cercò di acquistarlo, ma siccome il proprietario sapeva che il filosofo gli avrebbe tirato il collo e al suo animale era affezionato, si rifiutò e così Immanuel, per l'ennesima volta, dovette cambiare residenza. Kant si rese conto che qualcosa nella sua mente non andava e iniziò ad attuare delle strategie per non far capire agli amici le sue condizioni. Soffriva del degenerativo morbo di Alzheimer, ma non era stato ancora scoperto. Eppure aveva fatto in tempo, prima di perdere il senno, a lasciare nelle sue volontà il testo che voleva scritto nel suo epitaffio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Anche l'ultima frase pronunciata mentre stava morendo, il 12 febbraio 1804, fu particolare. Sta bene così, nel senso che tutto quello che doveva fare nella sua vita lo aveva fatto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Undicesima puntata. La ragnatela cosmica.
2: Nel corso del viaggio fino ai confini dell'universo conosciuto, abbiamo incontrato diversi tipi di galassie, spirali come la Via Lattea, ellittiche e irregolari. Abbiamo anche scoperto che al centro di quasi tutte vi è un gigantesco buco nero. Ma ora dobbiamo porci una domanda. Le galassie sono disposte a caso nell'universo o vi è un ordine che ancora non abbiamo riconosciuto? Il problema è ben sintetizzato dal motto che dice: guardando gli alberi non si riconosce la foresta. Se consideriamo la Terra la nostra casa, allora possiamo pensare che il Sistema Solare sia il nostro condominio. Ma da più di 20 anni si è scoperto che praticamente tutte le stelle che vediamo in cielo possiedono un sistema planetario, anche se nella maggior parte dei casi molto diversi dal nostro. Quindi esistono molti condomini che, considerati nel loro complesso, formano una città, sempre mantenendo questo tipo di paragone. Ebbene, la nostra città cosmica è la Via Lattea, una galassia a spirale barrata, dotata cioè di una barra che attraversa il nucleo e dalle estremità della quale si dipartono i bracci della spirale. Nella Via Lattea vi sono all'incirca 300 miliardi di stelle, ed è quindi facile fare una stima approssimata di quanti potrebbero essere i pianeti in essa contenuti. Ma la Via Lattea è solo una dei miliardi di galassie che sono state scoperte nell'universo. Immaginiamo di uscire da essa e di guardarci intorno. Cosa vediamo? Innanzitutto che intorno alla Via Lattea orbitano decine di piccole galassie irregolari. Alcune di queste sono state inglobate dalla nostra galassia milioni di anni fa, altre lo saranno in un futuro lontano. Tra queste galassie irregolari, due in particolare attirano la nostra attenzione: la Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube di Magellano, così chiamate in onore del grande navigatore che per primo le segnalò durante i suoi viaggi, naturalmente indicandole nel diario di bordo come nubi in cielo, non potendo certo sapere di cosa effettivamente si trattasse. Sono relativamente vicine a noi. 158.000 anni luce la distanza della grande nube e 200.000 anni luce quella della piccola nube. Nel 1987 nella grande nube è apparsa una supernova, studiata in dettaglio grazie alla breve, si fa per dire, distanza da noi. Ma volgendo altrove lo sguardo vediamo una grande galassia spirale, di dimensioni comparabili a quelle della Via Lattea. È la galassia di Andromeda, distante da noi circa 2 milioni di anni luce. La sua luce, che arriva adesso ai nostri occhi, è partita da Andromeda quando sulla Terra il genere umano ancora non c'era. Tra molti milioni di anni la Via Lattea e Andromeda si scontreranno, più precisamente si compenetreranno, formando un'unica gigantesca galassia ellittica. Anche intorno ad Andromeda orbitano molte galassie nane irregolari. Oltre alla Via Lattea, ad Andromeda e dai loro satelliti, numerose altre galassie, circa 70, formano un gruppo, detto gruppo locale, il cui diametro è pari a circa 10 milioni di anni luce. Strutture come il gruppo locale vengono definite dagli astronomi ammassi, cluster nella terminologia inglese. Molti ammassi sono stati scoperti con i moderni telescopi giganti. Tra essi ricordiamo l'ammasso della Vergine, così denominato perché situato prospetticamente in questa costellazione, e dal cui centro si trova la galassia ellittica gigante M87. Questa contiene l'equivalente di 1.000 miliardi di stelle come il Sole, circa il triplo rispetto alla Via Lattea. Ma l'ammasso della Vergine ha per noi un'importanza particolare. Si trova al centro di un super ammasso, detto anch'esso della Vergine, che è composto da circa 100 ammassi e di cui fa parte anche il nostro gruppo locale. Il diametro di questo super ammasso è pari a 100 milioni di anni luce. Da qualche parte al suo interno si trova un'anomalia gravitazionale, dovuta ad una grande concentrazione di materia, denominata grande attrattore. Il gruppo locale, e con esso quindi anche la Via Lattea, si muove lentamente verso il centro del superammasso della Vergine. Cerchiamo di riassumere. Le stelle si raggruppano in galassie, le galassie in ammassi e questi in superammassi. Ma qual è la più grande struttura che gli astronomi sono riusciti a individuare? Si tratta del superammasso di Laniakea, che in lingua hawaiana significa grande paradiso, che si estende per 500 milioni di anni luce ed ha una massa pari a 100 milioni di miliardi di stelle come il Sole. Il grande attrattore, di cui abbiamo già parlato, è il centro gravitazionale di Laniakea. Altre strutture simili sono state individuate, tutte separate fra loro da immensi vuoti, in cui non si riesce, almeno con gli attuali strumenti, ad individuare nessuna concentrazione di materia. Un vuoto è quello di Bootes, nell'omonima costellazione detta anche del Bifolco, una sfera di 250 milioni di anni luce che appare alla vista completamente nera. Il superammasso di Shapley, analogo di Laniakea, confina con il bordo del vuoto di Bootes. Queste strutture ci sembrano enormi, e lo sono effettivamente se rapportate alla nostra scala quotidiana. Ma se Laniakea si estende per 0,5 miliardo di anni luce, non dobbiamo dimenticare che l'universo conosciuto si estende per 13 miliardi di anni luce, per cui la struttura individuata ha dimensioni pari a circa il 4% delle dimensioni dell'universo. Vi sono strutture a scale ancora superiori? Tutto ciò che gli astronomi possono fare al momento è simulare l'universo mediante un computer di adeguata potenza. Naturalmente il computer non è intelligente, si limita a macinare velocemente i dati che gli vengono forniti, per cui tutto dipende dal fatto che tali dati siano corretti. Al momento si pensa che la struttura su grandissima scala dell'universo sia una specie di ragnatela. Lunghi filamenti di materia, separati da immensi vuoti, si intersecano in vari punti, ed è qui che si formano i superammassi di galassie. Possiamo paragonare la struttura dell'universo ad una spugna. Alcuni avanzano l'ipotesi che l'universo sia un immenso frattale. Ma cos'è un frattale? È una struttura una cui parte assomiglia al tutto. Prendiamo ad esempio un cavolfiore e stacchiamone una cimetta. Se la fotografiamo e mostriamo a qualcuno la foto senza dare riferimenti di dimensioni, la cimetta può essere ritenuta un cavolfiore intero. Quindi una parte del cavolfiore, la cimetta, è uguale al tutto, solo su scala ridotta. In linguaggio matematico questa si chiama proprietà di autosomiglianza. Tornando all'universo, se questo fosse effettivamente un frattale, vorrebbe dire che una struttura si ripete all'infinito. Varierebbero solo le dimensioni. Le simulazioni indicano che l'universo ha una struttura frattale, ma non possiamo esserne sicuri. Tuttavia le simulazioni non sono un inutile e costoso gioco. Esse indicano agli astronomi cosa dovrebbero poter osservare per poter confermare o confutare la teoria.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.

0: analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Solženicyn, coscienza di una nazione, di George Pfeiffer. Il premio Nobel è il più alto riconoscimento mondiale, una specie di onorificenza universale conferita per i servigi resi all'umanità. Nel 1970 la cerimonia della consegna dei premi ebbe luogo, secondo la tradizione, il 10 dicembre nell'elegante Concerthuset, sala dei concerti, a Stoccolma. Nelle poltrone di velluto rosso si potevano notare celebri personalità in abito da sera. Di fronte a questo pubblico, su seggi simili a troni, sedeva la famiglia reale svedese. Gli squilli delle trombe ruppero il silenzio quando a uno i vincitori dei premi furono chiamati a ricevere le medaglie d'oro dalle mani di re Gustavo Adolfo. Benché vengano conferiti premi per molte discipline accademiche, quell'anno era soprattutto il premio per la letteratura ad attirare l'attenzione del mondo intero. Il vincitore era un russo di 51 anni, sconosciuto anche ai suoi connazionali fino a 8 anni prima, Aleksandr Solženicyn. Bastava quel nome a tenere in uno stato di ansiosa aspettativa il pubblico che affollava la sala. Scrittore che non scendeva a compromessi con i suoi principi morali, Solženicyn sfidava praticamente da solo il diritto che il governo sovietico si arrogava di censurare, controllare e negare a un artista la facoltà di esprimersi. La sua era una voce che diceva la verità, per quanto scomoda o penosa, ma con assoluta fermezza, che sfidava l'oppressione, che lanciava vibranti proteste e condanne contro la tirannia. In Russia i suoi ammiratori lo chiamavano semplicemente la mente e la coscienza del nostro paese. Solženicyn aveva dovuto lottare strenuamente non solo per scrivere, ma addirittura per sopravvivere. I suoi libri erano stati soppressi. Chi li leggeva perdeva il lavoro o veniva espulso dall'università. Il governo sovietico, invece di essere orgoglioso dei suoi successi, lo temeva e lo odiava come nessun altro uomo al mondo, definendolo un traditore. Da un momento all'altro avrebbe potuto essere arrestato. Nessuno ne sarebbe rimasto sorpreso. Solženicyn avrebbe voluto ritirare il premio di persona, ma 2 settimane prima della cerimonia fu chiaro che se si fosse recato a Stoccolma, la punizione che gli avrebbero inflitto, peggiore per lui di ogni altra cosa, sarebbe stato l'esilio. Le poche fotografie dello scrittore mostravano un uomo di mezza età, piuttosto tarchiato, con i capelli radi, una folta barba rossiccia e la fronte alta e solenne. Gli abiti trasandati nei quali era quasi sempre ritratto davano ancor più l'impressione di un taciturno e scontroso boscaiolo del nord. Quest'immagine dominava la cerimonia di Stoccolma forse ancor più che se egli fosse stato presente. Il segretario dell'Accademia svedese elogiò il vincitore del Nobel per aver continuato la tradizione dei grandi scrittori russi che hanno tratto dalle sofferenze della Russia la loro forza travolgente e l'amore inesauribile di cui è pervasa la loro opera. Seguì un momento di silenzio. Ci rammarichiamo, aggiunse il segretario, che Aleksandr Solženicyn abbia dovuto rinunciare a essere oggi con noi. Allora, seguendo l'esempio di Re Gustavo Adolfo, tutti i presenti si alzarono e applaudirono il grande scrittore assente. Nessuno aveva mai partecipato a una cerimonia così commovente per la consegna dei premi Nobel. Mentre il mondo gli rendeva omaggio a Stoccolma, Solženicyn se ne stava rinchiuso in un garage presso una casa di campagna alle porte di Mosca. Una piccola baracca, tenuta sotto continua sorveglianza dalla polizia segreta sovietica, gli serviva da alloggio e da studio. Qui lo scrittore osservava con ferrea determinazione uno sfibrante orario di lavoro. Si concesse una breve pausa per ascoltare i discorsi pronunciati alla cerimonia e trasmessi su onde corte dalla radio svedese. Poi si rimise a scrivere. Gli amici gli riconoscono una straordinaria capacità di lavoro. Non smette neppure per un minuto, ha affermato uno di loro. La sua energia, la forza di volontà e la capacità di organizzarsi contribuiscono a spiegare alcuni aspetti del fenomeno Solženicyn. Ma per capire fino in fondo perché Solženicyn è diventato il simbolo dell'imperitura e indomabile aspirazione alla libertà insita nel genere umano, bisogna vedere che cosa è stata la sua vita. Il bisogno che sente di utilizzare ogni singolo minuto è diventato più acuto perché ha perso molti anni in guerra, in prigionia, malato e solo a difendersi contro una persecuzione costante. Nel settembre del 1914, un giovane studente di lingua e letteratura all'Università di Mosca, pieno di ideali, si arruolò volontario nell'esercito russo. Apparteneva a quella ristretta categoria sociale di russi colti e di nobili sentimenti che dedicavano la vita a migliorare le condizioni del loro immenso e arretrato paese. Aveva a cuore soprattutto la sorte dei contadini che vivevano ancora in estrema povertà, nella superstizione e nell'ignoranza. Isai Solženicyn, padre di Aleksandr, era anche un pacifista, ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale e la patria si trovò in pericolo, si arruolò e andò direttamente sul fronte tedesco. Si distinse ripetutamente come ufficiale di artiglieria e venne decorato 3 volte al valore. Nell'estate del 1917, Isai Solženicyn sposò una giovane donna progressista come lui, colta e appassionata d'arte. Le nozze furono celebrate al fronte da un cappellano militare. Pochi mesi dopo, la Russia usciva dalla guerra. Insieme con l'esercito era crollato il governo, l'intero regime zarista, ed era cominciata la rivoluzione e la guerra civile. I coniugi Solženicyn si trasferirono a Kislovodsk, una cittadina sulle pendici del Caucaso, all'estremità meridionale della Russia. Un giorno, mentre era a caccia, Isai stava ricaricando il fucile quando partì un colpo che lo ferì gravemente. Morì dopo qualche giorno. 6 mesi più tardi, l'11 dicembre 1918, nacque il figlio maschio che aveva tanto desiderato. Mentre infuriava la guerra civile e l'Armata Rossa lottava per instaurare il dominio sovietico, il paese era stretto nella morsa della fame. Erano tempi duri per allevare un figlio senza alcun aiuto. Secondo la nuova ortodossia rivoluzionaria, la madre di Alexandro, a causa della sua cultura e delle origini borghesi, apparteneva alla classe dei nemici del popolo. Le era quasi impossibile ottenere un impiego. Nel 1924 si trasferì nella città più vicina, Rostov sul Don, e si mise a cercare lavoro. Per lo più stenografava e scriveva a macchina la sera per mantenere il figlioletto. La sua salute, già indebolita dai frequenti raffreddori, si aggravò per mancanza di cibo e di sonno. Morirà precocemente di tubercolosi nel 1944. Dopo essere stata costretta a pagare affitti esorbitanti per squallide baracche, le venne finalmente assegnata una camera in una gelida stalla adibita ad abitazione, priva perfino di acqua corrente. Per riscaldarsi bisognava andare a cercare il carbone molto lontano e trasportarlo poi fino a casa. Con un senso di responsabilità insolito per i suoi anni, Alexandre cominciò fin da piccolo ad aiutare la madre nelle faccende domestiche. Portava a casa la legna da ardere e faceva la coda davanti ai negozi per presentare le tessere delle razioni alimentari. Ma il ragazzo intellettuale, come lo chiamavano i parenti, aveva più disposizione per lo studio e la lettura che per le attività pratiche. Pensava spesso all'uomo assente dalla sua vita, il giovane ufficiale aiutante, il padre che non aveva mai conosciuto. Avrebbe dedicato gran parte della propria esistenza perseguendo gli ideali professati da lui: dedizione alla Russia, onestà nel lavoro letterario, un comportamento moralmente rigoroso. Quel ragazzo tutto pelle e ossa, dai capelli biondicci, dimostrava intelligenza, energia e autodisciplina fuori del comune. Era terrorizzato dall'idea di perdere tempo e passava continuamente da un'attività all'altra. Leggeva, andava in bicicletta, aiutava la madre, tornava a leggere, tutto secondo il rigoroso programma che si era imposto. A 9 anni aveva già deciso che, per qualche motivo, dovevo diventare scrittore. L'indipendenza intellettuale che lo scrittore acquista osservando la gente è una caratteristica che Alexandre rivelò di possedere fin dalla più giovane età. Dal 1926 al 1936 frequentò la scuola a Rostov. Negli anni in cui l'intero paese, a tutti i livelli, si stava conformando alla volontà di un solo uomo spietato. La propaganda politica martellava la popolazione attraverso la radio, i giornali, le scuole, i cinema e le biblioteche. Stalin era idolatrato come poteva esserlo un dio presso i popoli primitivi. Ma quegli ex compagni che il tiranno adesso perseguitava e faceva fucilare venivano degradati all'istante, passando dal ruolo di eroi della rivoluzione a quello di traditori. Ogni nuovo libro di storia contraddiceva spudoratamente la precedente versione dei fatti. Dove trovare la verità in mezzo a tutte quelle affermazioni e smentite? Questo ragazzo, scettico e deciso, cominciò allora a mettere in discussione la validità dell'intero regime, così come veniva ufficialmente presentato. Negli anni 30, mentre Stalin ricorreva sempre più spesso a processi farsa, a false confessioni e a innumerevoli esecuzioni capitali, la maggior parte della popolazione, anche la più colta, chiudeva gli occhi, rifiutandosi di riconoscere la follia del tiranno e la rovina della Russia in tutto il suo orrore. Ma Alexander riuscì a spiegarsi l'enigma Stalin come disse un altro scrittore russo, quando era ancora un adolescente. Come quasi tutti i giovani idealisti russi, Aleksandr nutriva una profonda ammirazione per Lenin, padre della rivoluzione e primo leader del Partito Comunista.

conflitto mondiale dalla rivoluzione e dalla guerra civile. E uno dei personaggi di primo piano sarebbe stato un giovane ufficiale d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale, come Isai Solženicyn. Era un grosso impegno, tale da spaventare anche uno scrittore già maturo che avesse a disposizione il materiale per compiere le ricerche più approfondite. Per un oscuro studentello di provincia, in una società strettamente controllata, l'idea era semplicemente pazzesca. Ma il carattere di Alexandro, risoluto e fiducioso delle proprie capacità, era già formato. Fu così che il giovane Solženicyn cominciò a dedicarsi allo studio particolareggiato di documenti storici. Naturalmente non parlò a nessuno del suo progetto. Infatti l'atmosfera era così oppressiva che Alexandre e la madre dovettero seppellire le 3 medaglie d'oro conquistate da Isai, che quando ero ragazzo venivano considerati il segno distintivo di un pericoloso criminale, solo perché erano state conferite nel periodo zarista. Grazie ai brillanti risultati conseguiti alla fine del liceo, gli fu assegnata, ironia della sorte, una delle prime borse di studio Stalin per l'Università di Rostov. Qui però non esisteva un corso di letteratura come l'intendeva Alexandro, per cui si iscrisse a matematica e fisica, discipline che gli riuscivano facili. Inoltre studiò lingua e letteratura, seguendo i corsi per corrispondenza del prestigioso Istituto Moscovita di Filosofia, Letteratura e Linguistica. Nel tempo libero studiava il tedesco, leggeva i capolavori della filosofia antica e moderna e prendeva parte a recite di filodrammatici. Seguendo scrupolosamente il rigido programma che si era imposto, riuscì a eccellere in tutti questi campi. Nel frattempo, attirati dalla sua forte personalità, intorno a lui si riunirono parecchi amici. Uno era Nikolaj Vitkevich, un ex compagno di liceo con il quale aveva passato le vacanze girando per la campagna in bicicletta e in barca. Intellettualmente avevano molto in comune e fra loro c'era un continuo confronto di idee. Un'altra amicizia era quella con Natalia Rejetovskaja, una splendida ragazza dai capelli ramati, dotata di grande fascino e sensibile ai problemi sociali. Un giorno, nella primavera del 1940, avevano tutti e due 21 anni, Alexandro e Natalia si sposarono con una cerimonia semplicissima. Solženicyn aveva davanti a sé una brillante carriera quando si laureò nel 1941, ma con sorpresa e disappunto dei suoi professori, invece di continuare negli studi scientifici, decise di insegnare fisica nella scuola di una cittadina a 150 km da Rostov, dove anche Natalia trovò un posto come insegnante di chimica. Alexandra aveva deciso così per avere il tempo di scrivere, poiché questa era ancora la massima aspirazione della sua vita. Ma l'invasione dei nazisti, il 22 giugno 1941, lo costrinse a mettere da parte i suoi progetti. Per l'Unione Sovietica era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nella quale sarebbero morti 20 milioni di russi. Solženicyn fu chiamato alle armi nell'ottobre del 1941. In quel periodo l'esercito sovietico mostrava segni di cedimento. Le ripetute, tragiche sconfitte avevano permesso ai tedeschi di arrivare alle porte di Mosca. Assegnato in qualità di conducente a una modesta unità di trasporti trainati, Solženicyn fremeva d'impazienza, costretto a strigliare cavalli e a spalare letame. Dopo aver ripetutamente chiesto di poter svolgere mansioni più utili e attive, e grazie alla sua

0: conoscenza della matematica, fu mandato in una scuola per ufficiali di artiglieria. Quindi, nel novembre del 1942, andò al fronte come comandante di una batteria avanzata. In uno degli scontri più massicci e sanguinosi della storia, la controffensiva sovietica di quel periodo causò, come disse uno storico militare, la carneficina più spaventosa che si fosse mai vista. Ciò diede una svolta decisiva alla guerra sul fronte orientale, ma nei 1500 chilometri che separavano le forze sovietiche dal confine tedesco, infuriavano ancora feroci combattimenti condotti di villaggio in villaggio. Per 20 mesi la batteria di Solženicyn fu sempre in prima linea durante la drammatica avanzata, e lo stesso Solženicyn venne decorato 2 volte al valore. L'eroismo dimostrato sul campo di battaglia gli fece guadagnare ben presto il grado di capitano, benché avesse solo 24 anni. Se si fosse iscritto al partito, cedendo alle pressioni che gli venivano fatte, avrebbe potuto ottenere promozioni ulteriori. Ma non aveva lo spirito del gregario. Era dotato di tali capacità militari che gli veniva perdonato perfino il suo anticonformismo. Per esempio, la tendenza a passare il tempo libero a leggere i libri che portava sempre con sé, o a scarabocchiare appunti. Nel 1944 Natalia andò a trovarlo al fronte. Incurante del regolamento che proibiva simili visite, l'intraprendente ragazza superò le enormi difficoltà del viaggio nella zona di guerra. E i due si incontrarono sul fiume Dniepr, che l'unità di Solženicyn aveva appena raggiunto. Una fotografia della coppia seduta su un tronco d'albero ritrae il giovane capitano accanto alla sua bella moglie. In un romanzo scritto 10 anni dopo, Solženicyn descrive un'analoga visita compiuta dalla moglie di un eroe immaginario. La donna si era procurata dei documenti militari falsi e indossava un uniforme visibilmente troppo grande per lei. Il personale addetto al servizio di sicurezza l'aveva interrogata e perquisita più volte. Ma lei aveva superato tutto questo per poter rimanere accanto al marito per l'intera durata del conflitto, se fosse stato possibile. Per morire, se lui fosse stato ucciso. O per sopravvivere, se fosse sopravvissuto. Ma quando l'avanzata sovietica ricominciò, Natalia dovette tornare a casa. Una separazione, come Solženicyn scrisse dei protagonisti del suo romanzo, che non solo non sarebbe finita con la guerra, ma che era appena cominciata. Il giovane ufficiale stava giungendo a una svolta decisiva per la sua vita. Sconfiggere l'invasore nazista era ovviamente il primo obiettivo, ma i vecchi interessi filosofici non erano stati dimenticati. Nelle lettere che si scambiavano Solženicyn e Vitkevich, ora ufficiale sul primo fronte ucraino, venivano trattati i più svariati argomenti. Poco prima della guerra, Stalin aveva fatto giustiziare i più alti ufficiali dell'esercito. Inoltre, i suoi sospetti, alimentati da informatori e agenti della polizia segreta attivi dappertutto, spaventavano e irrigidivano i nuovi comandanti. Sembrava pertanto che Stalin fosse responsabile di grossi errori nel modo in cui si stava conducendo la guerra, oltre che di gravi degenerazioni e sofferenze nella società sovietica. Solženicyn e Vitkevich non facevano mai il nome di Stalin e lo chiamavano invece Pakhan, termine che nel gergo della malavita indica il boss. Il significato, però, era fin troppo trasparente. Gli uomini della censura militare esaminarono le lettere per parecchie settimane. Poi, nel febbraio del 1945, avvertirono un'organizzazione denominata SMERSH, parola derivata da una frase russa che significa morte alle spie. L'unità di Solženicyn era impegnata in una furiosa battaglia nei dintorni di Königsberg, il primo capoluogo tedesco di provincia raggiunto dall'esercito russo. A un certo punto, il giovane ufficiale fu costretto da un terribile fuoco di sbarramento a mettersi al riparo, con scarsissime probabilità di uscirne vivo. Ma riuscì a cavarsela e ricevette un messaggio in cui gli si ordinava di presentarsi al quartier generale. Qui il comandante di brigata, colonnello Zachar Travkin, gli chiese di consegnargli la pistola. Dopodiché, agenti della SMERSH gli si avventarono contro, strappandogli i gradi e le decorazioni. Il colonnello Travkin lo mise in guardia, domandandogli se conosceva qualcuno sul primo fronte ucraino. Un avvertimento, un'allusione a Vitkevich e al loro carteggio. Era un atto di coraggio da parte del colonnello, e quello che seguì lo fu anche di più. Capitano, gli disse, mentre nelle vicinanze si sentiva ancora il tuonare dell'artiglieria, le auguro buona fortuna. E gli tese la mano. Solženicyn definì quella stretta di mano uno dei più clamorosi atti di coraggio che vidi compiere durante la guerra. Così, sapendo di andare incontro alla tortura o forse addirittura all'esecuzione capitale per tradimento, Solženicyn, sotto ingente scorta, cominciò il lungo viaggio per Mosca, ripercorrendo i 1300 chilometri di paludi e di foreste in cui aveva combattuto palmo a palmo durante i 3 anni precedenti. Il Castello Incantato. A Mosca, Solženicyn fu rinchiuso nella tetra Lubjanka, sede della polizia segreta sovietica, allora chiamata NKVD. L'interrogatorio si protrasse per 4 mesi, anche se le critiche a Stalin contenute nelle sue lettere a Vitkevich e negli appunti e nel diario che gli avevano sequestrato rendevano del tutto superflua una confessione. Durante quel periodo, il capitano così sicuro di sé si era ridotto a un'ombra spettrale che si muoveva a stento. Da mangiare gli davano una poltiglia semiliquida composta per metà di acqua, senza neppure una goccia di condimento. Infine fu accusato di aver fatto propaganda antisovietica e di aver tentato di istituire un'organizzazione contro il regime. Questo avrebbe avuto in seguito gravi conseguenze per lui, ma almeno non fu accusato, come tanti altri, di spionaggio a favore dei nazisti o dell'intenzione di assassinare Stalin. Il 7 luglio ebbe luogo il processo davanti agli agenti della NKVD. Solženicyn non era presente, né gli fu concesso alcun diritto alla difesa. Il verdetto di condanna era praticamente automatico. Ma la fortuna lo assistette, perché fu condannato a soli 8 anni in campi correzionali di lavoro, una condanna mite per quei tempi. A Vitkevich diedero 10 anni. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico di marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse nel suo ultimo viaggio voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo a Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei Sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del decadentismo. D'Annunzio fa di questo eroe un prototipo del superuomo, come si nota nell'incontro di Ulisse, contenuto nel ciclo delle Laudi. Egli viene rappresentato come un essere superiore e sdegnoso verso la massa, rappresentata dai suoi compagni di viaggio. Il poeta vorrebbe assomigliargli e cerca invano di catturare la sua attenzione, finché riceve uno sguardo dall'eroe omerico. Nel 1922 James Joyce pubblica il romanzo Ulisse, che vede come protagonista Leopold Bloom. Bloom diventa l'emblema del mondo moderno e della modernità, e tutto il romanzo è strutturato come una continua citazione e un capovolgimento del modello omerico. Quella di Ulisse viene indicata come la storia delle storie, e un insegnamento si può trarre dalla grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Con l'età non si diventa più saggi, si diventa più cauti. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Domande e risposte. Che cos'è lo Stendardo di Ur? Scoperto dall'archeologo britannico Leonard Woolley negli anni 20 del secolo scorso, durante gli scavi che stava conducendo nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'odierno Iraq, lo Stendardo di Ur, oggi conservato al British Museum di Londra, è una delle testimonianze più interessanti della storia e dell'arte dei Sumeri. Risale al periodo della prima dinastia di Ur, circa 2600-2400 avanti Cristo, ed è costituito da un grande pannello rettangolare di legno ricoperto da intricati mosaici di lapislazzuli, conchiglie e calcare rosso. Anche se è comunemente chiamato stendardo, non si tratta in realtà di uno stendardo nel senso moderno del termine. La sua funzione originaria, per la verità, non è del tutto chiara. Secondo alcuni, era un pannello esposto in un tempio o utilizzato nelle processioni. Per altri, parte di un oggetto devozionale o uno strumento musicale. Le scene raffigurano su un lato la guerra e sull'altro la pace. Nel primo vediamo una battaglia con soldati armati e carri trainati da asini che conducono i prigionieri davanti al re seduto su un trono. In pratica, una rappresentazione emblematica dell'organizzazione militare e della gerarchia sociale dei Sumeri. Sul secondo lato c'è invece un banchetto reale. Il sovrano è circondato da nobili e dignitari allietati da musica, scena che sottolinea il ruolo centrale della regalità e della vita cerimoniale nella cultura sumerica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone, la Certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese due secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La Certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e due chiostri. Edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del Ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396 il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica del Duomo di Milano, affiancato da altri tre prestigiosi architetti del Duomo: Marco Solari da Carona, Giacomo da Campione e Giovannino De Grassi. Ecco perché, in scala ridotta, la certosa ricalca le proporzioni della cattedrale milanese. Gian Galeazzo Visconti, stroncato dalla peste il 3 settembre 1402, a 51 anni, nulla vedrà compiuta, ma è sepolto al suo interno. Arenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo, i lavori si protrassero per circa due secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. Proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari, e ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque la certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su due livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore dei lavori nel 1473, Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli, recita il sito ufficiale della certosa. www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con tre navate, sette cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino. Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel 1497. Fra le pitture all'interno della certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490, nella quarta cappella di destra, quella di San Siro, 1491, patrono di Pavia, nella quinta e quella di Sant'Ambrogio, 1490, patrono di Milano, nella sesta di sinistra. Nella seconda cappella di sinistra, dell'originario celebre polittico di Pietro Perugino, commissionato da Ludovico il Moro nel 1496, resta solo la rappresentazione del Padre Eterno benedicente. Nella settima cappella a sinistra, di gusto barocco, si trova la Vergine del Rosario, capolavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da due delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli Embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254x242 centimetri di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la certosa, alla sagoma di tre archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memoriae. A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire

0: sovrano, che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia, e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe, ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcuni una prostituta, con cui mise al mondo tre figli: Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo? Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle. Al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue cinque sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei, che aveva tenuto tre lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano

0: finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parto del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciò nonostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riservo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere, per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87% e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Nuovo. Ustioni in casa. Stai alla larga dai rimedi della nonna e scopri le regole del primo soccorso. Di Simona Lovati. Basta una distrazione ai fornelli o mentre si stira ed ecco che ci si ritrova ustionati. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, in Italia le bruciature provocano 4.000 ricoveri l'anno, di cui 2.500 con esiti cicatriziali invalidanti. Ecco perché è importante non sottovalutare la situazione, applicare i rimedi corretti e, quando è il caso, rivolgersi al pronto soccorso. Gli uomini sono più colpiti sul lavoro. I numeri. Oltre il 70% delle ustioni avviene in ambiente domestico, con l'utilizzo di fornelli, forni, barbecue e caminetti, commenta il professor Davide Melandri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Al primo posto tra gli agenti ustionanti troviamo l'alcol, usato in modo improprio, responsabile di oltre una bruciatura su 4. Per i bambini in età prescolare, la causa principale sono i liquidi bollenti, come l'acqua delle pentole sui fornelli. Solo il 10% delle persone si ustiona per incidenti sul lavoro e la maggior parte di queste sono uomini, 67%. 3 gradi. Le ustioni si classificano per la profondità del danno cutaneo. Primo grado. Sono le più superficiali. Colpiscono l'epidermide, cioè lo strato esterno. Si presentano con arrossamento, dolore e gonfiore, senza vesciche. Guariscono in 5-7 giorni. Secondo grado. Coinvolgono epidermide e lo strato sotto, il derma. Caratterizzate da vesciche, forte dolore e arrossamento, si distinguono in superficiali, guariscono in 10-20 giorni, e profonde, possono richiedere settimane. Terzo grado. Distruggono tutti gli strati cutanei, inclusi nervi e follicoli. La pelle appare chiara, cerosa, marrone o nera, carbonizzata. Il dolore può essere assente per la distruzione delle terminazioni nervose e richiedono intervento medico-chirurgico. Primo soccorso. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni provocati dall'alta temperatura e dal calore, precisa lo specialista. Per questo motivo, il primo intervento necessario è mettere la parte del corpo lesionata sotto acqua corrente fredda, per abbassare la temperatura della pelle e allo stesso tempo limitare il dolore e il danno. Divieto assoluto per qualsiasi altro rimedio della nonna, come applicare sulla ferita olio, bucce di patate o dentifricio, perché non hanno alcun effetto scientifico positivo. Anzi, possono peggiorare la situazione. Anche per le ustioni più superficiali, in caso di bambini, anziani e persone fragili, categorie che tollerano meno il dolore, rivolgiti subito al pronto soccorso più vicino. Quando serve il ricovero? Si entra in ospedale quando il trauma interessa dal 10 al 15% della cute del corpo, mentre con oltre il 15% di pelle ustionata, il paziente viene ricoverato al centro ustioni. I bambini restano in ospedale anche se presentano una superficie ustionata sotto la soglia del 10%. Negli altri casi le bruciature vengono gestite in ambulatorio. I centri ustioni sul territorio sono ambienti dedicati a questo problema per ridurre al minimo il rischio di incappare nella più seria complicazione, cioè l'infezione, precisa il professor Melandri. I tessuti che non sono più vitali, infatti, possono infettarsi e provocare sepsi, una risposta infiammatoria di tutto l'organismo che può portare anche a esiti fatali. Trattamenti. Per i casi meno gravi, cioè quando la lesione interessa solo lo strato più superficiale della pelle, sono sufficienti medicazioni da seguire negli ambulatori dei centri ustioni 2-3 volte a settimana. Di norma la situazione si risolve in meno di un mese. Per le ustioni più gravi e profonde, invece, che arrivano a intaccare le funzioni vitali, servono innesti di pelle. In questo caso si attinge dalle banche della cute dei centri ustioni, conclude il professor Melandri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia. Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Valdagri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Valdagri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Valdagri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Valdagri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311, su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano La Torre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, Museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino La Casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Geopop. Perché in alcune culture, in Asia e Medio Oriente, mettersi le mani in tasca è segno di maleducazione? Un gesto quotidiano può rivelare molto più di quanto immaginiamo. I diversi significati del tenere le mani in tasca, tra storia dell'abbigliamento, psicologia e criminologia. L'uso delle tasche, che può indicare riservatezza, ribellione o persino mancanza di rispetto, a seconda del contesto sociale. A cura di Greta Bongiolatti. La comunicazione umana non si limita alle parole. Posture, gesti e micromovimenti costituiscono una componente essenziale dell'interazione sociale. Tra questi, l'atto di tenere le mani in tasca rappresenta un comportamento non verbale apparentemente neutro, che tuttavia può assumere significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale. In alcune società tale gesto è percepito come segnale di informalità o introspezione, mentre in altre può essere interpretato come indice di mancanza di rispetto, disinteresse o scarsa trasparenza. Nel linguaggio cinematografico e narrativo occidentale, le mani in tasca sono spesso associate a personaggi ambigui, ribelli o potenzialmente pericolosi. Nei film polizieschi e thriller, la tensione narrativa si costruisce proprio attorno alla visibilità delle mani. Poliziotti e investigatori chiedono frequentemente ai sospettati di mostrare le mani, poiché la possibilità di nascondere un'arma rende il gesto potenzialmente minaccioso. In molte rappresentazioni cinematografiche del criminale moderno, la normalità apparente del corpo contrasta con la potenziale violenza celata. Mani invisibili diventano la metafora di intenzioni non dichiarate. Anche nei western o nei film noir, i personaggi con le mani vicine alle tasche richiamano implicitamente l'immagine della pistola, suggerendo tensione e possibilità di conflitto. Parallelamente, nella cultura popolare contemporanea, le mani in tasca sono state associate alla figura del giovane anticonformista o outsider, un atteggiamento corporeo che segnala simultaneamente indipendenza dalle norme sociali, ma anche indifferenza, sicurezza o minaccia. La mano rappresenta una delle parti del corpo più cariche di significato simbolico nella storia dell'umanità. In molte tradizioni spirituali, il palmo della mano è considerato uno spazio di conoscenza e previsione del destino. Pratiche come la chiromanzia, diffuse in diverse culture dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, attribuiscono alle linee della mano la capacità di rivelare tratti della personalità e del futuro. La visibilità della mano assume quindi un valore di trasparenza e leggibilità sociale. In numerosi contesti religiosi e culturali, la mano è associata all'azione morale. Espressioni come «avere le mani pulite» riflettono metafore profondamente radicate che collegano il corpo all'etica. Le mani diventano così simbolo di responsabilità individuale. Ciò che facciamo con esse definisce la nostra posizione sociale e morale. Nasconderle può dunque suggerire il desiderio di occultare intenzioni o evitare il giudizio del destino. Alcuni approcci psicologici evidenziano come la visibilità delle mani sia associata alla percezione di affidabilità. Studi sulla cognizione sociale suggeriscono che gli esseri umani tendano a monitorare inconsciamente le mani dell'interlocutore per valutare intenzioni e possibili rischi. Nella criminologia comportamentale, invece, l'attenzione alle mani è fondamentale durante interrogatori o analisi del linguaggio del corpo. Investigatori e psicologi forensi osservano movimento e microgesti per identificare segnali di stress o tentativi di controllo emotivo. Infine, in alcune culture dell'Europa orientale, come Russia, Ucraina e Polonia, parlare con le mani in tasca durante una conversazione formale può essere percepito come un gesto di profonda mancanza di rispetto, soprattutto in interazioni con persone anziane o figure di autorità. In questi contesti, mantenere una postura composta e aperta comunica attenzione, serietà e rispetto gerarchico. Al contrario, in alcune società dell'Asia centrale, la gestualità è influenzata da codici di comportamento tradizionali legati all'ospitalità e alla deferenza verso l'interlocutore. Durante incontri formali o situazioni cerimoniali, nascondere le mani può essere interpretato come segnale di chiusura o mancanza di partecipazione alla relazione sociale. Anche in Giappone e Corea del Sud, sebbene non esista un divieto esplicito, mantenere le mani in tasca durante una conversazione professionale può essere percepito come atteggiamento eccessivamente informale, soprattutto in contesti lavorativi tradizionali. Infine, in alcune aree del Medio Oriente, la posizione del corpo assume un significato simbolico rilevante nelle interazioni pubbliche. Durante incontri formali, la visibilità delle mani è spesso associata a sincerità e correttezza e risulta molto scortese l'utilizzo della mano sinistra, privilegiando tutte le azioni con la mano destra, quella della lealtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Quattro sorelle, Hortense, di Malika Ferjuk, Pension Le Pic 2021, traduzione di Chiara Carminati, letto da Cora Pavarin. Secondo volume della quadrilogia dedicata alle sorelle Verdelaine, cinque ragazze che vivono nella grande villa Villervée, affacciata sull'Atlantico, dopo aver perso i genitori. Viene l'autunno e poi l'inverno nella casa sulla scogliera. E al centro della narrazione c'è stavolta Hortense, col progetto che nasconde alle sorelle. Buon ascolto.
2: Dal diario di Hortense, un mercoledì di novembre. A volte penso che mi piacerebbe essere figlia unica, ma poi mi viene in mente una cosa tremenda. Se fossi figlia unica, mi sarei ritrovata completamente sola alla morte di mamma e papà. E questo pensiero mi fa venire i brividi. Però è difficile essere una di cinque, una nella folla. Ogni tanto faccio fatica a sopportarlo. Per esempio stamattina a colazione, quando Bettina... Quella mattina a colazione Bettina esclamò: «Sapete una cosa?» Enid, Hortense e Charlie aspettarono in silenzio. Non valeva la pena fare sforzi. Bettina si sarebbe risposta da sola nel giro di 10 secondi. Solo Genevieve le disse: «Tanto tra un attimo ce lo dirai». Tipico di Genevieve. Se uno le parlava, lei rispondeva. «Tra 7 settimane e mezzo è Natale». «E allora?» chiese Charlie sollevando la pila di scodelle sporche. «Allora, i regali!» Hortense tirò su col dito una briciola, prima che la prendesse il raccoglibriciole di Enid. Mentre la sgranocchiava obiettò: «È ancora presto, i negozi non hanno neanche preparato le vetrine». «Le gallerie riunite sì, e il numero di dicembre di Futile è appena uscito». «Ah, beh», borbottò Charlie, «se è uscito il numero di dicembre di Futile». 7 settimane e mezzo sono un sacco di tempo», insistette Hortense. «Mica tanto. Babbo Natale ha gli stivali delle 7 leghe», disse Enid. «Anzi, ha delle renne da Formula 1», osservò Bettina. Hortense alzò un sopracciglio. In lei segnalava l'inizio di un surriscaldamento mentale. «Trovo un altro pretesto per andartene in giro per negozi», disse a Bettina, «e non contare su di noi per accompagnarti». Bettina adorava girare per negozi con la scorta. La suddetta scorta doveva tacere, annuire col capo quando Bettina esclamava: «Fantastici questi bigodini per ciglia, vero?» Aiutarla nel caso ci fossero un bel po' di pacchi da trasportare e la sera annuire di nuovo quando lei chiedeva: «Giornata fantastica, vero?» Hortense alzò anche l'altro sopracciglio, segno di nervosismo imminente. «Hortense ha ragione», disse Genevieve. «C'è ancora tempo». Bettina si irritò. «Con questi ragionamenti del cavolfiore ci ritroveremo il 24 senza esserci ricordate che è il 24. «La signora Brogden», si illuminò Charlie. «Sapevo che mi stavo dimenticando qualcosa». «La signora Brogden viene per Natale?» «No». Charlie controllò l'orologio. Mancavano solo 40 minuti. Rovistò nella scatola delle chiavi, un tempo scatola dei biscotti secchi, decorata con un pinocchio viola, spiegando a tutta velocità: «La signora Brogden ha prestato la sua casa a degli amici che hanno una figlia molto malata. Verrà qui in convalescenza con un'infermiera. La ragazza, non la signora Brogden. Capito? Tieni, Genevieve, queste sono le chiavi. Bisogna arieggiare e accendere il riscaldamento prima che arrivino. Puoi pensarci tu?» I signori Brogden erano i parigini e i proprietari della casa al numero 6 del vicolo dell'Atlantico. Ci passavano l'estate e per il resto dell'anno affidavano le chiavi in custodia alle Verdelaine. Charlie si infilò il giaccone di pelle che aveva ricevuto dai genitori l'inverno successivo al suo esame di maturità. Erano già passati 5 anni. Con gomiti e tasche ben consumati e le cinture annerite. Agitò una mano in segno di saluto. Con un bacio volante disse: «A stasera, ragazze!» e uscì di casa. Poi rimise dentro la testa: «Quello dei surgelati Nanook deve fare la consegna stamattina. Bisogna che trovi qualcuno in casa. Non uscite tutte nello stesso momento, raccomandò, e scomparve. Appena la sua auto ebbe oltrepassato il doppio portico coperto di licheni, Bettina si versò una seconda tazza di tè. Spalmò la marmellata su un crostino di pane e tirò fuori dalla cassa della legna il numero di dicembre di Futil. «Come si fa a leggere delle scempiaggini del genere?» chiese Hortense. «Né sdegno né disprezzo, solo un enorme compatimento». «Infatti come?» ammise Bettina in tono minaccioso. Lesse l'indice ad alta voce. «Pagina 22. Come farlo impazzire d'amore?» «In effetti questo non può riguardare te, Hortense. Al contrario, guarda un po' questo campioncino di shampoo per capelli grassi. Questo ti riguarda e come? Te lo regalo». «Pagina 66. Il mestiere di modella fa per te?» «No, decisamente non per te, Hortense. Pagina 47. Sei una seduttrice seriale? Se vuoi sapere la risposta, ti presto questa scempiaggine», concluse Bettina in tono gentile. Hortense, tutta rossa, era sul punto di scoppiare. Genevieve fece un piccolo schiocco con la lingua. In quel momento Enid si stava domandando se passare il pomeriggio in piscina con Gulliver oppure alla fattoria di Sidonie, dove erano nati i gattini di Zaza. O magari poteva andare prima in piscina con Gulliver e poi... Quando ecco, uno scoppio di grida la strappò dalle sue congetture. «Razza di cretina!» urlava Hortense. «Stupida oca, piantala di umiliarmi!» Ingrid e Roberto abbandonarono l'angolo del caminetto con aria di rimprovero. Bettina si rimise a leggere sempre con espressione affabile. «Cosa indossi per dormire?» A. Una maglietta stropicciata. B. Un negligé di seta. C. Il tuo profumo preferito? «Sta zitta!» urlò Hortense scoppiando in singhiozzi. Genevieve prese Hortense tra le braccia. «Smettila, dai, lo sai che lo fa apposta per farti arrabbiare. E tu, Bettina, taci!» «Bettina, taci!» ripeté Enid. «Fai facilmente amicizia?» proseguì Bettina imperturbabile. «A. Sì, sei a tuo agio quando conosci nuova gente. B. Hai già tanti amici e...» Il pacchetto di crostini sfrecciò dritto contro la guancia di Bettina, dove esplose in una nuvola di briciole. Bettina sbarrò gli occhi. Hortense fece mezzo giro e uscì di corsa dalla stanza. Silenzio. «A quella ragazza manca completamente il senso dell'umorismo», disse Bettina massaggiandosi la guancia. «E a te manca completamente il senso della misura», ribatté Genevieve raccogliendo il pacchetto. All'esterno qualcuno suonò il clacson. Enid corse alla finestra. «Surgelati, Nanook!» Enid andò ad aprire il fattorino, un ragazzo di circa 15 anni. «Ciao», disse lui. «Una consegna da parte dell'abominevole uomo delle nevi». «Si prendeva in giro da solo?» Aveva abbastanza ragione. In un primo momento, infatti, era difficile trovargli qualcosa di bello a parte un grande sorriso e i capelli biondo chiaro. Il resto sembrava di una bruttezza estrema. Bettina, la più critica, notò i bei capelli in questione, i denti ben allineati, ma anche le orecchie grandi, il naso lungo, il mento largo, l'allevamento di punti neri sul naso e sulla fronte. «Sono 5 scatole, le metto vicino al congelatore?» «Sì, grazie», disse Genevieve. «Per di qua». L'abominevole uomo delle nevi ripartì verso il camioncino Nanook su cui l'autista leggeva il giornale. Ritornò con 2 scatole di cartone tra le braccia. Le sue orecchie erano talmente a sventola che di profilo sembrava proprio che non le avesse. Si chinò verso Bettina, che si era rimessa a leggere Futile. «Sono assurdi questi test», disse lui. «A mia sorella hanno consigliato di uscire, di essere meno riservata. E sai una cosa? Vicky va in discoteca ogni sera. Se mai salterà una volta sarà perché i talebani sono arrivati a Saint-Tropez». «Quanti anni ha?» chiese Genevieve. 20. Genevieve tacque, pensierosa. Charlie aveva solo 21 anni quando i loro genitori erano morti. Assumersi così presto la responsabilità delle sorelle più giovani aveva divorato la sua spensieratezza, fatto fuori i suoi studi di medicina e una bella parte della sua giovinezza, irrimediabilmente. Anche Bettina era immersa nei suoi pensieri, ma erano diversi. Quell'abominevole uomo delle nevi assomigliava a Spooky, il ragazzo simpa brutto della serie americana Cooper Lane, Il simpa brutto di tutte le serie americane per adolescenti, quello che non trova mai una fidanzata a parte altre simpa brutte come lui. Il ragazzo uscì di nuovo a prendere le ultime scatole dal camioncino Nanook. «Che tipo buffo!» disse Enid. «È molto gentile», disse Genevieve. «In genere è quello che si dice dei brutti», disse Bettina. Il ragazzo ricomparve con la fattura. I suoi occhi puntarono di nuovo Bettina, che si voltò dall'altra parte. Che faccia tosta, con un viso del genere. Bettina stava per ridacchiare di disprezzo. Mi chiamo Merlino, disse lui. Passò una mano sotto una sedia e fece comparire un sacchetto di frutti della passione surgelati. Che sfacciato, ma che modi! Mi chiamo Merletto. No, Merlino. Come se si rivolgesse solo a lei. Com'era possibile che quello spooky da serie televisiva si lasciasse anche solo sfiorare dall'idea che lei che era così affascinante, proprio lei potesse prestargli un briciolo di attenzione? Ma come osava? Merlino, esclamò Genevieve, e fai anche le magie? Allora sei l'incantevole, non l'abominevole. Il ragazzo sorrise. Il sorriso era la cosa più stupefacente che avesse. Bisognava ammettere che era il sorriso più carino del mondo. Tieni, gli disse Genevieve dandogli la mancia. Sono tutti gli spiccioli che ho. Il ragazzo fece uscire una rosa di tessuto da una scatola di cuori di carciofo surgelati. Perfetto, disse, ruotando il braccio come un illusionista. Con qualche seduta di magia trasformerò questi spiccioli in bigliettoni. Le salutò con un gesto del braccio alla Houdini. Simpatico, disse Enid. Già, disse Genevieve. Cosa che però non lo fa diventare più bello, concluse Bettina. Né fa diventare te più gentile, replicò pacatamente Genevieve. Dal diario di Hortense. Sabato. In fin dei conti, se Bettina mi dà tanto sui nervi, è perché le invidio un mucchio di cose che io non ho e che non avrò mai. Per esempio, il suo modo crudelmente leggero di dire: Se tu non vieni da Bettina, non è certo Bettina che verrà da te. Non è la più carina di noi cinque. La più bella, dopo Charlie ovviamente, è Genevieve, ma lei non lo sa e questo fa parte del suo fascino. No, Bettina ha un viso vivace, uno sguardo pungente. Fa pensare a qualcosa di appuntito e scintillante, tipo un ago o un pugnale. Cesellato, seducente, del tipo state in guardia. È capace di essere gentile quando non vuole fare la parte della cattiva. La più bella, come dicevo, è Genevieve. È molto femminile. È la bionda della famiglia, a parte mamma, ma ora ormai non conta. Ha anche un bel seno. Lei lo nasconde, ma io l'altro giorno l'ho vista quando si è tolta la camicia per farsi la doccia. Ha gli occhi neri. Come la dama nella torre della poesia di Gérard de Nerval che abbiamo studiato l'anno scorso. È il Des di Chado. Stanno benissimo gli occhi scuri con i capelli chiari. Alla fine la Des di Chada, la sventurata, sono io. La diseredata, la nulla tenente. Non so a chi assomiglio. Non alla mamma, che era allegra, i suoi piccoli piedi arrotondati nelle scarpe basse. I suoi pantaloni a grandi fiori, i suoi riccioli, i suoi vestiti larghi. Farei meglio a dire non so a che cosa assomiglio. A niente, non assomiglio a niente, neanche a papà. Papà che chiedeva sempre perché non costruivamo la città sulla riva del mare, visto che l'aria è pulita. Papà che amava così tanto la gente. La gente a me non piace molto. Insomma, dipende da chi. Se Bettina non fosse mia sorella, non la degnerei di uno sguardo. Non susciterebbe in me più interesse di una delle stupide della mia classe. Un esempio a caso. Ursula Morletta Thiè, la regina degli imbecilli. Anche Bettina, scusami Bettina, anche Bettina è un imbecille. Problema, è mia sorella. Sto scrivendo seduta sulla mia falesia. Sulla falesia il vento non soffiava forte, ma era molto freddo. Hortense si avvolse in un altro giro della sua sciarpa blu, rosa e verde. Non le dispiaceva il freddo sulle guance, la pelle che tirava, le lacrime che sgorgavano dagli occhi. Tamburellò la matita contro i denti, fissando il mare all'orizzonte. «Verrà lei da me», si disse. «Quando sarò grande, famosa e ammirata da tutti, Bettina se ne renderà conto». «Di cosa?» Hortense esitava tra 3 o 4 progetti per il futuro. Architetta di monumenti eterni, Zuleika Lester di Cooper Lane alla televisione, chirurga per malati incurabili che solo lei avrebbe potuto salvare. O attrice. Sì, fra tutti i mestieri era quello che preferiva. Ripose la matita e quaderno nel cappotto. Si trovava sul promontorio che era incavato come una cesta per cani. Quando era seduta lì, con la schiena addossata alla parete, nessuno poteva vederla, a parte i gabbiani e i pulcinella di mare che le volavano sopra, con ali a forma di ancora e zampe a forma di capesante. Attrice. Il vento dell'oceano le gonfiava le lacrime e scompigliava i suoi capelli corti. Si riusciva a vedere il faro di Potron-Soufflin contro le nuvole scure. Hortense si calcò bene il berretto sulle orecchie. Prese un respiro e poi urlò dall'alto del promontorio verso le onde.

Ciao, disse la ragazza. Continua pure, non era niente male. Nonostante il sorriso sembrava sincera. Spiegò. Rido perché è un posto un po' bizzarro per declamare Shakespeare. Aveva una voce bassa, molto piacevole. I suoi capelli castani erano tenuti fermi a destra e a sinistra da due fermaglietti verdi a forma di ippopotamo, nonostante fossero perfino più corti di quelli di Hortense. A dire il vero, continuò, è proprio il luogo ideale. Top of the world. Shakespeare sulla falesia e i gabbiani in cielo. Assolutamente uova e pancetta. La sconosciuta scoppiò in una risata. Per la prima volta nella sua vita, Hortense ebbe l'impressione che qualcuno parlasse in un modo più strampalato del suo. Sorrise. There's no business like show business. Like no business, I know. Di nuovo Shakespeare. Marilyn Monroe. Scoppiarono a ridere. Mi sarebbe piaciuto essere un'attrice nella vita, disse la ragazza con gli ippopotami verdi. Lo dici come se avessi 99 anni. Ne ho di più? La ragazza le lanciò uno sguardo di spiego. È casa tua quella? Villervé, sì. Oh! Dopo un silenzio pieno di vento e di gabbiani, disse: Lasciami indovinare, tu non sei Charlie e nemmeno Enid. Sono Hortense, disse, e di colpo fu presa da un'illuminazione. Mouguette, sei l'inquilina dei Brogden? A titolo gratuito, sono amici dei miei genitori e non ci abito da sola. Ho una Zerbinsky a farmi la guardia. Una Zerbinsky? Che roba sarebbe? Un misto di corazzata Potemkin, bisturi, carabiniere, etere, con un'ombra di farfalla notturna. La tua pitbull? La mia infermiera? È tanto tremenda. Peggio, aglio e cipolla. Si mise a ridere e aggiunse: Le voglio molto bene, ma non lo sa, quindi non dirglielo. Che ragazza stramba. Fai un corso di teatro? Continuò Mouguette. No, perché no? Se hai voglia di recitare, ci sono altri posti per farlo oltre a questa falesia. Una serie di brividi scorse la buffa ragazza dai capelli corti, centinaia di brividi. La testa le tremava sul collo sottile e gli ippopotami verdi avevano all'improvviso l'aria di pesare come se fossero veri. Ho freddo, ho sempre freddo, adesso rientro. Lasciò la falesia senza salutare Hortense, saltellando curiosamente su una gamba. Un amante. La mamma? Di ritorno dalla falesia, Hortense trovò Genevieve seduta, occupata a massaggiarsi un lobo dell'orecchio tra pollice e medio, segno che ribolliva di esasperazione, ma bisognava conoscerla bene per saperlo. Ah, eccoti, disse Genevieve in tono inespressivo. Sollevò la sacca da sport che era pronta da così tanto tempo che Roberto vi si era installato e ci dormiva sopra acciambellato. Con aria stanca, Roberto andò a raggiungere Ingrid sotto la Macaroni, la grande scalinata sbilenca di Villervé. Ti stavo aspettando per non lasciare sola Enid, sospirò Genevieve. Ho fatto dei biscotti. Nell'armadio, scaffale in alto. Ero alla falesia, bastava che mi chiamassi. Stavo per farlo. Vai a badare alle gemelle des Solières? Hortense sapeva benissimo quando Genevieve mentiva, proprio perché non mentiva mai. E in quel momento stava mentendo. Ogni settimana, quando diceva che usciva per andare a fare da babysitter alle piccole des Solières, era una bugia. Hortense era l'unica ad averlo capito, ma non gliene importava niente. In fondo non aveva nessuna voglia di sapere cosa ci fosse sotto. Genevieve si infilò la tracolla della sacca. Tutto a posto? E per di più si sentiva in colpa. Hortense non vedeva l'ora che se ne andasse. Le piaceva quando la casa era vuota e lei poteva finalmente starci da sola. Accompagnò Genevieve alla porta. Ho incontrato Mouguette. Mouguette? La ragazza che sta dai Brogden. Che malattia ha? Lo sa Charlie, disse Genevieve. Le spedì un bacio con la mano e inforcò la bici. In verità, le gemelle des Solières non esistevano. Genevieve aveva rubato il nome da una marca di zuppiere. Se avesse parlato dei bambini dei Bon Voisin o della piccola Elodie Janissaire, l'inganno sarebbe stato scoperto per forza perché a loro faceva veramente da babysitter.

Ma cosa si poteva temere da due gemelle immaginarie? Arrivò in città 20 minuti dopo. Pedalò fino in Rue Georges-Appley e si infilò nella corte di un edificio basso. Parcheggiò la bici e spinse una porta con una targa di plexiglass arancione su cui si leggevano queste misteriose parole: Khol Moi Nat, Muay Thai, box thailandese. Nella sala di allenamento il signor Colmoy accolse Genevieve con un sorriso e uno dei suoi gesti eleganti. Genevieve si cambiò nello spogliatoio e andò a fare riscaldamento in sala. Il signor Colmoy la raggiunse. Più tardi lavoreremo con il Pao. Dopo il sacco? Certo. Perfetto. Sono nervosissima. Colpa delle tue sorelle? E di chi se no? Dopo la lezione, disse il signor Colmoy con quel suo strano sorriso che si vedeva appena, il tuo umore e i tuoi polpacci saranno d'acciaio. Ma prima di tutto rilassati, mettiti sulla musica e fai il tuo Ram Muay. D'accordo, rispose Genevieve con una smorfia, ma non prima di questo. La rotazione del suo busto diede piena potenza al pugno. Genevieve colpì il cuoio con un gancio fulmineo, poi si sentì molto meglio. Mia madre ha già avuto un amante, mormorò Bogetai. Tua madre? Esclamò Bettina. Tua madre? Esclamò Denise. Vuoi dire che mia madre, sì. Un vero amante? Bogetai sospirò. Si arrotolò fin sopra l'ombelico la maglietta che si era appena infilata davanti allo specchio. Quando si va a letto con qualcuno che non è il proprio marito, vuol dire che sia un amante, no? Tuo padre lo sa? Stavano facendo uno swap party in camera di Denise. Le tre amiche si scambiavano dei vestiti, provandoli a turno. Il pavimento offriva una somiglianza impietosa con una pista da ballo all'indomani del 14 luglio. E tu? Come l'hai saputo? Ne parlavano una sera, li ho sentiti. Da quel che ho capito è successo quando avevo 8 anni. Comunque mi ha fatto uno strano effetto venire a sapere una cosa del genere. Anche a Bettina e a Denise faceva uno strano effetto. Era difficile immaginare la signora Permollet, la mamma tutta per benino di Bogetai, in un simile scompiglio sentimentale. Bettina pensava che avesse l'aspetto di un maturo giovanotto, con i suoi capelli chiari così corti che da lontano si poteva pensare che fosse calva, con i suoi colletti da moschettieri e le sue cravatte a fiocco, proprio lei che la domenica obbligava tutti a seguirla in chiesa. E com'è finita? Beh, come vedi, vivono ancora insieme. Probabilmente ne hanno parlato, oppure non si amano più o se ne fregano o entrambe le cose, mormorò Boghetai dopo un attimo di silenzio. Bussarono alla porta. La signora Comencini infilò dentro la testa, coperta da un ampio turbante di spugna color turchese, poi anche il resto del corpo, compreso il braccio che portava un vassoio di gustosissime sfogliatine al gorgonzola. Aveva anche un cappotto di visone posato distrattamente sulle spalle e una sigaretta sottile tra le labbra. Il suo sorriso scintillò, tutto denti e rossetto. Che razza di camera! Sembra di stare nello stomaco di una capra. A proposito, prendete. Grazie, mamma, disse Denise, ma non riusciamo a inghiottire più niente. Proprio niente di niente, confermò Bettina. Dobbiamo uscire, aggiunse Bogetai. Non eravamo qui per la merenda, ma per mangiare qualcosina, ecco tutto, disse la signora Comencini. E perché non avete portato anche la piccola Inuit? E la gentilissima Sushi? Loro sì che avrebbero mangiato il mio buon cibo. Nel modo di parlare tutto personale della signora Comencini, Inuit era Enid e Sushi era Susie, la sorellina di Bogetai. La donna riacchiappò il visone che le scivolava dalla spalla e lo fece volare sul divano, ad aggiungersi a una mezza dozzina di suoi gemelli. Sotto il suo aspetto da diva, la madre di Denise era una sarta. Cuciva a domicilio le fodere di cappotti d'alta sartoria che poi venivano sfoggiati da top model e stelle del cinema, lavoro per cui era molto apprezzata e tremendamente sottopagata. Un giorno Denise aveva scoperto che con quello che valeva la pila di cappotti ammassati sul divano di casa, sua madre avrebbe potuto mantenere la famiglia per 19 anni e 4 mesi. Non assaggiate il mio tiramisù? No, grazie, è tardi. Non tanto, replicò la signora Comencini, afferrando il turbante di spugna e tracciando in aria delle comete col fumo della sigaretta.
Ne metterò un po' in un contenitore, così lo portate a casa. Per Inuit e sushi. 6 minuti dopo, Denise urlò a sua madre dall'atrio: Vado ad accompagnarle fino all'angolo della strada. Bettina invidiava Denise e Bogetai, che abitavano entrambe in appartamenti di città. Le piaceva Villervé, ma là ci si sentiva lontani da tutto. Uno shopping o un cinema diventavano un viaggio. Ma nel giro di 4 anni avrebbe avuto la patente e allora. Bettina fece bruscamente marcia indietro. Là in fondo, sulle strisce pedonali, c'era un ragazzo. Quel ragazzo, quello dei surgelati, quello brutto! Non voleva vederlo e neanche rivolgergli la parola. Ma lui l'aveva vista e, a giudicare dalla sua aria radiosa, mentre sembrava avanzare verso le regine di Svezia e di Tanzania riunite, Bettina capì che lui aveva la ferma intenzione di rivolgerle la parola.

Avete ascoltato un estratto da Quattro sorelle, Hortense, di Malika Ferdiouk, Pension Lepic, 2021. Traduzione di Chiara Carminati. Letto da Cora Pavarin.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Yes. In just one night.
1: Noi siamo come le farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Cuore di Tenebre di Joseph Conrad. Risalire quel fiume fu come viaggiare a ritroso verso i più lontani inizi del mondo, quando la vegetazione impazzava sulla terra e i grandi alberi regnavano sovrani. Una corrente deserta, un grande silenzio, una foresta impenetrabile. L'aria era calda, densa, pesante, stagnante. Nessuna gioia nella magnificenza del sole. I lunghi tratti navigabili si perdevano innanzi, deserti, nell'oscurità di lontananze avvolte dall'ombra. Sugli argentei banchi di sabbia, ippopotami e alligatori si crogiolavano al sole fianco a fianco. Le acque, allargandosi, correvano per un labirinto di isole boscose. Smarrivi la strada su quel fiume, come in un deserto, e cercando di trovare il canale, tutto il giorno si andava nelle secche, fino a credere di essere preda di un sortilegio e tagliati fuori per sempre da tutto ciò che un tempo si era conosciuto, chissà dove, molto lontano, forse in un'altra esistenza. In certi momenti il passato tornava alla memoria, come capita talvolta quando non hai un attimo di respiro, ma tornava in forma di un sogno inquieto e tumultuoso, ricordato con stupore fra le soverchianti realtà di quello strano mondo di piante e acqua e silenzio. E quella immobilità di vita non somigliava minimamente alla pace. Era l'immobilità di una forza implacabile che covava imperscrutabili propositi. Ti guardava con un'aria di vendetta. Poi mi ci abituai. Non la vedevo più, non ne avevo il tempo. Dovevo stare attento a seguire il canale. Dovevo distinguere, per lo più per intuizione, gli indizi dei banchi nascosti, stare allerta contro le rocce sommerse. Imparavo a stringere i denti alla svelta perché il cuore non mi scappasse quando schivavo per un pelo qualche infernale vecchio tronco sornione che avrebbe strappato l'anima a quel barattolo di un vaporetto e annegato tutti i pellegrini. Dovevo essere pronto a individuare la presenza di legna secca da tagliare di notte per la navigazione dell'indomani. Quando si deve badare a cose di questo genere, ai normali incidenti della superficie, la realtà, vi dico, svanisce. La verità interiore è nascosta, per fortuna. Per fortuna. Ma io la sentivo lo stesso. Sentivo sovente la sua misteriosa immobilità che osservava le mie contorsioni scimmiesche, proprio come osserva voi mentre eseguite le acrobazie che vi toccano per... quanto? Mezza corona alla capriola? E invero, che importa il prezzo se la contorsione è ben fatta? Voi le fate benissimo, e neanche io le feci male, visto che riuscii a non affondare quel vaporetto nel mio primo viaggio. Me ne stupisco ancora. Figuratevi un uomo con gli occhi bendati a guidare un furgone su una brutta strada. Sudai e tremai molto in quell'impresa, ve lo assicuro. Dopotutto, per un marinaio, raschiare il fondo di quel coso che è fatto per stare sempre a galla al suo comando è un peccato imperdonabile. Mettiamo che nessuno venga mai a saperlo. Ma quel tonfo non si dimentica più, eh? Un colpo al cuore. Lo ricordate, lo sognate, vi svegliate di notte e ci pensate, anni dopo, e vi viene caldo e sudate freddo. No, non pretendo di sostenere che quel vaporetto abbia sempre navigato. Più di una volta dovette guadare per un bel po', con 20 cannibali a sguazzare intorno e a spingere. Ne avevamo arruolati alcuni come equipaggio lungo il percorso. Brava gente i cannibali nel loro ambiente. Erano uomini con i quali si poteva lavorare e io gli sono riconoscente. Dopotutto, mica si mangiavano tra loro sotto ai miei occhi. Si erano portata presso una provvista di carne di ipopotamo che andò male e l'afrore mi lasciò nelle narici il mistero della foresta. Pah, ne sento ancora la zaffata. Avevo a bordo il direttore e tre o quattro pellegrini con i loro bastoni. Ero al completo. A volte ci si fermava a una stazione lungo la riva, aggrappata ai margini dell'ignoto, e i bianchi, precipitandosi fuori da un cadente tugurio, con gran gesti di gioia, sorpresa e benvenuto, erano molto strani. Sembravano gente tenuta lì prigioniera da un incantesimo. La parola avorio restava per un po' sospesa nell'aria, e noi si proseguiva nel silenzio, lungo tratti deserti, intorno alle anse immote, tra le alte pareti del nostro sinuoso percorso, che facevano risuonare in tonfi sordi il battito pesante della ruota a poppa. Alberi, alberi, milioni di alberi, massicci, immensi, altissimi, e ai loro piedi, stringendo la sponda controcorrente, strisciava il piccolo sudicio vaporetto, come uno scarabeo indolente sul pavimento di un imponente colonnato. Ci faceva sentire molto piccoli, molto sperduti, eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, anche se si era piccoli, lo sporco scarabeo proseguiva strisciando, quello appunto che volevamo facesse. Verso quale luogo i pellegrini si immaginavano che strisciasse, non saprei dire. Verso qualche posto dove si aspettavano di guadagnare qualcosa, ci scommetto. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, strisciammo lentissimi. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi per chiudersi alle nostre spalle, come se la foresta fosse entrata nell'acqua a passi indolenti per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo, nel cuore di tenebra. C'era là una gran quiete. Di notte talvolta il rullo dei tamburi dietro la cortina arborea risaliva il fiume, restando debolmente sospeso, come a librarsi alto nell'aria sulle nostre teste, fino alle prime luci del giorno. Non potevamo sapere se significava guerra, pace o preghiera. Le albe erano preannunciate da una calma raggelata. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lenti. Trasalivi se un ramoscello si spezzava. Eravamo erranti su una terra preistorica, di una plaga che aveva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Avremmo potuto figurarci i primi uomini a prendere possesso di una eredità maledetta, da conquistare al prezzo di grande dolore ed enormi fatiche. Ma d'improvviso, mentre si lottava a superare un'ansa del fiume, ci colse la fugace visione di pareti di giunco, di tetti d'erba appuntiti. Ecco uno scoppio di grida, un turbinio di membra nere, una massa di mani plaudenti, di piedi scalpiccianti, di corpi ondeggianti, di occhi roteanti, sotto la volta greve ed immobile del fogliame. Il vaporetto avanzava lento, lento, lungo il margine della nera e incomprensibile frenesia. Era l'uomo preistorico che ci malediceva, ci supplicava, ci dava il benvenuto. Come saperlo? Non ci era concesso comprendere l'ambiente circostante. Scivolammo via come fantasmi, stupefatti e segretamente sbigottiti. Come potrebbero sentirsi sani di mente di fronte a un'esplosione di isteria in un manicomio? Non potevamo comprendere perché troppo lontani e non potevamo ricordare perché si viaggiava nella notte di età primordiali, di quelle età che sono trapassate lasciando appena un segno e nessun ricordo. Quella plaga sembrava ultraterrena. Siamo abituati a osservare da spettatori la sagoma incatenata di un mostro domato, ma là, là era dato vedere una cosa mostruosa e libera. Era ultraterrena. E gli uomini erano... No, non erano inumani. Ebbene vi dirò, questo era il peggio. questo sospetto che non fossero inumani. Ti nasceva dentro lentamente. Urlavano e saltavano e volteggiavano, facevano facce orribili, ma terrorizzarti era il semplice pensiero della loro umanità, tale e quale la vostra, il pensiero della remota parentela con questo tumulto selvaggio e travolgente. Spiacevole. Sì, abbastanza spiacevole, ma con un po' di coraggio. Dovevi ammettere che c'era in te la più lieve traccia di una consonanza alla tremenda schiettezza in quel frastuono. Un vago sospetto che vi fosse un significato che tu, così remoto dalla notte delle età primordiali, potevi comprendere. E perché no? La mente umana è capace di qualsiasi cosa, perché è la misura di tutto il passato come di tutto il futuro. Che cosa c'era là, in fin dei conti? Gioia, paura, sofferenza, devozione, coraggio, rabbia, chi poteva dirlo? Ma era verità. Verità spogliata dal mantello del tempo.
1: Il racconto.
3: L'avventura di due sposi di Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva di passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si trova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè un minuto prima che la sveglia suonasse. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra, le braccia che si alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia o c'era la neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: «Che tempo fa?» E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine, il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così. A quell'ora la casa era sempre troppo scaldata, ma Elide era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza e alle volte, magari aiutandosi a vicenda, a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutt'a un tratto Elide: «Dio, che ora è già?» E correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta in piedi e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza far nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio. Apriva la porta e già la sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più, continuava a seguirla con il pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene, invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco. L'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai sull'undici che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come se fosse rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie. Poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei, e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s'addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualche cosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei

0: merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi, voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento, che li pigliava tutti e due d'avere così poco tempo per stare insieme e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta, a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento le scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui correva per le strade buie tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che Arturo aveva dormito lì, e ne provava una grande tenerezza.
1: Il racconto. A tempo debito di Primo Levi. Si erano già accesi i fanali. Il traffico serale si faceva sempre più intenso, ma quella signora non accennava ad andarsene. Aveva già fatto tirare giù mezzo negozio. Voleva un taglio di stoffa che non esisteva, in un colore che non esisteva. Giuseppe era stanco, su tutte le scale di tutti gli strumenti di bordo. Stanco di stare in piedi, stanco nei piedi, stanco di dire sì signora. Stanco di vendere stoffe, stanco di essere Giuseppe, stanco di essere stanco. Su tutti i quadranti sentiva la lancetta pendere verso il fondoscala, stanca anche lei. Giuseppe aveva 50 anni, vendeva stoffa da 30 e aveva fatto il conto che con la stoffa che aveva venduta si sarebbe potuto fare un tailleur per la Statua della Libertà e un completo per il San Carlone di Arona. La signora voleva ancora dare un'occhiata alla pezza più bassa di una pila di pezze e Giuseppe si stava arrabattando per tirarla fuori quando lo chiamarono al telefono. Non capitava quasi mai e Giuseppe, più che preoccupato, si sentì incuriosito. Era una voce maschile che gli chiedeva un appuntamento. Per cosa? Per un affare che lo riguardava. Sì, riguardava lui, Giuseppe N. Nato a Pavia il 9 ottobre del 1930. Sembrava che lo sconosciuto sapesse non solo i suoi dati anagrafici, ma anche diverse cose sul suo conto. C'era fretta? Non c'era fretta. Sì, anche lunedì mattina poteva andare bene. Giuseppe liquidò con pazienza la cliente e aiutò a chiudere bottega. Il lunedì mattina il negozio era chiuso e Giuseppe si alzò tardi. Lo sconosciuto venne alle 10:30. Era di media statura, sulla cinquantina, coi capelli neri sul capo, ma bianchi sulla nuca e sulle tempie. E non era né molto istruito né molto educato. Infatti, si sedette prima che Giuseppe lo invitasse a farlo. Aveva addosso un abito blu scuro di taglio vagamente militaresco, stretto alla vita, con le spalline, e con grosse tasche un po' dappertutto. Due, lunghe e strette, erano sui pantaloni sotto i ginocchi,

0: due stavano sotto i risvolti della giacca e su una di queste era cucita un'altra tasca più piccola, forse per metterci i biglietti del tram o del treno. A Giuseppe, che se ne intendeva, parve che la stoffa fosse di buona qualità, ma non riuscì a identificarne la natura. Forse era roba sintetica, al giorno d'oggi non si sa mai. La lana è fatta di acrilico e le bistecche sono fatte di petrolio. Il visitatore stava seduto, non parlava, non mostrava impazienza e neppure sembrava attendere che Giuseppe dicesse o facesse qualcosa. Per qualche minuto Giuseppe non osò fargli domande e si soffermò a osservarlo con più attenzione. Non era molto bello, aveva la fronte bassa e mal modellata. Gli occhi piccoli, spenti e con poche ciglia, il naso breve e largo. Larghe e robuste erano anche le mascelle e la dentatura, ma questa era bassa e sembrava logora, tanto che le guance erano rugose e infossate più di quanto non comportasse l'età che traspariva dal resto della persona. Giuseppe si sentiva sempre più imbarazzato e anche irritato. Gli aveva chiesto un appuntamento, aveva detto che gli doveva parlare. Perché non parlava? Dopo qualche minuto il visitatore sospirò, poi disse: Ma che tempi! Perfino le stagioni sono impazzite. Fa inverno fino a maggio e poi è subito estate. Tacque di nuovo, guardò fuori dalla finestra, poi riprese: E i giovani poi? Pensano solo a divertirsi. A studiare non ci pensano mica e a lavorare ancora meno. Se si continua così, staremo freschi. No, non si può mica andare avanti così. Una volta era diverso, tutti facevano il loro dovere, magari si mangiava un po' di meno, ma c'era più sicurezza di adesso, anche se si andava in bicicletta invece che in auto. Ma lei, interruppe Giuseppe, aveva detto al telefono che mi doveva parlare. Non ho detto proprio così, se lei si ricorda. Ho solo detto che sono al corrente di un affare che la riguarda, o qualcosa del genere. Sì, in effetti, non ricordo bene che cosa le ho potuto dire, ma insomma, sì, ecco, io di lei so parecchie cose. Non ricordo che cosa le ho detto venerdì sera, e invece ricordo che cosa le è successo quando aveva 5 anni. È strano, no? Ma quando si invecchia, capita un po' a tutti. Quella volta che lei faceva le scivolate su una pozzanghera gelata e il ghiaccio si è rotto e lei si è ferito alla caviglia con una scheggia di ghiaccio. Non si ricorda? Strano. Eppure ha ancora la cicatrice lì a destra. Giuseppe si guardò la caviglia. Sì, la cicatrice c'era proprio, ma lui aveva dimenticato da anni come e quando se l'era fatta. Tanto per farle vedere che sono ben informato. E quella volta che lei è entrato in camera di sua madre senza chiederle il permesso e l'ha vista mentre si infilava le calze? E poi, molti anni dopo, quando lei ha soffiato la ragazza al suo collega, lì, in negozio? Ma poi lei si è subito stancato e l'ha piantata e quella ha fatto una brutta fine. Tutte queste cose erano vere, ma il visitatore le raccontava con un'aria distratta e vaga. Come se facesse quanto di meglio poteva per perdere tempo. Giuseppe si era impazientito e chiese bruscamente: Insomma, lei che cosa vuole da me? Sono venuto per ucciderla, rispose il visitatore. Giuseppe, benché stanco di molte cose, a morire non era preparato. Non è detto che chi è stanco della vita o dice di esserlo desideri sempre di morire. In generale, desidera solo di vivere meglio. Lo disse allo sconosciuto, ma quello rispose con durezza. Sa, quello che desidera o non desidera conta fino a un certo punto. Non vorrà mica credere che sia un'iniziativa mia. Queste sono cose che si decidono altrove. Io non c'entro e non posso neppure dire che il mio mestiere mi piaccia tanto. Mi piace pressappoco come a lei il suo. Non so se mi spiego. Ma è il mio mestiere, non ne ho un altro. Alla mia età, che è poi la sua, non si cambia più tanto facilmente. E perché proprio io? E quando? Adesso? Insomma, dal momento che sono io l'interessato, mi piacerebbe saperne qualche cosa di più. Ma lo sa che lei è un bel tipo? Perché, quando, come, dove? Ha una raccomandazione lei? È parente di qualcuno importante? Ha un conto corrente a Zurigo? No? E allora? Si capisce che piacerebbe a tutti sapere certe cose, ma invece no. La gente come lei, o come me del resto, quando siamo fuori servizio siamo anche noi delle pezze da piedi qualunque, deve accontentarsi, mettersi tranquilla ad aspettare e vivere la giornata, sperando che non sia l'ultima giornata. Ma guardi, una cosa gliela posso dire, per oggi non se ne fa niente. Vede, non sono neppure armato. Questo è solo un preavviso, nel caso che lei voglia prendere qualche provvedimento. Anche questo non dipende da noi. Anche noi aspettiamo e quando viene il segnale andiamo e sistemiamo la faccenda. Quell'accenno all'arma aveva messo Giuseppe un po' a disagio, ma il visitatore lo rassicurò. Ho detto armato, così per dire. No, no, guardi pure, non ho addosso né pistole né coltelli, sono cose d'altri tempi. Queste tasche? Ci tengo le birre, le matite, il blocchetto dei rimessi e delle ricevute. Sa bene, nel nostro lavoro bisogna essere precisi. Se si sbaglia data o indirizzo, sono guai. Non dovrebbe capitare mai, con tutti i controlli che dobbiamo fare a fine giornata, ma pure qualche volta capita. E allora la gente fa i suoi commenti. Così giovane, un fiore, piena di salute, e così via. E per noi c'è la penalità. No, no, niente armi. Adesso abbiamo altri sistemi. Sistemi indolori? Osò chiedere Giuseppe. Lo sconosciuto fece un sorrisino strano, disincrociò le gambe e protese il busto verso di lui. Ecco, è ben questo il punto. La aspettavo qui. Vede, ci sono diversi sistemi. Non passa anno che non ne venga fuori uno nuovo, e i più recenti sono praticamente indolori. Però, ecco, sono piuttosto costosi. Detto questo, lo sconosciuto serrò strette le sue poderose mascelle, per il che le guance flosce si ripiegarono su se stesse in un reticolo complicato, e rimase zitto a fissare Giuseppe in viso. Ci voleva poco a capire che cosa intendeva dire, ma Giuseppe era incerto sulla somma da offrirgli, non riusciva a immaginare neppure l'ordine di grandezza. L'altro intervenne con disinvoltura. Si vedeva che non si trovava in quella situazione per la prima volta e si vedeva anche che aveva le idee precise sul capitale di cui Giuseppe disponeva. Mormorò sorridendo che i lenzuoli funebri non hanno le tasche. E che quelli erano soldi ben spesi, intascò con dignità l'assegno, disse a Giuseppe che sarebbe ripassato a tempo debito, gli chiese quanto era lontana via Flavio De Regge, si fece chiamare un taxi e se ne andò.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: La memoria è il diario che tutti portiamo con noi. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Conoscere la storia. Napoli, la città più bombardata del secondo conflitto mondiale. Strategica per porto e tessuto industriale, dal 40 fino al 43 la città fu presa di mira dai bombardieri alleati, causando danni ingenti anche al tessuto sociale. Di Giuseppe Russo. Nel raccontare le vicende della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto che ha cambiato radicalmente il nostro mondo, bisogna necessariamente evidenziare le numerose tragedie arrivate dal cielo, primo vero fronte bellico, ancor prima dei sanguinosi scontri di terra che ampliarono, dopo gli sbarchi in Sicilia e a Salerno, le distruzioni già causate dai vari raid aerei anglo-americani. Bombardamenti che per ovvi motivi tecnici e per l'affascinante stratificazione storica delle nostre città colpirono irrimediabilmente anche il tessuto economico e culturale di quei territori finiti nel mirino nemico. Quando si parla di follia bellica degli anni 40, non si può quindi evitare di raccontare quanti beni culturali, industriali, sportivi e commerciali siano stati strappati al regolare corso della nostra storia. Sebbene alcuni siano rinati, ricostruiti con le stesse sembianze, pur restando simulacri o potremmo dire falsi storici, molte eccellenze del bel paese sono state però cancellate proprio come le vite umane. Se nel 39 la Germania riesumava un'oscura ideologia per imporsi in Europa, poco dopo l'Italia, in pieno periodo fascista, azzardava sciaguratamente l'ingresso in guerra nel giugno del 1940. Il nostro paese, però, smentite le erronee previsioni di un conflitto breve e limitato, custode di un inestimabile patrimonio culturale, sprofondò presto nella realtà degli attacchi aerei britannici. La Royal Air Force, famosa per aver salvato il continente vincendo la battaglia d'Inghilterra con i mitici Spitfire, pur volando di notte con bombardieri poco precisi, iniziò subito a colpire le aree italiane a portata dei propri velivoli. Torino inaugurò la triste serie di raid aerei sulla penisola proprio il giorno dopo la dichiarazione di guerra italiana. Ma la Campania, diventata trampolino di lancio verso il Mediterraneo, divenne in poche settimane il main target della strategia britannica e poi, da fine 42, della più distruttiva visione americana. Se a Torino si accesero subito i riflettori nemici sugli stabilimenti Fiat, azienda che forniva mezzi alle nostre forze armate, Napoli ne seguì subito le sorti, perché nei pressi del porto e della zona orientale Diverse importanti aziende producevano siluri e parti di mezzi per marina e aeronautica. Ma le due città erano, oltre che naturali obiettivi bellici per industrie e scali merci, anche i target italiani più facilmente raggiungibili dalle basi britanniche in patria e nel Mediterraneo, oltre che candidate ideali a fare da esempio al resto della nazione per mostrare a tutti le sofferenze della guerra e le sue distruzioni. Napoli, porto dell'impero, definizione che ne inquadrava l'importanza strategica per dimensione e capacità del suo scalo, per posizione geografica, per i suoi collegamenti con Roma, nonché per capacità produttiva delle sue industrie, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne bersaglio privilegiato degli anglo-americani, trasformata nell'obiettivo più bombardato in Italia, con oltre 200 attacchi aerei su un'area urbana in cui le strutture moderne si incastonavano, come oggi, con i millenari strati culturali di un passato che affonda le proprie radici nella mitologia greca. Nonostante le precauzioni messe in atto dal governo, conscio del pericolo in cui il nostro fragile patrimonio culturale sarebbe andato incontro in caso di conflitto, come mostrato dai bombardamenti sulla città spagnola di Guernica nel 1937, da cui nacque il celeberrimo quadro di Picasso, a Napoli furono devastate o danneggiate più di 65 chiese antiche, alcune sostanzialmente perse nella loro facies originale per la gravità dei danni subiti. È il caso della chiesa di Santa Chiara, sventrata dalle bombe americane e beffardamente deturpata dalle stesse opere di protezione degli interni, le incastellature, che alimentarono un devastante incendio capace di calcinare addirittura marmi e opere ivi custodite. Ma oltre alle basiliche, nelle quali si persero sculture, altari, affreschi e arredi, anche la Reggia Borbonica, diversi musei come il Filangeri o quello di geologia e paleontologia, il Teatro San Carlo, l'area archeologica di Pompei e addirittura le architetture moderne come lo Stadio Ascarelli, primo e unico stadio di proprietà della squadra Gioco Calcio Napoli, subirono i tremendi colpi inferti dal nemico. Come se non bastasse, alcuni raid cambiarono definitivamente alcuni tratti caratteristici della cultura locale, cancellando ad esempio il famoso caffè Vacca e l'antico hotel Isotta e Genève, come pure il già citato stadio cittadino, tradizionali luoghi ludico-commerciali di cui oggi non vi è più traccia. Una città capro espiatorio che il 4 agosto del 43, durante il più grande bombardamento a tappeto mai visto in Italia, diventò annuncio degli americani sul destino del paese, un messaggio chiaro e pienamente accolto dalle trattative segrete che di lì a un mese avrebbero portato alla famosa resa dell'8 settembre, ciò che a distanza di decenni ci ostiniamo ancora a chiamare armistizio.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, figurine Panini, un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova con 8 figli, si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti cielo, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini, Panini, storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro e che non si perde d'animo anche quando il fato sembra remare contro. Una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce dalla provincia in città, a Modena, per seguire il padre assunto alla prestigiosa Accademia Militare Cittadina come addetto al riscaldamento. Aveva tradotto la sua smania di scoprire cose nuove nell'acquisizione di un brevetto per conduttore di caldaie a vapore. Un accidente di mestiere che richiedeva di mischiare competenze tecniche e manualità da artigiano sapiente. Il 1941 è un anno nero per la famiglia Panini, perché il 9 novembre muore il padre Antonio. Immediata scatta la solidarietà dell'Accademia Militare, che offre alla vedova un lavoro come sarta. Una manna dal cielo. Ma nella mente della donna scatta qualcosa. Si guarda in giro, cerca di capire come potrebbe assicurare un futuro ai propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. Ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti ai francobolli il passo è breve. La filatelia ha sempre più seguaci perché è una forma di collezionismo alla portata di tutti, fatto di quei francobolli che accompagnavano le lettere scritte non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, magari dai parenti emigrati in cerca di fortuna. In breve, Olga, sempre aiutata dai figli, si organizza. Un cartello nell'edicola chiede a chi ha lettere e cartoline italiane ed estere di portarle lì. Segue un attento lavoro per staccare i francobolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo album di figurine di fiori e piante da collezionare. Ma purtroppo è un flop. Il progetto non riscuote assolutamente il successo sperato e l'idea viene accantonata. Qualcosa di buono in quell'idea però c'è. Bisogna soltanto aspettare che i tempi siano maturi. O meglio, bisogna cambiare soggetto. 4 anni dopo, cioè nel 1960, Giuseppe Panini viene a sapere che una casa editrice di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol, una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte

0: vengono infilate tre per volta le figurine dei calciatori. Non solo. Come scrive Turrini, i panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura «valida» riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano, facendo attenzione che nessuna contenga due calciatori uguali, e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga. Ma il cuore rimane sempre lo stesso, quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i fratelli Panini sono stati i nostri Disney, hanno lavorato per farci felici. A completamento dell'articolo, un'aggiunta dell'autore. Un nuovo album celebra 60 anni di figurine. Nel 2021, la raccolta di figurine calciatori festeggia il 60° anniversario con un album di 132 pagine e 748 figurine di calciatori della Serie A e della Serie B del campionato italiano, oltre agli scudetti della Serie C. Ci sono anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e due pagine per celebrare i 40 anni della Nazionale Italiana Cantanti. Completano l'album altre 4 pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate cioè a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami,

0: Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che tuttavia muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi in età avanzata perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino. Così come per i cinesi continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatiche con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo e anche nelle stesse nazioni. Pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi è a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai YouTuber e TikToker. Agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà a condannare i criminali. Non esisterebbero infatti le intercettazioni, data la loro evidente inutilità, e sarebbe molto più complicato per un testimone identificare i colpevoli di un reato sia fisicamente sia dalla parlata. Stando così le cose, il mondo rischierebbe di avere una maggiore spinta criminale, vista la facilità di preparare truffe e malefatte varie senza essere scoperti. La tecnologia, tuttavia, potrebbe correre in aiuto e, vista la necessità di mantenere l'ordine, la società di un mondo del genere si sarebbe quasi certamente organizzata con metodi di schedatura informatica dei cittadini, chip, braccialetti elettronici, oggi inaccettabili, ma forse necessari nell'universo parallelo che stiamo descrivendo. Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi si ha davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look. Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico, altro che monotonia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista F. 5 cibi per fare il pieno di energia. Dormi male e l'umore è ai minimi storici? Potrebbe essere Spring Blues, malinconia primaverile causata da cambiamenti di luce che chiedono all'organismo un nuovo equilibrio. Ecco gli alimenti che fanno ritrovare lo sprint. Di Angela Altomare. La notte sei agitato, dormi male. La mattina fatichi a carburare e la sera il divano ti chiama? Gli esperti la chiamano Spring Blues, malinconia primaverile. È l'irrequietezza legata alle giornate più lunghe e luminose che possono alterare il ritmo circadiano, influenzando sonno ed energie. Grassi e zuccheri, con cui è facile esagerare per darsi lo sprint al risveglio, forniscono una carica immediata, ma passeggera. Per ritrovare vitalità e buon umore occorre scegliere gli alimenti giusti, dice Valentina Galiazzo, nutrizionista specializzata in biochimica clinica che ne ha selezionati 5 per noi. Mandorle. Sono uno tra gli alimenti più generosi di grassi buoni. La frutta secca a guscio Apporta acidi grassi essenziali, monoinsaturi e poliinsaturi, preziosi per la produzione di neurotrasmettitori e regolatori dell'umore come la serotonina. Sono tra i cibi più ricchi di magnesio, minerale cruciale per il sistema immunitario. Per migliorare l'assorbimento di questo nutriente, l'ideale è abbinarle a fonti di vitamina D e proteine, come il kefir o lo yogurt. Le mandorle forniscono anche buone qualità di zinco, minerale utile alle difese dell'organismo. Se ami sperimentare, ci sono modi gustosi per inserirle nella dieta. Un'idea sfiziosa? Prova le tostate anche a pranzo e a cena, come topping in una zuppa di zucca oppure in un'insalata insieme a radicchio, spicchi di mandarino e finocchi. Cioccolato. Un quadratino di cioccolato rigorosamente fondente, ovvero con almeno 70% di cacao amaro, permette di fare il pieno di rame, selenio e fosforo, nutrienti preziosi per stare alla larga dalle infezioni. Il cioccolato fondente, inoltre, è ricco di micronutrienti e composti bioattivi con potenziali effetti energizzanti e tonici, particolarmente utili nel cambio di stagione. Tra questi spicca il magnesio, coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, comprese quelle legate alla produzione di energia, ATP. Il cioccolato garantisce anche flavonoidi come catechine, epicatechine e procianidine, molecole dall'azione antiossidante e antinfiammatoria che contribuiscono alla protezione cellulare e al sostegno delle difese. Infine, grazie alla presenza di teobromina e caffeina, ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale, favorendo lucidità ed energia psicofisica e contrastando lo stress. Aringa. Il pesce azzurro fornisce acidi grassi essenziali che favoriscono l'efficienza cerebrale e la concentrazione. Gli omega 3, EPA e DHA, in particolare, migliorano l'umore e riducono l'infiammazione, che induce stanchezza cronica. L'aringa è ricca di proteine di alto valore biologico che supportano la massa muscolare, di selenio e di vitamine. Quelle del complesso B, in particolare la vitamina B12, preziosa per il metabolismo energetico, e la vitamina D. Perfetta come secondo piatto, l'aringa è ottima in abbinamento alle verdure di stagione, broccoli, verza, cavolfiori, che ne migliorano l'effetto booster sull'umore e sui livelli di energia. Uova. Le uova sono una preziosa fonte di aminoacidi essenziali e vitamina B12, che rendono più resistenti le difese dell'organismo. Il tuorlo è ricco di vitamina D, che nei mesi più freddi, per via della minore esposizione al sole, il corpo ha prodotto di meno. Questa vitamina è essenziale anche per l'umore ed è altamente biodisponibile, cioè facilmente assorbibile grazie alla presenza dei grassi buoni. Per migliorarne ulteriormente l'assorbimento, il consiglio è di mangiare le uova insieme a cibi ricchi di magnesio. Un abbinamento vincente, per esempio, potrebbe essere una frittata con spinaci accompagnata da una manciata di mandorle e una fettina di pane integrale di segale. Arance. Tra i cibi salva energia, gli agrumi, e in particolare le arance bionde e rosse, meritano senza dubbio un posto d'onore. Gli zuccheri naturali degli agrumi forniscono energia rapida, mentre le fibre solubili, come le pectine, attenuano i picchi glicemici contrastando i cali energetici improvvisi. Il loro consumo, inoltre, grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l'utilizzo del ferro, migliorandone l'assorbimento a livello intestinale. Le arance garantiscono poi minerali come potassio e magnesio, indispensabili per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Non mancano infine le vitamine del gruppo B, fondamentali per trasformare il cibo in energia e favorire l'equilibrio emotivo, contrastando l'irritabilità e il nervosismo. Oltre a poter essere consumate fresche, le arance sono un ingrediente super versatile in cucina. Il loro aroma è ottimo per arricchire le vellutate, le insalate e le creme, non solo in versione dolce, ma anche salata, per esempio mixandole con le carote e la zucca. Provale nell'insalata siciliana con finocchi, ottima fonte di potassio, fosforo e calcio, olive nere e olio evo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina. Il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista a quei tempi era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro mogli e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato, ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel 700, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petravia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu. E solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade, la scultura con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty, ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor Dostoevskij.
1: Un palada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Undicesima puntata. La ragnatela cosmica.
6: Nel corso del viaggio fino ai confini dell'universo conosciuto, abbiamo incontrato diversi tipi di galassie. Spirali come la Via Lattea, ellittiche e irregolari. Abbiamo anche scoperto che al centro di quasi tutte vi è un gigantesco buco nero. Ma ora dobbiamo porci una domanda. Le galassie sono disposte a caso nell'universo o vi è un ordine che ancora non abbiamo riconosciuto? Il problema è ben sintetizzato dal motto che dice «Guardando gli alberi non si riconosce la foresta». Se consideriamo la Terra la nostra casa, allora possiamo pensare che il Sistema Solare sia il nostro condominio. Ma da più di 20 anni si è scoperto che praticamente tutte le stelle che vediamo in cielo possiedono un sistema planetario, anche se nella maggior parte dei casi molto diversi dal nostro. Quindi esistono molti condomini che, considerati nel loro complesso, formano una città, sempre mantenendo questo tipo di paragone. Ebbene, la nostra città cosmica è la Via Lattea, una galassia a spirale barrata, dotata cioè di una barra che attraversa il nucleo e dalle estremità della quale si dipartono i bracci della spirale. Nella Via Lattea vi sono all'incirca 300 miliardi di stelle ed è quindi facile fare una stima approssimata di quanti potrebbero essere i pianeti in essa contenuti. Ma la Via Lattea è solo una dei miliardi di galassie che sono state scoperte nell'universo. Immaginiamo di uscire da essa e di guardarci intorno. Cosa vediamo? Innanzitutto che intorno alla Via Lattea orbitano decine di piccole galassie irregolari. Alcune di queste sono state inglobate dalla nostra galassia milioni di anni fa, altre lo saranno in un futuro lontano. Tra queste galassie irregolari, due in particolare attirano la nostra attenzione. La Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube di Magellano, così chiamate in onore del grande navigatore che per primo le segnalò durante i suoi viaggi, naturalmente indicandole nel diario di bordo come nubi in cielo, non potendo certo sapere di cosa effettivamente si trattasse. Sono relativamente vicine a noi. 158.000 anni luce la distanza della grande nube e 200.000 anni luce quella della piccola nube. Nel 1987 nella grande nube è apparsa una supernova, studiata in dettaglio grazie alla breve, si fa per dire, distanza da noi. Ma volgendo altrove lo sguardo vediamo una grande galassia spirale, di dimensioni comparabili a quelle della Via Lattea. è la galassia di Andromeda, distante da noi circa 2 milioni di anni luce. La sua luce, che arriva adesso ai nostri occhi, è partita da Andromeda quando sulla Terra il genere umano ancora non c'era. Tra molti milioni di anni la Via Lattea e Andromeda si scontreranno, più precisamente si compenetreranno, formando un'unica gigantesca galassia ellittica. Anche intorno ad Andromeda orbitano molte galassie nane irregolari. Oltre alla Via Lattea, ad Andromeda e dai loro satelliti, numerose altre galassie, circa 70, formano un gruppo, detto gruppo locale, il cui diametro è pari a circa 10 milioni di anni luce. Strutture come il gruppo locale vengono definite dagli astronomi ammassi, cluster nella terminologia inglese. Molti ammassi sono stati scoperti con i moderni telescopi giganti. Tra essi ricordiamo l'ammasso della Vergine, così denominato perché situato prospetticamente in questa costellazione, e dal cui centro si trova la galassia ellittica gigante M87. Questa contiene l'equivalente di 1.000 miliardi di stelle come il Sole, circa il triplo rispetto alla Via Lattea. Ma l'ammasso della Vergine ha per noi un'importanza particolare. Si trova al centro di un super ammasso, detto anch'esso della Vergine, che è composto da circa 100 ammassi e di cui fa parte anche il nostro gruppo locale. Il diametro di questo superammasso è pari a 100 milioni di anni luce. Da qualche parte al suo interno si trova un'anomalia gravitazionale, dovuta ad una grande concentrazione di materia, denominata grande attrattore. Il gruppo locale, e con esso quindi anche la Via Lattea, si muove lentamente verso il centro del superammasso della Vergine. Cerchiamo di riassumere. Le stelle si raggruppano in galassie, le galassie in ammassi e questi in superammassi. Ma qual è la più grande struttura che gli astronomi sono riusciti a individuare? Si tratta del superammasso di Laniakea, che in lingua hawaiana significa grande paradiso, che si estende per 500 milioni di anni luce ed ha una massa pari a 100 milioni di miliardi di stelle come il Sole. Il grande attrattore, di cui abbiamo già parlato, è il centro gravitazionale di Laniakea. Altre strutture simili sono state individuate, tutte separate fra loro da immensi vuoti, in cui non si riesce, almeno con gli attuali strumenti, ad individuare nessuna concentrazione di materia. Un vuoto è quello di Bootes, nell'omonima costellazione detta anche del Bifolco, una sfera di 250 milioni di anni luce che appare alla vista completamente nera. Il superammasso di Shapley, analogo di Laniakea, confina con il bordo del vuoto di Bootes. Queste strutture ci sembrano enormi, e lo sono effettivamente se rapportate alla nostra scala quotidiana. Ma se Laniakea si estende per 0,5 miliardo di anni luce, non dobbiamo dimenticare che l'universo conosciuto si estende per 13 miliardi di anni luce, per cui la struttura individuata ha dimensioni pari a circa il 4% delle dimensioni dell'universo. Vi sono strutture a scale ancora superiori? Tutto ciò che gli astronomi possono fare al momento e simulare l'universo mediante un computer di adeguata potenza. Naturalmente il computer non è intelligente, si limita a macinare velocemente i dati che gli vengono forniti, per cui tutto dipende dal fatto che tali dati siano corretti. Al momento si pensa che la struttura su grandissima scala dell'universo sia una specie di ragnatela. Lunghi filamenti di materia, separati da immensi vuoti, si intersecano in vari punti, ed è qui che si formano i superammassi di galassie. Possiamo paragonare la struttura dell'universo ad una spugna. Alcuni avanzano l'ipotesi che l'universo sia un immenso frattale. Ma cos'è un frattale? È una struttura una cui parte assomiglia al tutto. Prendiamo ad esempio un cavolfiore e stacchiamone una cimetta. Se la fotografiamo e mostriamo a qualcuno la foto senza dare riferimenti di dimensioni, la cimetta può essere ritenuta un cavolfiore intero. Quindi una parte del cavolfiore, la cimetta, è uguale al tutto, solo su scala ridotta. In linguaggio matematico questa si chiama proprietà di autosomiglianza. Tornando all'universo, se questo fosse effettivamente un frattale, vorrebbe dire che una struttura si ripete all'infinito. Varierebbero solo le dimensioni. Le simulazioni indicano che l'universo ha una struttura frattale, ma non possiamo esserne sicuri. Tuttavia le simulazioni non sono un inutile e costoso gioco. Esse indicano agli astronomi cosa dovrebbero poter osservare per poter confermare o confutare la teoria.
5: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Solženicyn, coscienza di una nazione, di George Pfeiffer. Il premio Nobel è il più alto riconoscimento mondiale, una specie di onorificenza universale conferita per i servigi resi all'umanità. Nel 1970 la cerimonia della consegna dei premi ebbe luogo, secondo la tradizione, il 10 dicembre nell'elegante Concerthuset, sala dei concerti, a Stoccolma. Nelle poltrone di velluto rosso si potevano notare celebri personalità in abito da sera. Di fronte a questo pubblico, su seggi simili a troni, sedeva la famiglia reale svedese. Gli squilli delle trombe ruppero il silenzio quando a uno i vincitori dei premi furono chiamati a ricevere le medaglie d'oro dalle mani di re Gustavo Adolfo. Benché vengano conferiti premi per molte discipline accademiche, quell'anno era soprattutto il premio per la letteratura ad attirare l'attenzione del mondo intero. Il vincitore era un russo di 51 anni, sconosciuto anche ai suoi connazionali fino a 8 anni prima, Aleksandr Solženicyn. Bastava quel nome a tenere in uno stato di ansiosa aspettativa il pubblico che affollava la sala. Scrittore che non scendeva a compromessi con i suoi principi morali, Solženicyn sfidava praticamente da solo il diritto che il governo sovietico si arrogava di censurare, controllare e negare a un artista la facoltà di esprimersi. La sua era una voce che diceva la verità, per quanto scomoda o penosa, ma con assoluta fermezza, che sfidava l'oppressione, che lanciava vibranti proteste e condanne contro la tirannia. In Russia i suoi ammiratori lo chiamavano semplicemente la mente e la coscienza del nostro paese. Solženicyn aveva dovuto lottare strenuamente non solo per scrivere, ma addirittura per sopravvivere. I suoi libri erano stati soppressi. Chi li leggeva perdeva il lavoro o veniva espulso dall'università. Il governo sovietico, invece di essere orgoglioso dei suoi successi, lo temeva e lo odiava come nessun altro uomo al mondo, definendolo un traditore. Da un momento all'altro avrebbe potuto essere arrestato. Nessuno ne sarebbe rimasto sorpreso. Solženicyn avrebbe voluto ritirare il premio di persona, ma 2 settimane prima della cerimonia fu chiaro che se si fosse recato a Stoccolma, la punizione che gli avrebbero inflitto, peggiore per lui di ogni altra cosa, sarebbe stato l'esilio. Le poche fotografie dello scrittore mostravano un uomo di mezza età, piuttosto tarchiato, con i capelli radi, una folta barba rossiccia e la fronte alta e solenne. Gli abiti trasandati nei quali era quasi sempre ritratto davano ancor più l'impressione di un taciturno e scontroso boscaiolo del nord. Quest'immagine dominava la cerimonia di Stoccolma forse ancor più che se egli fosse stato presente. Il segretario dell'Accademia svedese elogiò il vincitore del Nobel per aver continuato la tradizione dei grandi scrittori russi che hanno tratto dalle sofferenze della Russia la loro forza travolgente e l'amore inesauribile di cui è pervasa la loro opera. Seguì un momento di silenzio. Ci rammarichiamo, aggiunse il segretario, che Aleksandr Solženicyn abbia dovuto rinunciare a essere oggi con noi. Allora, seguendo l'esempio di Re Gustavo Adolfo, tutti i presenti si alzarono e applaudirono il grande scrittore assente. Nessuno aveva mai partecipato a una cerimonia così commovente per la consegna dei premi Nobel. Mentre il mondo gli rendeva omaggio a Stoccolma, Solženicyn se ne stava rinchiuso in un garage presso una casa di campagna alle porte di Mosca. Una piccola baracca, tenuta sotto continua sorveglianza dalla polizia segreta sovietica, gli serviva da alloggio e da studio. Qui lo scrittore osservava con ferrea determinazione uno sfibrante orario di lavoro. Si concesse una breve pausa per ascoltare i discorsi pronunciati alla cerimonia e trasmessi su onde corte dalla radio svedese. Poi si rimise a scrivere. Gli amici gli riconoscono una straordinaria capacità di lavoro. Non smette neppure per un minuto, ha affermato uno di loro. La sua energia, la forza di volontà e la capacità di organizzarsi contribuiscono a spiegare alcuni aspetti del fenomeno Solženicyn. Ma per capire fino in fondo perché Solženicyn è diventato il simbolo dell'imperitura e indomabile aspirazione alla libertà insita nel genere umano, bisogna vedere che cosa è stata la sua vita. Il bisogno che sente di utilizzare ogni singolo minuto è diventato più acuto perché ha perso molti anni in guerra, in prigionia, malato e solo, a difendersi contro una persecuzione costante. Nel settembre del 1914, un giovane studente di lingua e letteratura all'Università di Mosca, pieno di ideali, si arruolò volontario nell'esercito russo. Apparteneva a quella ristretta categoria sociale di russi colti e di nobili sentimenti, che dedicavano la vita a migliorare le condizioni del loro immenso e arretrato paese. Aveva a cuore soprattutto la sorte dei contadini che vivevano ancora in estrema povertà, nella superstizione e nell'ignoranza. Isai Solženicyn, padre di Aleksandr, era anche un pacifista, ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale e la patria si trovò in pericolo, si arruolò e andò direttamente sul fronte tedesco. Si distinse ripetutamente come ufficiale di artiglieria e venne decorato 3 volte al valore. Nell'estate del 1917, Isai Solženicyn sposò una giovane donna progressista come lui, colta e appassionata d'arte. Le nozze furono celebrate al fronte da un cappellano militare. Pochi mesi dopo, la Russia usciva dalla guerra. Insieme con l'esercito era crollato il governo, l'intero regime zarista, ed era cominciata la rivoluzione e la guerra civile. I coniugi Solženicyn si trasferirono a Kislovodsk, una cittadina sulle pendici del Caucaso, all'estremità meridionale della Russia. Un giorno, mentre era a caccia, Isai stava ricaricando il fucile quando partì un colpo che lo ferì gravemente. Morì dopo qualche giorno. 6 mesi più tardi, l'11 dicembre 1918, nacque il figlio maschio che aveva tanto desiderato. Mentre infuriava la guerra civile e l'Armata Rossa lottava per instaurare il dominio sovietico, il paese era stretto nella morsa della fame. Erano tempi duri per allevare un figlio senza alcun aiuto. Secondo la nuova ortodossia rivoluzionaria, la madre di Alexandro, a causa della sua cultura e delle origini borghesi, apparteneva alla classe dei nemici del popolo. Le era quasi impossibile ottenere un impiego. Nel 1924 si trasferì nella città più vicina, Rostov sul Don, e si mise a cercare lavoro. Per lo più stenografava e scriveva a macchina la sera per mantenere il figlioletto. La sua salute, già indebolita dai frequenti raffreddori, si aggravò per mancanza di cibo e di sonno. Morirà precocemente di tubercolosi nel 1944. Dopo essere stata costretta a pagare affitti esorbitanti per squallide baracche, le venne finalmente assegnata una camera in una gelida stalla adibita ad abitazione, priva perfino di acqua corrente. Per riscaldarsi bisognava andare a cercare il carbone molto lontano e trasportarlo poi fino a casa. Con un senso di responsabilità insolito per i suoi anni, Alexandre cominciò fin da piccolo ad aiutare la madre nelle faccende domestiche. Portava a casa la legna da ardere e faceva la coda davanti ai negozi per presentare le tessere delle razioni alimentari. Ma il ragazzo intellettuale, come lo chiamavano i parenti, aveva più disposizione per lo studio e la lettura che per le attività pratiche. Pensava spesso all'uomo assente dalla sua vita, il giovane ufficiale aiutante, il padre che non aveva mai conosciuto. Avrebbe dedicato gran parte della propria esistenza perseguendo gli ideali professati da lui: dedizione alla Russia, onestà nel lavoro letterario, un comportamento moralmente rigoroso. Quel ragazzo tutto pelle e ossa, dai capelli biondicci, dimostrava intelligenza, energia e autodisciplina fuori del comune. Era terrorizzato dall'idea di perdere tempo e passava continuamente da un'attività all'altra. Leggeva, andava in bicicletta, aiutava la madre, tornava a leggere. Tutto secondo il rigoroso programma che si era imposto. A 9 anni aveva già deciso che, per qualche motivo, dovevo diventare scrittore. L'indipendenza intellettuale che lo scrittore acquista osservando la gente è una caratteristica che Alexandre rivelò di possedere fin dalla più giovane età. Dal 1926 al 1936 frequentò la scuola a Rostov. Negli anni in cui l'intero paese, a tutti i livelli, si stava conformando alla volontà di un solo uomo spietato. La propaganda politica martellava la popolazione attraverso la radio, i giornali, le scuole, i cinema e le biblioteche. Stalin era idolatrato come poteva esserlo un dio presso i popoli primitivi. Ma quegli ex compagni che il tiranno adesso perseguitava e faceva fucilare venivano degradati all'istante, passando dal ruolo di eroi della rivoluzione a quello di traditori. Ogni nuovo libro di storia contraddiceva spudoratamente la precedente versione dei fatti. Dove trovare la verità in mezzo a tutte quelle affermazioni e smentite? Questo ragazzo, scettico e deciso, cominciò allora a mettere in discussione la validità dell'intero regime, così come veniva ufficialmente presentato. Negli anni 30, mentre Stalin ricorreva sempre più spesso a processi farsa, a false confessioni, e a innumerevoli esecuzioni capitali, la maggior parte della popolazione, anche la più colta, chiudeva gli occhi, rifiutandosi di riconoscere la follia del tiranno e la rovina della Russia in tutto il suo orrore. Ma Alexander riuscì a spiegarsi l'enigma Stalin, come come disse un altro scrittore russo, quando era ancora un adolescente. Come quasi tutti i giovani idealisti russi, Aleksandr nutriva una profonda ammirazione per Lenin, padre della rivoluzione e primo leader del Partito Comunista. Ma sentiva crescere la sua avversione per il successore di Lenin, il rozzo e brutale Stalin. Nauseato dalla smisurata e frenetica esaltazione di un uomo, sempre e solo quello, si propose di studiare e spiegare la verità sul destino della Russia nel XX secolo. Avrebbe scritto una serie di romanzi in cui avrebbe analizzato il crollo della vecchia Russia zarista e la nascita del nuovo ordine sovietico tra il caos e le devastazioni prodotte dal conflitto mondiale, dalla rivoluzione e dalla guerra civile. E uno dei personaggi di primo piano sarebbe stato un giovane ufficiale d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale, come Isai Solzhenitsyn.

i documenti storici. Naturalmente non parlò a nessuno del suo progetto. Infatti l'atmosfera era così oppressiva che Alexander e la madre dovettero seppellire le tre medaglie d'oro conquistate da Isai, che quando ero ragazzo venivano considerati il segno distintivo di un pericoloso criminale, solo perché erano state conferite nel periodo zarista. Grazie ai brillanti risultati conseguiti alla fine del liceo, gli fu assegnata, ironia della sorte, una delle prime borse di studio Stalin per l'Università di Rostov. Qui però non esisteva un corso di letteratura come l'intendeva Alexandro, per cui si iscrisse a matematica e fisica, discipline che gli riuscivano facili. Inoltre studiò lingua e letteratura seguendo i corsi per corrispondenza del prestigioso Istituto Moscovita di Filosofia, Letteratura e Linguistica. Nel tempo libero studiava il tedesco, leggeva i capolavori della filosofia antica e moderna e prendeva parte a recite di filodrammatici. Seguendo scrupolosamente il rigido programma che si era imposto, riuscì a eccellere in tutti questi campi. Nel frattempo, attirati dalla sua forte personalità, intorno a lui si riunirono parecchi amici. Uno era Nikolaj Vitkevich, un ex compagno di liceo con il quale aveva passato le vacanze girando per la campagna in bicicletta e in barca. Intellettualmente avevano molto in comune e fra loro c'era un continuo confronto di idee. Un'altra amicizia era quella con Natalia Rejetovskaya, una splendida ragazza dai capelli ramati, dotata di grande fascino e sensibile ai problemi sociali. Un giorno, nella primavera del 1940, avevano tutti e due 21 anni, Alexandro e Natalia si sposarono con una cerimonia semplicissima. Solženicyn aveva davanti a sé una brillante carriera quando si laureò nel 1941, ma con sorpresa e disappunto dei suoi professori, invece di continuare negli studi scientifici, decise di insegnare fisica nella scuola di una cittadina a 150 km da Rostov, dove anche Natalia trovò un posto come insegnante di chimica. Alexandra aveva deciso così per avere il tempo di scrivere, poiché questa era ancora la massima aspirazione della sua vita. Ma l'invasione dei nazisti, il 22 giugno 1941, lo costrinse a mettere da parte i suoi progetti. Per l'Unione Sovietica era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nella quale sarebbero morti 20 milioni di russi. Solženicyn fu chiamato alle armi nell'ottobre del 1941. In quel periodo l'esercito sovietico mostrava segni di cedimento. Le ripetute, tragiche sconfitte avevano permesso ai tedeschi di arrivare alle porte di Mosca. Assegnato in qualità di conducente a una modesta unità di trasporti trainati, Solženicyn fremeva d'impazienza, costretto a strigliare cavalli e a spalare letame. Dopo aver ripetutamente chiesto di poter svolgere mansioni più utili e attive, e grazie alla sua conoscenza della matematica, fu mandato in una scuola per ufficiali di artiglieria. Quindi, nel novembre del 1942, andò al fronte come comandante di una batteria avanzata. In uno degli scontri più massicci e sanguinosi della storia, la controffensiva sovietica di quel periodo causò, come disse uno storico militare, la carneficina più spaventosa che si fosse mai vista. Ciò diede una svolta decisiva alla guerra sul fronte orientale, ma nei 1500 chilometri che separavano le forze sovietiche dal confine tedesco, infuriavano ancora feroci combattimenti condotti di villaggio in villaggio. Per 20 mesi
La batteria di

0: Solženicyn fu sempre in prima linea durante la drammatica avanzata e lo stesso Solženicyn venne decorato due volte al valore. L'eroismo dimostrato sul campo di battaglia gli fece guadagnare ben presto il grado di capitano, benché avesse solo 24 anni. Se si fosse iscritto al partito, cedendo alle pressioni che gli venivano fatte, avrebbe potuto ottenere promozioni ulteriori, ma non aveva lo spirito del gregario. Era dotato di tali capacità militari che gli veniva perdonato perfino il suo anticonformismo. Per esempio, la tendenza a passare il tempo libero a leggere i libri che portava sempre con sé o a scarabocchiare appunti. Nel 1944, Natalia andò a trovarlo al fronte. Incurante del regolamento che proibiva simili visite, l'intraprendente ragazza superò le enormi difficoltà del viaggio nella zona di guerra. E i due si incontrarono sul fiume Dniepr, che l'unità di Solženicyn aveva appena raggiunto. Una fotografia della coppia seduta su un tronco d'albero ritrae il giovane capitano accanto alla sua bella moglie. In un romanzo scritto 10 anni dopo, Solženicyn descrive un'analoga visita compiuta dalla moglie di un eroe immaginario. La donna si era procurata dei documenti militari falsi e indossava un uniforme visibilmente troppo grande per lei. Il personale addetto al servizio di sicurezza l'aveva interrogata e perquisita più volte. Ma lei aveva superato tutto questo per poter rimanere accanto al marito per l'intera durata del conflitto, se fosse stato possibile. Per morire, se lui fosse stato ucciso. O per sopravvivere, se fosse sopravvissuto. Ma quando l'avanzata sovietica ricominciò, Natalia dovette tornare a casa. Una separazione, come Solženicyn scrisse dei protagonisti del suo romanzo, che non solo non sarebbe finita con la guerra, ma che era appena cominciata. Il giovane ufficiale stava giungendo a una svolta decisiva per la sua vita. Sconfiggere l'invasore nazista era ovviamente il primo obiettivo, ma i vecchi interessi filosofici non erano stati dimenticati. Nelle lettere che si scambiavano Solženicyn e Vitkevich, ora ufficiale sul primo fronte ucraino, venivano trattati i più svariati argomenti. Poco prima della guerra, Stalin aveva fatto giustiziare i più alti ufficiali dell'esercito. Inoltre, i suoi sospetti, alimentati da informatori e agenti della polizia segreta attivi dappertutto, spaventavano e irrigidivano i nuovi comandanti. Sembrava pertanto che Stalin fosse responsabile di grossi errori nel modo in cui si stava conducendo la guerra, oltre che di gravi degenerazioni e sofferenze nella società sovietica. Solženicyn e Vitkevich non facevano mai il nome di Stalin, e lo chiamavano invece Pachan, termine che nel gergo della malavita indica il boss. Il significato, però, era fin troppo trasparente. Gli uomini della censura militare esaminarono le lettere per parecchie settimane, poi, nel febbraio del 1945, avvertirono un'organizzazione denominata SMERSH, parola derivata da una frase russa che significa morte alle spie. L'unità di Solženicyn era impegnata in una furiosa battaglia nei dintorni di Königsberg, il primo capoluogo tedesco di provincia raggiunto dall'esercito russo. A un certo punto, il giovane ufficiale fu costretto da un terribile fuoco di sbarramento a mettersi al riparo, con scarsissime probabilità di uscirne vivo. Ma riuscì a cavarsela e ricevette un messaggio in cui gli si ordinava di presentarsi al quartier generale. Qui il comandante di brigata, colonnello Zachar Travkin, gli chiese di consegnargli la pistola. Dopodiché agenti della SMERSH gli si avventarono contro, strappandogli i gradi e le decorazioni. Il colonnello Travkin lo mise in guardia, domandandogli se conosceva qualcuno sul primo fronte ucraino. Un avvertimento, un'allusione a Vitkevich e al loro carteggio. Era un atto di coraggio da parte del colonnello, e quello che seguì lo fu anche di più. Capitano, gli disse, mentre nelle vicinanze si sentiva ancora il tuonare dell'artiglieria. Le auguro buona fortuna. E gli tese la mano. Solženicyn definì quella stretta di mano uno dei più clamorosi atti di coraggio che vidi compiere durante la guerra. Così, sapendo di andare incontro alla tortura o forse addirittura all'esecuzione capitale per tradimento, Solženicyn, sotto ingente scorta, cominciò il lungo viaggio per Mosca, ripercorrendo i 1300 chilometri di paludi e di foreste in cui aveva combattuto palmo a palmo durante i 3 anni precedenti. Il Castello Incantato. A Mosca, Solženicyn fu rinchiuso nella Tetra Lubyanka, sede della polizia segreta sovietica, allora chiamata NKVD. L'interrogatorio si protrasse per 4 mesi, anche se le critiche a Stalin contenute nelle sue lettere a Vitkevich e negli appunti e nel diario che gli avevano sequestrato rendevano del tutto superflua una confessione. Durante quel periodo, il capitano così sicuro di sé si era ridotto a un'ombra spettrale che si muoveva a stento. Da mangiare gli davano una poltiglia semiliquida composta per metà di acqua, senza neppure una goccia di condimento. Infine fu accusato di aver fatto propaganda antisovietica e di aver tentato di istituire un'organizzazione contro il regime. Questo avrebbe avuto in seguito gravi conseguenze per lui, ma almeno non fu accusato, come tanti altri, di spionaggio a favore dei nazisti o dell'intenzione di assassinare Stalin. Il 7 luglio ebbe luogo il processo davanti agli agenti della NKVD. Solženicyn non era presente, né gli fu concesso alcun diritto alla difesa. Il verdetto di condanna era praticamente automatico. Ma la fortuna lo assistette, perché fu condannato a soli 8 anni in campi correzionali di lavoro, una condanna mite per quei tempi. A Vitkevich diedero 10 anni. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico di marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse nel suo ultimo viaggio voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo a Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del decadentismo. D'Annunzio fa di questo eroe un prototipo del superuomo, come si nota nell'incontro di Ulisse, contenuto nel ciclo delle Laudi. Egli viene rappresentato come un essere superiore e sdegnoso verso la massa, rappresentata dai suoi compagni di viaggio. Il poeta vorrebbe assomigliargli e cerca invano di catturare la sua attenzione, finché riceve uno sguardo dall'eroe omerico. Nel 1922 James Joyce pubblica il romanzo Ulisse, che vede come protagonista Leopold Bloom. Bloom diventa l'emblema del mondo moderno e della modernità, e tutto il romanzo è strutturato come una continua citazione è un capovolgimento del modello omerico. Quella di Ulisse viene indicata come la storia delle storie e un insegnamento si può trarre dalla grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Vita da cani e gatti. Come far star bene i nostri compagni di casa? Dobbiamo capire che ognuno è davvero unico, con esigenze e personalità diverse, e non stressarli. Di Giovanna Camardo. Molti umani ne sono convinti quando provano ad affrontare il loro cane che ha devastato il divano, rosicchiato una scarpa, smembrato il tappeto. Che sguardo colpevole! Lo sa che ha combinato un guaio. Ebbene, no. È probabile che l'espressione del peloso non abbia nulla a che fare col senso di colpa. È una reazione al fatto che il proprietario lo sta rimproverando, o è comunque in tensione. Quello sguardo sfuggente, con occhi tondi e bassi, è usato di solito per pacificare, e lo vediamo anche in altri contesti e in confronti con altri cani. Ci spiega Federica Pirrone, etologa dell'Università degli Studi di Milano. Uno studio lo ha provato, ingannando i proprietari, a cui era detto, mentendo, che i cani avevano fatto una disobbedienza. I pet assumevano lo sguardo colpevole se rimproverati, senza correlazione con le loro azioni. L'equivoco è un esempio di errore di traduzione delle intenzioni canine. E ai compagni umani si spiega che sgridare fido è inutile, se non controproducente. Non sempre può associare le sue azioni precedenti e la reazione dell'umano, continua Pirrone. Ma sappiamo dunque capire le esigenze dei nostri compagni di casa? E in quali occasioni rischiamo di stressarli? Una risposta semplice non c'è. Perché ogni individuo ha le sue esigenze. C'è un'inclinazione media legata alla specie e alla razza, e ci sono le caratteristiche individuali legate all'esperienza, alla personalità e alle preferenze. C'è però un fattore legato alla nostra vita che in generale disturba cani e gatti: la mancanza di regolarità. Se ritmi frenetici o impegni ci portano a cambiare spesso la loro routine quotidiana, l'orario dei pasti o le passeggiate, possiamo generare ansia e stress. Altro fattore è l'alterazione dei ritmi del sonno, se dormiamo poco e facciamo riposare poco anche i pet. Lo stress si manifesta con vari segnali: alterazioni dei comportamenti, calo o aumento dell'appetito, iperattività o inattività, leccarsi con insistenza una parte del corpo, grattarsi, sbadigliare. Monique Udell, che dirige il laboratorio di interazione umana-animale alla Oregon State University, sottolinea altre disattenzioni verso cani, gatti e altri animaletti. Mantenere un animale sensibile al rumore in un ambiente chiassoso o giocare regolarmente di giorno con un animale notturno, come i criceti, causa stress che nel lungo periodo può intaccare salute e benessere. Più sottili fonti di stress emergono da ciò che non facciamo. Non diamo la possibilità di essere occupati in comportamenti tipici della specie, o non offriamo un ambiente stimolante con attività da fare. Perciò è importante imparare chi è l'animale che vive con noi, come specie e come individuo, riconoscere i segnali di stress e le necessità. Il grande errore, dice Pirrone, è l'indifferenza nei confronti di esigenze e richieste anche emozionali che possono mutare con il tempo e con l'età. Anche la privazione sociale, per esempio, può essere fonte di stress. Se vediamo che il cane ha una socievolezza sviluppata e interagisce positivamente con gli altri quattro zampe, può avere bisogno di stare a lungo, o spesso, con loro. Bisogna dunque osservare se vogliamo rendere i nostri animali felici, dice Udell. Semplicemente osservarli mentre sono liberi di muoversi ci dà indicazioni su cosa amano o tendono a evitare. Nello stesso ambiente, alcuni cani corrono, altri annusano, giocano o scavano nel fango. Arricchire la vita di un animale spesso significa solo dargli l'opportunità di mettere in atto i comportamenti preferiti. Bastano 10 minuti in cui si lascia il cane libero di annusare quando esce il mattino. E il movimento? Ne fanno abbastanza con la loro e nostra vita in appartamento? Vivere in casa non dà così fastidio ai gatti e nemmeno ai cani, tranquillizza Pirrone. Ai cani piace correre e rotolarsi nel fango, come agli umani piace andare in spiaggia. Allo stesso tempo, verità e luogo comune. Non tutti i cani, oltre alle necessarie 3 uscite al giorno, hanno bisogno di correre. I border collie, per esempio, in genere hanno un'inclinazione al movimento. Ma il cane più pigro che io ho avuto era un greyhound, un levriero, cane da corsa per eccellenza. E dobbiamo arricchire l'ambiente di casa, continua l'etologa. Possiamo dare al cane, comunque mai lasciato solo troppe ore, appositi oggetti da mordere, che è un comportamento che lo rilassa, come i giochi riempiti di cibo. E i gatti hanno l'esigenza di farsi le unghie. Mettiamo i tiragraffi dove vediamo che preferiscono farlo. Infine, anche i nostri amici cambiano con l'età. Possono diventare più sedentari e avere nuove esigenze. Hanno artrosi e dolori. Un gatto anziano può fare fatica a entrare nella lettiera e inizia a fare i bisogni fuori. Allora potrebbe servirgli una cassetta più bassa. Può avere problemi cognitivi, svegliarsi di notte disorientato e iniziare a vagare miagolando. E la strategia è sempre una: non essere indifferenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zungskabola, vicino a Łódź, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri quattro figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del Regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a sei compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Rierz Niepo Calamei, il Cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mungenzai no Sono, giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute, l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 radio Niepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e 2 figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati, che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajowniczek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto, nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa Ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN. San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della Regione Marche, che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su 3 lati. Perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della notte delle candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità.

0: dito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel 400 fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il Polittico, che raffigura la Madonna in trono con santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del Polittico si deve anche ad altri due fattori. Prima di tutto, l'iconografia del cosiddetto Cristo Eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale, una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori, il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata. Il tetto, sorretto da capriate in legno, e il tabernacolo in marmo, separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, ancora oggi l'anellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina cupra marittima è andata a ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, e una fortezza militare.

0: militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello del Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia a Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrere il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti, e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdontia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, 1 su 3 di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C., che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lendberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui 4 reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lengberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni 80 del 1800, che realizzò una versione del corsetto in 2 pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslette sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi schematizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, 2 podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Italia. Villa Revedin Bolasco. Paradiso romantico. Di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento. Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dai lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori. A scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, Un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del Seicento, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con due piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di Parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le due torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Quattro sorelle, Hortense, di Malika Ferjuk, Pension Le Pic 2021, traduzione di Chiara Carminati, letto da Cora Pavarin. Secondo volume della quadrilogia dedicata alle sorelle Verdelaine, cinque ragazze che vivono nella grande villa Villervée, affacciata sull'Atlantico, dopo aver perso i genitori. Viene l'autunno e poi l'inverno nella casa sulla scogliera. E al centro della narrazione c'è stavolta Hortense, col progetto che nasconde alle sorelle. Buon ascolto.
2: Dal diario di Hortense, un mercoledì di novembre. A volte penso che mi piacerebbe essere figlia unica, ma poi mi viene in mente una cosa tremenda. Se fossi figlia unica, mi sarei ritrovata completamente sola alla morte di mamma e papà. E questo pensiero mi fa venire i brividi. Però è difficile essere una di cinque, una nella folla. Ogni tanto faccio fatica a sopportarlo. Per esempio stamattina a colazione, quando Bettina... Quella mattina a colazione Bettina esclamò: «Sapete una cosa?» Enid, Hortense e Charlie aspettarono in silenzio. Non valeva la pena fare sforzi. Bettina si sarebbe risposta da sola nel giro di 10 secondi. Solo Genevieve le disse: «Tanto tra un attimo ce lo dirai». Tipico di Genevieve. Se uno le parlava, lei rispondeva. «Tra 7 settimane e mezzo è Natale». «E allora?» chiese Charlie sollevando la pila di scodelle sporche. «Allora, i regali!» Hortense tirò su col dito una briciola, prima che la prendesse il raccoglibriciole di Enid. Mentre la sgranocchiava obiettò: «È ancora presto, i negozi non hanno neanche preparato le vetrine». «Le gallerie riunite sì, e il numero di dicembre di Futile è appena uscito». «Ah, beh», borbottò Charlie, «se è uscito il numero di dicembre di Futile». 7 settimane e mezzo sono un sacco di tempo», insistette Hortense. «Mica tanto. Babbo Natale ha gli stivali delle 7 leghe», disse Enid. «Anzi, ha delle renne da Formula 1», osservò Bettina. Hortense alzò un sopracciglio. In lei segnalava l'inizio di un surriscaldamento mentale. «Trovo un altro pretesto per andartene in giro per negozi», disse a Bettina, «e non contare su di noi per accompagnarti». Bettina adorava girare per negozi con la scorta. La suddetta scorta doveva tacere, annuire col capo quando Bettina esclamava: «Fantastici questi bigodini per ciglia, vero?» Aiutarla nel caso ci fossero un bel po' di pacchi da trasportare e la sera annuire di nuovo quando lei chiedeva: «Giornata fantastica, vero?» Hortense alzò anche l'altro sopracciglio, segno di nervosismo imminente. «Hortense ha ragione», disse Genevieve. «C'è ancora tempo». Bettina si irritò. «Con questi ragionamenti del cavolfiore ci ritroveremo il 24 senza esserci ricordate che è il 24. «La signora Brogden», si illuminò Charlie. «Sapevo che mi stavo dimenticando qualcosa». «La signora Brogden viene per Natale?» «No». Charlie controllò l'orologio. Mancavano solo 40 minuti. Rovistò nella scatola delle chiavi, un tempo scatola dei biscotti secchi, decorata con un pinocchio viola, spiegando a tutta velocità: «La signora Brogden ha prestato la sua casa a degli amici che hanno una figlia molto malata. Verrà qui in convalescenza con un'infermiera. La ragazza, non la signora Brogden. Capito? Tieni, Genevieve, queste sono le chiavi. Bisogna arieggiare e accendere il riscaldamento prima che arrivino. Puoi pensarci tu?» I signori Brogden erano i parigini e i proprietari della casa al numero 6 del vicolo dell'Atlantico. Ci passavano l'estate e per il resto dell'anno affidavano le chiavi in custodia alle Verdelaine. Charlie si infilò il giaccone di pelle che aveva ricevuto dai genitori l'inverno successivo al suo esame di maturità. Erano già passati 5 anni. Con gomiti e tasche ben consumati e le cinture annerite. Agitò una mano in segno di saluto. Con un bacio volante disse: «A stasera, ragazze!» e uscì di casa. Poi rimise dentro la testa: «Quello dei surgelati Nanook deve fare la consegna stamattina. Bisogna che trovi qualcuno in casa. Non uscite tutte nello stesso momento, raccomandò, e scomparve. Appena la sua auto ebbe oltrepassato il doppio portico coperto di licheni, Bettina si versò una seconda tazza di tè. Spalmò la marmellata su un crostino di pane e tirò fuori dalla cassa della legna il numero di dicembre di Futil. «Come si fa a leggere delle scempiaggini del genere?» chiese Hortense. «Né sdegno né disprezzo, solo un enorme compatimento». «Infatti come?» ammise Bettina in tono minaccioso. Lesse l'indice ad alta voce. «Pagina 22. Come farlo impazzire d'amore?» «In effetti questo non può riguardare te, Hortense. Al contrario, guarda un po' questo campioncino di shampoo per capelli grassi. Questo ti riguarda e come? Te lo regalo». «Pagina 66. Il mestiere di modella fa per te?» «No, decisamente non per te, Hortense. Pagina 47. Sei una seduttrice seriale? Se vuoi sapere la risposta, ti presto questa scempiaggine», concluse Bettina in tono gentile. Hortense, tutta rossa, era sul punto di scoppiare. Genevieve fece un piccolo schiocco con la lingua. In quel momento Enid si stava domandando se passare il pomeriggio in piscina con Gulliver oppure alla fattoria di Sidonie, dove erano nati i gattini di Zaza. O magari poteva andare prima in piscina con Gulliver e poi... Quand'ecco, uno scoppio di grida la strappò dalle sue congetture. «Razza di cretina!» urlava Hortense. «Stupida oca, piantala di umiliarmi!» Ingrid e Roberto abbandonarono l'angolo del caminetto con aria di rimprovero. Bettina si rimise a leggere sempre con espressione affabile. «Cosa indossi per dormire? A. Una maglietta stropicciata. B. Un negligé di seta. C. Il tuo profumo preferito?» «Sta zitta!» urlò Hortense scoppiando in singhiozzi. Genevieve prese Hortense tra le braccia. «Smettila, dai, lo sai che lo fa apposta per farti arrabbiare. E tu, Bettina, taci!» «Bettina, taci!» ripeté Enid. «Fai facilmente amicizia?» proseguì Bettina imperturbabile. «A. Sì, sei a tuo agio quando conosci nuova gente. B. Hai già tanti amici e...» Il pacchetto di crostini sfrecciò dritto contro la guancia di Bettina, dove esplose in una nuvola di briciole. Bettina sbarrò gli occhi. Hortense fece mezzo giro e uscì di corsa dalla stanza. Silenzio. «A quella ragazza manca completamente il senso dell'umorismo», disse Bettina massaggiandosi la guancia. «E a te manca completamente il senso della misura», ribatté Genevieve raccogliendo il pacchetto. All'esterno qualcuno suonò il clacson. Enid corse alla finestra. «Surgelati, Nanook!» Enid andò ad aprire il fattorino, un ragazzo di circa 15 anni. «Ciao», disse lui. «Una consegna da parte dell'abominevole uomo delle nevi». «Si prendeva in giro da solo?» Aveva abbastanza ragione. In un primo momento, infatti, era difficile trovargli qualcosa di bello a parte un grande sorriso e i capelli biondo chiaro. Il resto sembrava di una bruttezza estrema. Bettina, la più critica, notò i bei capelli in questione, i denti ben allineati, ma anche le orecchie grandi, il naso lungo, il mento largo, l'allevamento di punti neri sul naso e sulla fronte. «Sono 5 scatole, le metto vicino al congelatore?» «Sì, grazie», disse Genevieve. «Per di qua». L'abominevole uomo delle nevi ripartì verso il camioncino Nanook su cui l'autista leggeva il giornale. Ritornò con 2 scatole di cartone tra le braccia. Le sue orecchie erano talmente a sventola che di profilo sembrava proprio che non le avesse. Si chinò verso Bettina, che si era rimessa a leggere Futil. «Sono assurdi questi test», disse lui. «A mia sorella hanno consigliato di uscire, di essere meno riservata. E sai una cosa? Vicky va in discoteca ogni sera. Se mai salterà una volta sarà perché i talebani sono arrivati a Saint-Tropez». «Quanti anni ha?» chiese Genevieve. 20. Genevieve tacque, pensierosa. Charlie aveva solo 21 anni quando i loro genitori erano morti. Assumersi così presto la responsabilità delle sorelle più giovani aveva divorato la sua spensieratezza, fatto fuori i suoi studi di medicina e una bella parte della sua giovinezza, irrimediabilmente. Anche Bettina era immersa nei suoi pensieri, ma erano diversi. Quell'abominevole uomo delle nevi assomigliava a Spooky, il ragazzo simpa brutto della serie americana Cooper Lane, Il simpa brutto di tutte le serie americane per adolescenti, quello che non trova mai una fidanzata a parte altre simpa brutte come lui. Il ragazzo uscì di nuovo a prendere le ultime scatole dal camioncino Nanook. «Che tipo buffo!» disse Enid. «È molto gentile», disse Genevieve. «In genere è quello che si dice dei brutti», disse Bettina. Il ragazzo ricomparve con la fattura. I suoi occhi puntarono di nuovo Bettina, che si voltò dall'altra parte. «Che faccia tosta! Con un viso del genere!» Bettina stava per ridacchiare di disprezzo. «Mi chiamo Merlino», disse lui. Passò una mano sotto una sedia e fece comparire un sacchetto di frutti della passione surgelati. «Che sfacciato! Ma che modi! Mi chiamo Merletto!» «No, Merlino. Come se si rivolgesse solo a lei. Com'era possibile che quello spooky da serie televisiva si lasciasse anche solo sfiorare dall'idea che lei che era così affascinante, proprio lei potesse prestargli un briciolo di attenzione? Ma come osava!» «Merlino!» esclamò Genevieve. «E fai anche le magie? Allora sei l'incantevole, non l'abominevole!» Il ragazzo sorrise. Il sorriso era la cosa più stupefacente che avesse. Bisognava ammettere che era il sorriso più carino del mondo. «Tieni!» gli disse Genevieve dandogli la mancia. «Sono tutti gli spiccioli che ho!» Il ragazzo fece uscire una rosa di tessuto da una scatola di cuori di carciofo surgelati. «Perfetto!» disse, ruotando il braccio come un illusionista. «Con qualche seduta di magia trasformerò questi spiccioli in bigliettoni!» Le salutò con un gesto del braccio alla Houdini. «Simpatico!» disse Enid. «Già», disse Genevieve. «Cosa che però non lo fa diventare più bello», concluse Bettina. «Né fa diventare te più gentile», replicò pacatamente Genevieve. Dal diario di Hortense. Sabato. In fin dei conti, se Bettina mi dà tanto sui nervi, è perché le invidio un mucchio di cose che io non ho e che non avrò mai. Per esempio, il suo modo crudelmente leggero di dire «Se tu non vieni da Bettina, non è certo Bettina che verrà da te». Non è la più carina di noi cinque. La più bella, dopo Charlie ovviamente, è Genevieve, ma lei non lo sa e questo fa parte del suo fascino. No, Bettina ha un viso vivace, uno sguardo pungente. Fa pensare a qualcosa di appuntito e scintillante, tipo un ago o un pugnale. Cesellato, seducente, del tipo state in guardia. È capace di essere gentile quando non vuole fare la parte della cattiva. La più bella, come dicevo, è Genevieve. È molto femminile. È la bionda della famiglia, a parte mamma, ma ora ormai non conta. Ha anche un bel seno. Lei lo nasconde, ma io l'altro giorno l'ho vista quando si è tolta la camicia per farsi la doccia. Ha gli occhi neri, come la dama nella torre della poesia di Gérard de Nerval che abbiamo studiato l'anno scorso, e il Des di Shadow. Stanno benissimo gli occhi scuri con i capelli chiari. Alla fine la Des di Shadow, la sventurata, sono io. La diseredata, la nulla tenente. Non so a chi assomiglio. Non alla mamma, che era allegra, i suoi piccoli piedi arrotondati nelle scarpe basse, i suoi pantaloni a grandi fiori, i suoi riccioli, i suoi vestiti larghi. Farei meglio a dire non so a che cosa assomiglio. A niente, non assomiglio a niente, neanche a papà. Papà che chiedeva sempre perché non costruivamo la città sulla riva del mare, visto che l'aria è pulita. Papà che amava così tanto la gente. La gente a me non piace molto. Insomma, dipende da chi. Se Bettina non fosse mia sorella, non la degnerei di uno sguardo. Non susciterebbe in me più interesse di una delle stupide della mia classe. Un esempio a caso. Ursula Morletatier, la regina degli imbecilli. Anche Bettina, scusami Bettina, anche Bettina è un imbecille. Problema, è mia sorella. Sto scrivendo seduta sulla mia falesia. Sulla falesia il vento non soffiava forte, ma era molto freddo. Hortense si avvolse in un altro giro della sua sciarpa blu, rosa e verde. Non le dispiaceva il freddo sulle guance, la pelle che tirava, le lacrime che sgorgavano dagli occhi. Tamburellò la matita contro i denti, fissando il mare all'orizzonte. «Verrà lei da me», si disse. «Quando sarò grande, famosa e ammirata da tutti, Bettina se ne renderà conto». «Di cosa?» Hortense esitava tra 3 o 4 progetti per il futuro. Architetta di monumenti eterni, Zuleika Lester di Cooper Lane alla televisione, chirurga per malati incurabili che solo lei avrebbe potuto salvare. O attrice. Sì, fra tutti i mestieri era quello che preferiva. Ripose la matita e quaderno nel cappotto. Si trovava sul promontorio che era incavato come una cesta per cani. Quando era seduta lì, con la schiena addossata alla parete, nessuno poteva vederla, a parte i gabbiani e i pulcinella di mare che le volavano sopra, con ali a forma di ancora e zampe a forma di capesante. Attrice. Il vento dell'oceano le gonfiava le lacrime e scompigliava i suoi capelli corti. Si riusciva a vedere il faro di Potron-Soufflant contro le nuvole scure. Hortense si calcò bene il berretto sulle orecchie. Prese un respiro e poi urlò dall'alto del promontorio verso le onde. «Essere o non essere, questo è il problema! Se sia più nobile all'animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli». Dietro di lei qualcuno applaudì e scoppiò a ridere. Hortense si voltò in collera. Pronta a folgorare Bettina per aver osato seguirla fin lì, per prendersi gioco di lei. Ma non era Bettina, non era nessuna delle sue sorelle. La ragazza che le stava davanti era una sconosciuta. «Ciao!» disse la ragazza. «Continua pure, non era niente male!» Nonostante il sorriso sembrava sincera. Spiegò. «Rido perché è un posto un po' bizzarro per... declamare Shakespeare». Aveva una voce bassa, molto piacevole. I suoi capelli castani erano tenuti fermi a destra e a sinistra da 2 fermaglietti verdi a forma di ippopotamo, nonostante fossero perfino più corti di quelli di Hortense. «A dire il vero», continuò, «è proprio il luogo ideale. Top of the world. Shakespeare sulla falesia e i gabbiani in cielo. Assolutamente uova e pancetta». La sconosciuta scoppiò in una risata. Per la prima volta nella sua vita, Hortense ebbe l'impressione che qualcuno parlasse in un modo più strampalato del suo. Sorrise. «There's no business like show business. Like no business, I know. Di nuovo Shakespeare?» «Marilyn Monroe». Scoppiarono a ridere. «Mi sarebbe piaciuto essere un'attrice nella vita», disse la ragazza con gli ippopotami verdi. «Lo dici come se avessi 99 anni». «Ne ho di più?» La ragazza le lanciò uno sguardo di spiego. «È casa tua quella?» «Villervé, sì». «Oh!» Dopo un silenzio pieno di vento e di gabbiani disse: «Lasciami indovinare, tu non sei Charlie e nemmeno Enid». «Sono Hortense», disse, e di colpo fu presa da un'illuminazione. «Mouguette, sei l'inquilina dei Brogden?» «A titolo gratuito, sono amici dei miei genitori e non ci abito da sola. Ho una Zerbinsky a farmi la guardia». «Una Zerbinsky? Che roba sarebbe?» «Un misto di corazzata Potemkin, bisturi, carabiniere, etere, con un'ombra di farfalla notturna». «La tua pitbull?» «La mia infermiera». «È tanto tremenda». «Peggio, aglio e cipolla». Si mise a ridere e aggiunse: «Le voglio molto bene, ma non lo sa, quindi non dirglielo». «Che ragazza stramba». «Fai un corso di teatro?» continuò Mouguette. «No». «Perché no?» «Se hai voglia di recitare, ci sono altri posti per farlo, oltre a questa falesia». Una serie di brividi scorse la buffa ragazza dai capelli corti. Centinaia di brividi. La testa le tremava sul collo sottile e gli ippopotami verdi avevano all'improvviso l'aria di pesare come se fossero veri. «Ho freddo. Ho sempre freddo. Adesso... rientro». Lasciò la falesia senza salutare Hortense, saltellando curiosamente su una gamba. Un amante. La mamma? Di ritorno dalla falesia, Hortense trovò Genevieve seduta, occupata a massaggiarsi un lobo dell'orecchio tra pollice e medio, segno che ribolliva di esasperazione, ma bisognava conoscerla bene per saperlo. «Ah, eccoti!» disse Genevieve in tono inespressivo. Sollevò la sacca da sport che era pronta da così tanto tempo che Roberto vi si era installato e ci dormiva sopra acciambellato.

Ansa era l'unica ad averlo capito, ma non gliene importava niente. In fondo non aveva nessuna voglia di sapere cosa ci fosse sotto. Genevieve si infilò la tracolla della sacca. Tutto a posto? E per di più si sentiva in colpa. Hortense non vedeva l'ora che se ne andasse. Le piaceva quando la casa era vuota e lei poteva finalmente starci da sola. Accompagnò Genevieve alla porta. Ho incontrato Muguette. Muguette? La ragazza che sta dai Brogden. Che malattia ha? Lo sa Charlie, disse Genevieve. Le spedì un bacio con la mano e inforcò la bici. In verità, le gemelle des Soliers non esistevano. Genevieve aveva rubato il nome da una marca di zuppiere. Se avesse parlato dei bambini dei Bon Voisin o della piccola Elodie Genisser, l'inganno sarebbe stato scoperto per forza perché a loro faceva veramente da babysitter. Ma cosa si poteva temere da due gemelle immaginarie? Arrivò in città 20 minuti dopo. Pedalò fino in Rue Georges Apply e si infilò nella corte di un edificio basso. Parcheggiò la bici e spinse una porta con una targa di plexiglass arancione su cui si leggevano queste misteriose parole: Col Moinat, Muay Thai, box thailandese. Nella sala di allenamento il signor Colmoy accolse Genevieve con un sorriso e uno dei suoi gesti eleganti. Genevieve si cambiò nello spogliatoio e andò a fare riscaldamento in sala. Il signor Colmoy la raggiunse. Più tardi lavoreremo con il Pao. Dopo il sacco? Certo. Perfetto. Sono nervosissima. Colpa delle tue sorelle? E di chi se no? Dopo la lezione, disse il signor Colmoy con quel suo strano sorriso che si vedeva appena, il tuo umore e i tuoi polpacci saranno d'acciaio. Ma prima di tutto rilassati. Mettiti sulla musica e fai il tuo Ram Muay. D'accordo, rispose Genevieve con una smorfia, ma non prima di questo. La rotazione del suo busto diede piena potenza al pugno. Genevieve colpì il cuoio con un gancio fulmineo, poi si sentì molto meglio. Mia madre ha già avuto un amante, mormorò Bogetai. Tua madre? Esclamò Bettina. Tua madre? Esclamò Denise. Vuoi dire che mia madre sì. Un vero amante? Bogetai sospirò. Si arrotolò fin sopra l'ombelico la maglietta che si era appena infilata davanti allo specchio. Quando si va a letto con qualcuno che non è il proprio marito, vuol dire che sia un amante, no? Tuo padre lo sa? Stavano facendo uno swap party in camera di Denise. Le tre amiche si scambiavano dei vestiti, provandoli a turno. Il pavimento offriva una somiglianza impietosa con una pista da ballo all'indomani del 14 luglio. E tu? Come l'hai saputo? Ne parlavano una sera, li ho sentiti. Da quel che ho capito è successo quando avevo 8 anni. Comunque mi ha fatto uno strano effetto venire a sapere una cosa del genere. Anche a Bettina e a Denise faceva uno strano effetto. Era difficile immaginare la signora Permollet, la mamma tutta per benino di Bogetai, in un simile scompiglio sentimentale. Bettina pensava che avesse l'aspetto di un maturo giovanotto, con i suoi capelli chiari così corti che da lontano si poteva pensare che fosse calva, con i suoi colletti da moschettieri e le sue cravatte a fiocco, proprio lei che la domenica obbligava tutti a seguirla in chiesa. E com'è finita? Beh, come vedi, vivono ancora insieme. Probabilmente ne hanno parlato, oppure non si amano più o se ne fregano o entrambe le cose, mormorò Bogetai dopo un attimo di silenzio. Bussarono alla porta. La signora Comencini infilò dentro la testa, coperta da un ampio turbante di spugna color turchese, poi anche il resto del corpo, compreso il braccio che portava un vassoio di gustosissime sfogliatine al gorgonzola. Aveva anche un cappotto di visone posato distrattamente sulle spalle e una sigaretta sottile tra le labbra. Il suo sorriso scintillò, tutto denti e rossetto. Che razza di camera! Sembra di stare nello stomaco di una capra. A proposito, prendete. Grazie, mamma, disse Denise, ma non riusciamo a inghiottire più niente. Proprio niente di niente, confermò Bettina. Dobbiamo uscire, aggiunse Bogetai. Non eravamo qui per la merenda, ma per mangiare qualcosina, ecco tutto, disse la signora Comencini. E perché non avete portato anche la piccola Inuit? E la gentilissima Sushi? Loro sì che avrebbero mangiato il mio buon cibo.
Nel modo di parlare tutto personale della signora Comencini, Inuit era Enid e Sushi era Susie, la sorellina di Bogetà.

La donna riacchiappò il visone che le scivolava dalla spalla e lo fece volare sul divano, ad aggiungersi a una mezza dozzina di suoi gemelli. Sotto il suo aspetto da diva, la madre di Denise era una sarta. Cuciva a domicilio le fodere di cappotti d'alta sartoria che poi venivano sfoggiati da top model e stelle del cinema, lavoro per cui era molto apprezzata e tremendamente sottopagata. Un giorno Denise aveva scoperto che con quello che valeva la pila di cappotti ammassati sul divano di casa, sua madre avrebbe potuto mantenere la famiglia per 19 anni e 4 mesi. «Non assaggiate il mio tiramisù?» «No, grazie, è tardi.» «Non tanto», replicò la signora Comencini, afferrando il turbante di spugna e tracciando in aria delle comete col fumo della sigaretta. «Ne metterò un po' in un contenitore, così lo portate a casa. Per Inuit e sushi!» 6 minuti dopo, Denise urlò a sua madre dall'atrio: «Vado ad accompagnarle fino all'angolo della strada!» Bettina invidiava Denise Boghetai, che abitavano entrambe in appartamenti di città. Le piaceva Villervé, ma là ci si sentiva lontani da tutto. Uno shopping o un cinema diventavano un viaggio. Ma nel giro di 4 anni avrebbe avuto la patente e allora... Bettina fece bruscamente marcia indietro. Là in fondo, sulle strisce pedonali, c'era un ragazzo. Quel ragazzo, quello dei surgelati, quello brutto! Non voleva vederlo e neanche rivolgergli la parola. Ma lui l'aveva vista e, a giudicare dalla sua aria radiosa, mentre sembrava avanzare verso le regine di Svezia e di Tanzania riunite, Bettina capì che lui aveva la ferma intenzione di rivolgerle la parola.

0: Avete ascoltato un estratto da Quattro sorelle, Hortense, di Malika Ferdiouk, Pension Lepic, 2021. Traduzione di Chiara Carminati. Letto da Cora Pavarin.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Da Cuore di Tenebre di Joseph Conrad. Risalire quel fiume fu come viaggiare a ritroso verso i più lontani inizi del mondo, quando la vegetazione impazzava sulla terra e i grandi alberi regnavano sovrani. Una corrente deserta, un grande silenzio, una foresta impenetrabile. L'aria era calda, densa, pesante, stagnante. Nessuna gioia nella magnificenza del sole. I lunghi tratti navigabili si perdevano innanzi, deserti, nell'oscurità di lontananze avvolte dall'ombra. Sugli argentei banchi di sabbia, ippopotami e alligatori si crogiolavano al sole fianco a fianco. Le acque, allargandosi, correvano per un labirinto di isole boscose. Smarrivi la strada su quel fiume, come in un deserto, e cercando di trovare il canale, tutto il giorno si andava nelle secche, fino a credere di essere preda di un sortilegio e tagliati fuori per sempre da tutto ciò che un tempo si era conosciuto, chissà dove, molto lontano, forse in un'altra esistenza. In certi momenti il passato tornava alla memoria, come capita talvolta quando non hai un attimo di respiro, ma tornava in forma di un sogno inquieto e tumultuoso, ricordato con stupore fra le soverchianti realtà di quello strano mondo di piante e acqua e silenzio. E quella immobilità di vita non somigliava minimamente alla pace. Era l'immobilità di una forza implacabile che covava imperscrutabili propositi. Ti guardava con un'aria di vendetta. Poi mi ci abituai. Non la vedevo più, non ne avevo il tempo. Dovevo stare attento a seguire il canale. Dovevo distinguere, per lo più per intuizione, gli indizi dei banchi nascosti, stare allerta contro le rocce sommerse. Imparavo a stringere i denti alla svelta perché il cuore non mi scappasse quando schivavo per un pelo qualche infernale vecchio tronco sornione che avrebbe strappato l'anima a quel barattolo di un vaporetto e annegato tutti i pellegrini. Dovevo essere pronto a individuare la presenza di legna secca da tagliare di notte per la navigazione dell'indomani. Quando si deve badare a cose di questo genere, ai normali incidenti della superficie, la realtà, vi dico, svanisce. La verità interiore è nascosta, per fortuna. Per fortuna. Ma io la sentivo lo stesso. Sentivo sovente la sua misteriosa immobilità che osservava le mie contorsioni scimmiesche, proprio come osserva voi mentre eseguite le acrobazie che vi toccano per... quanto? Mezza corona alla capriola? E invero, che importa il prezzo se la contorsione è ben fatta? Voi le fate benissimo, e neanche io le feci male, visto che riuscii a non affondare quel vaporetto nel mio primo viaggio. Me ne stupisco ancora. Figuratevi un uomo con gli occhi bendati a guidare un furgone su una brutta strada. Sudai e tremai molto in quell'impresa, ve lo assicuro. Dopotutto, per un marinaio, raschiare il fondo di quel coso che è fatto per stare sempre a galla al suo comando è un peccato imperdonabile. Mettiamo che nessuno venga mai a saperlo. Ma quel tonfo non si dimentica più, eh? Un colpo al cuore. Lo ricordate, lo sognate, vi svegliate di notte e ci pensate, anni dopo, e vi viene caldo e sudate freddo. No, non pretendo di sostenere che quel vaporetto abbia sempre navigato. Più di una volta dovette guadare per un bel po', con 20 cannibali a sguazzare intorno e a spingere. Ne avevamo arruolati alcuni come equipaggio lungo il percorso. Brava gente i cannibali nel loro ambiente. Erano uomini con i quali si poteva lavorare, e io gli sono riconoscente. Dopotutto, mica si mangiavano tra loro sotto ai miei occhi. Si erano portata presso una provvista di carne di ippopotamo che andò a male, e l'afrore mi lasciò nelle narici il mistero della foresta. Pah! Ne sento ancora la zaffata. Avevo a bordo il direttore e 3 o 4 pellegrini con i loro bastoni. Ero al completo. A volte ci si fermava a una stazione lungo la riva, aggrappata ai margini dell'ignoto, e i bianchi, precipitandosi fuori da un cadente tugurio, con gran gesti di gioia, sorpresa e benvenuto, erano molto strani. Sembravano gente tenuta lì prigioniera da un incantesimo. La parola avorio restava per un po' sospesa nell'aria, e noi si proseguiva nel silenzio, lungo tratti deserti, intorno alle anse immote, tra le alte pareti del nostro sinuoso percorso, che facevano risuonare in tonfi sordi il battito pesante della ruota a poppa. Alberi, alberi, milioni di alberi, massicci, immensi, altissimi, e ai loro piedi, stringendo la sponda controcorrente, strisciava il piccolo sudicio vaporetto, come uno scarabeo indolente sul pavimento di un imponente colonnato. Ci faceva sentire molto piccoli, molto sperduti, eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, anche se si era piccoli, lo sporco scarabeo proseguiva strisciando, quello appunto che volevamo facesse. Verso quale luogo i pellegrini si immaginavano che strisciasse non saprei dire. Verso qualche posto dove si aspettavano di guadagnare qualcosa, ci scommetto. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, strisciammo lentissimi. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi per chiudersi alle nostre spalle, come se la foresta fosse entrata nell'acqua a passi indolenti per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo, nel cuore di tenebra. C'era là una gran quiete. Di notte talvolta il rullo dei tamburi dietro la cortina arborea risaliva il fiume, restando debolmente sospeso, come a librarsi alto nell'aria sulle nostre teste, fino alle prime luci del giorno. Non potevamo sapere se significava guerra, pace o preghiera. Le albe erano preannunciate da una calma raggelata. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lenti, trasalivi se un ramoscello si spezzava. Eravamo erranti su una terra preistorica, di una plaga che aveva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Avremmo potuto figurarci i primi uomini a prendere possesso di una eredità maledetta, da conquistare al prezzo di grande dolore ed enormi fatiche. Ma d'improvviso, mentre si lottava a superare un'ansa del fiume, ci colse la fugace visione di pareti di giunco, di tetti d'erba appuntiti. Ecco uno scoppio di grida, un turbinio di membra nere, una massa di mani plaudenti, di piedi scalpiccianti, di corpi ondeggianti, di occhi roteanti, sotto la volta greve ed immobile del fogliame. Il vaporetto avanzava lento, lento, lungo il margine della nera e incomprensibile frenesia. Era l'uomo preistorico che ci malediceva, ci supplicava, ci dava il benvenuto. Come saperlo? Non ci era concesso comprendere l'ambiente circostante. Scivolammo via come fantasmi, stupefatti e segretamente sbigottiti. Come potrebbero sentirsi sani di mente di fronte a un'esplosione di isteria in un manicomio? Non potevamo comprendere perché troppo lontani, e non potevamo ricordare perché si viaggiava nella notte di età primordiali, di quelle età che sono trapassate lasciando appena un segno e nessun ricordo. Quella plaga sembrava ultraterrena. Siamo abituati a osservare da spettatori la sagoma incatenata di un mostro domato, ma là, là era dato vedere una cosa mostruosa e libera. Era ultraterrena. E gli uomini erano... No, non erano inumani. Ebbene, vi dirò, questo era il peggio. Questo sospetto che non fossero inumani. Ti nasceva dentro lentamente. Urlavano e saltavano e volteggiavano, facevano facce orribili. Ma terrorizzarti era il semplice pensiero della loro umanità, tale e quale la vostra. Il pensiero della remota parentela con questo tumulto selvaggio e travolgente. Spiacevole. Sì, abbastanza spiacevole, ma con un po' di coraggio. Dovevi ammettere che c'era in te la più lieve traccia di una consonanza alla tremenda schiettezza in quel frastuono. Un vago sospetto che vi fosse un significato che tu, così remoto dalla notte delle età primordiali, potevi comprendere. E perché no? La mente umana è capace di qualsiasi cosa, perché è la misura di tutto il passato come di tutto il futuro. Che cosa c'era là, in fin dei conti? Gioia, paura, sofferenza, devozione, coraggio, rabbia, chi poteva dirlo? Ma era verità. Verità spogliata dal mantello del tempo.
3: Il racconto.
5: L'avventura di due sposi di Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva di passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si trova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè un minuto prima che la sveglia suonasse. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra, le braccia che si alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia o c'era la neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: «Che tempo fa?» E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine, il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così. A quell'ora la casa era sempre troppo scaldata, ma Elide era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi e un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza e alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutt'a un tratto Elide: «Dio, che ora è già?» E correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta in piedi e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza far nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più, continuava a seguirla con il pensiero. Quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene, invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai sull'11 che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come se fosse rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie, poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo e s'addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualche cosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri, dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, intanto che lui le levava la roba dalla sporta. Poi, «Su, diamoci un addrizzo», lei diceva, e s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare. Cena per tutti e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Due invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento, che li pigliava tutti e due d'avere così poco tempo per stare insieme e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento alle scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui correva per le strade buie tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che Arturo aveva dormito lì, e ne provava una grande tenerezza.
3: Il racconto.
6: A tempo debito, di Primo Levi. Si erano già accesi i fanali. Il traffico serale si faceva sempre più intenso, ma quella signora non accennava ad andarsene. Aveva già fatto tirare giù

libertà e un completo per il San Carlone di Arona. La signora voleva ancora dare un'occhiata alla pezza più bassa di una pila di pezze e Giuseppe si stava arrabattando per tirarla fuori quando lo chiamarono al telefono. Non capitava quasi mai e Giuseppe, più che preoccupato, si sentì incuriosito. Era una voce maschile che gli chiedeva un appuntamento. Per cosa? Per un affare che lo riguardava. Sì, riguardava lui, Giuseppe N., nato a Pavia il 9 ottobre del 1930. Sembrava che lo sconosciuto sapesse non solo i suoi dati anagrafici, ma anche diverse cose sul suo conto. C'era fretta? Non c'era fretta. Sì, anche lunedì mattina poteva andare bene. Giuseppe liquidò con pazienza la cliente e aiutò a chiudere bottega. Il lunedì mattina il negozio era chiuso e Giuseppe si alzò tardi. Lo sconosciuto venne alle 10:30. Era di media statura, sulla cinquantina, coi capelli neri sul capo, ma bianchi sulla nuca e sulle tempie. E non era né molto istruito né molto educato. Infatti, si sedette prima che Giuseppe lo invitasse a farlo. Aveva addosso un abito blu scuro di taglio vagamente militaresco, stretto alla vita, con le spalline, e con grosse tasche un po' dappertutto. Due, lunghe e strette, erano sui pantaloni sotto i ginocchi, altre due stavano sotto i risvolti della giacca, e su una di queste era cucita un'altra tasca più piccola, forse per metterci i biglietti del tram o del treno. A Giuseppe, che se ne intendeva, parve che la stoffa fosse di buona qualità, ma non riuscì a identificarne la natura. Forse era roba sintetica, al giorno d'oggi non si sa mai, la lana è fatta di acrilico. E le bistecche sono fatte di petrolio. Il visitatore stava seduto, non parlava, non mostrava impazienza e neppure sembrava attendere che Giuseppe dicesse o facesse qualcosa. Per qualche minuto Giuseppe non osò fargli domande e si soffermò a osservarlo con più attenzione. Non era molto bello, aveva la fronte bassa e mal modellata, gli occhi piccoli, spenti e con poche ciglia. Il naso breve e largo. Larghe e robuste erano anche le mascelle e la dentatura, ma questa era bassa e sembrava logora, tanto che le guance erano rugose e infossate più di quanto non comportasse l'età che traspariva dal resto della persona. Giuseppe si sentiva sempre più imbarazzato e anche irritato. Gli aveva chiesto un appuntamento, aveva detto che gli doveva parlare. Perché non parlava? Dopo qualche minuto il visitatore sospirò, poi disse: Ma che tempi! Perfino le stagioni sono impazzite. Fa inverno fino a maggio e poi è subito estate. Tacque di nuovo, guardò fuori della finestra, poi riprese: E i giovani poi? Pensano solo a divertirsi, a studiare non ci pensano mica e a lavorare ancora meno. Se si continua così staremo freschi. Eh no, non si può mica andare avanti così. Una volta era diverso, tutti facevano il loro dovere, magari si mangiava un po' di meno, ma c'era più sicurezza di adesso, anche se si andava in bicicletta invece che in auto. Ma lei, interruppe Giuseppe, aveva detto al telefono che mi doveva parlare. Non ho detto proprio così, se lei si ricorda. Ho solo detto che sono al corrente di un affare che la riguarda. O qualcosa del genere. Sì, in effetti non ricordo bene che cosa le ho potuto dire, ma insomma, sì, ecco, io di lei so parecchie cose. Non ricordo che cosa le ho detto venerdì sera, e invece ricordo che cosa le è successo quando aveva 5 anni. È strano, no? Ma quando si invecchia, capita un po' a tutti. Quella volta che lei faceva le scivolate su una pozzanghera gelata e il ghiaccio si è rotto e lei si è ferito alla caviglia con una scheggia di ghiaccio. Non si ricorda? Strano. Eppure ha ancora la cicatrice lì a destra. Giuseppe si guardò la caviglia. Sì, la cicatrice c'era proprio, ma lui aveva dimenticato da anni come e quando se l'era fatta. Tanto per farle vedere che sono ben informato.
E quella volta che lei è entrato in camera di sua madre senza chiedergli il permesso,

0: E l'ha vista mentre si infilava le calze? E poi, molti anni dopo, quando lei ha soffiato la ragazza al suo collega, lì, in negozio? Ma poi lei si è subito stancato e l'ha piantata e quella ha fatto una brutta fine. Tutte queste cose erano vere, ma il visitatore le raccontava con un'aria distratta e vaga, come se facesse quanto di meglio poteva per perdere tempo. Giuseppe si era impazientito e chiese bruscamente: «Insomma, lei che cosa vuole da me?» «Sono venuto per ucciderla», rispose il visitatore. Giuseppe, benché stanco di molte cose, a morire non era preparato. Non è detto che chi è stanco della vita o dice di esserlo desideri sempre di morire. In generale, desidera solo di vivere meglio. Lo disse allo sconosciuto, ma quello rispose con durezza: «Sa, quello che desidera o non desidera conta fino a un certo punto. Non vorrà mica credere che sia un'iniziativa mia. Queste sono cose che si decidono altrove. Io non c'entro e non posso neppure dire che il mio mestiere mi piaccia tanto. Mi piace pressappoco come a lei il suo. Non so se mi spiego. Ma è il mio mestiere, non ne ho un altro. Alla mia età, che è poi la sua, non si cambia più tanto facilmente». «E perché proprio io? E quando? Adesso? Insomma, dal momento che sono io l'interessato, mi piacerebbe saperne qualche cosa di più. Ma lo sa che lei è un bel tipo? Perché, quando, come, dove? Ha una raccomandazione lei? È parente di qualcuno importante? Ha un conto corrente a Zurigo? No? E allora? Si capisce che piacerebbe a tutti sapere certe cose. Ma invece no. La gente come lei, o come me del resto, quando siamo fuori servizio siamo anche noi delle pezze da piedi qualunque, deve accontentarsi, mettersi tranquilla ad aspettare e vivere la giornata, sperando che non sia l'ultima giornata. Ma guardi, una cosa gliela posso dire, per oggi non se ne fa niente. Vede, non sono neppure armato, questo è solo un preavviso, nel caso che lei voglia prendere qualche provvedimento. Anche questo non dipende da noi, anche noi aspettiamo e quando viene il segnale andiamo e sistemiamo la faccenda. Quell'accenno all'arma aveva messo Giuseppe un po' a disagio, ma il visitatore lo rassicurò. Ho detto armato, così per dire. No, no, guardi pure, non ho addosso né pistole né coltelli, sono cose d'altri tempi. Queste tasche? Ci tengo le birre, le matite. Il blocchetto dei rimessi e delle ricevute, sa bene, nel nostro lavoro bisogna essere precisi. Se si sbaglia data o indirizzo, sono guai. Non dovrebbe capitare mai, con tutti i controlli che dobbiamo fare a fine giornata, ma pure qualche volta capita, e allora la gente fa i suoi commenti. Così giovane, un fiore, piena di salute, e così via. E per noi c'è la penalità. No, no, niente armi. Adesso abbiamo altri sistemi. Sistemi indolori? Osò chiedere Giuseppe. Lo sconosciuto fece un sorrisino strano, disincrociò le gambe e protese il busto verso di lui. Ecco, è ben questo il punto. La aspettavo qui. Vede, ci sono diversi sistemi. Non passa anno che non ne venga fuori uno nuovo, e i più recenti sono praticamente indolori. Però, ecco, sono piuttosto costosi. Detto questo, lo sconosciuto serrò strette le sue poderose mascelle, per il che le guance flosce si ripiegarono su se stesse in un reticolo complicato, e rimase zitto a fissare Giuseppe in viso. Ci voleva poco a capire che cosa intendeva dire, ma Giuseppe era incerto sulla somma da offrirgli, non riusciva a immaginare neppure l'ordine di grandezza. L'altro intervenne con disinvoltura. Si vedeva che non si trovava in quella situazione per la prima volta e si vedeva anche che aveva le idee precise sul capitale di cui Giuseppe disponeva. Mormorò sorridendo che i lenzuoli funebri non hanno le tasche e che quelli erano soldi ben spesi. Intascò con dignità l'assegno, disse a Giuseppe che sarebbe ripassato a tempo debito. Gli chiese quanto era lontana via Flavio De Regge, si fece chiamare un taxi e se ne andò.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la vita sarebbe tragica se non fosse divertente. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Cambiamo aria in casa. Trascorriamo al chiuso il 90% del tempo. Ed è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti, ma le buone abitudini possono proteggerci. Di Margherita Fronte. C'è stato un momento nella storia recente in cui tutti noi abbiamo compreso quanto è importante l'aria che respiriamo in casa e negli ambienti indoor. È stato quando, durante la pandemia, si è capito che SARS-CoV-2 si trasmette soprattutto per via aerea e gli scienziati hanno iniziato a studiare come il virus si propagava all'aperto e al chiuso. Le simulazioni al computer mostravano che nei ristoranti, nei cinema e persino sui mezzi di trasporto collettivi la probabilità di contagiarsi era anche 19 volte maggiore che all'aperto. E per questo, all'indomani del lockdown, la riapertura delle scuole e di altri luoghi pubblici fu accompagnata dall'obbligo di continuare a indossare la mascherina e dalla raccomandazione di aerare i locali e aprire le finestre frequentemente. Finita l'emergenza, SARS-CoV-2 e altri virus che si trasmettono per via aerea sono stati inclusi nella lista degli inquinanti indoor. Questi agenti infettivi si aggiungono quindi a numerosi altri contaminanti, come gas, molecole e microparticelle di varia natura che ammorbano l'aria degli ambienti confinanti. L'elenco degli inquinanti indoor è insospettabilmente lungo. Il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione europea ne ha censiti circa 900, suddividendoli per tipologia fra quelli generati dalla combustione, soprattutto dalle sigarette ma anche da caminetti, stufe a pellet e dai fornelli, i composti organici volatili, COV, variegato insieme di piccole molecole che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi, ma anche dai prodotti per la pulizia della casa, e i contaminanti biologici, quali le muffe, che si formano con l'umidità, e gli allergeni, legati alla presenza di polvere, pollini e animali domestici. Poiché mediamente trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo, questo esercito di contaminanti ha conseguenze rilevanti sulla salute. Secondo l'OMS, i decessi riconducibili alla cattiva qualità dell'aria indoor sono 3,2 milioni all'anno. La maggior parte si verifica nei paesi in via di sviluppo a causa delle modalità con cui ci si scalda e si cucina, sebbene la situazione stia migliorando perché anche qui, sempre più spesso, si ricorre a combustibili più puliti. Le principali patologie legate all'esposizione sono quelle cardiovascolari e respiratorie e i tumori. Ma va sottolineato che l'inquinamento è tossico per tutto l'organismo e colpisce pertanto tutti gli organi, favorendo quindi anche malattie neurodegenerative e psichiatriche, diabete, sterilità e così via. Tutelare la nostra salute è tuttavia possibile. La qualità dell'aria indoor dipende moltissimo dalle abitudini degli occupanti, da ciò che fanno, da quanto e come puliscono la casa, dagli oggetti presenti all'interno e così via. Per esempio, la formaldeide, che è una sostanza cancerogena, può sprigionarsi in piccole quantità da tappeti e tende, colle, pitture e carte da parati, prodotti per la pulizia della casa o per lucidare le scarpe, smalti e indurenti per le unghie, insetticidi e persino da computer e fotocopiatrici. Mentre detergenti e detersivi per la pulizia della casa possono liberare nell'aria composti organici volatili il cui odore piacevole inganna. La salute non ha odore, dice un esperto. Molti prodotti per il bricolage emettono tricloroetilene e tetracloroetilene, due sostanze contenenti cloro, irritanti per occhi, naso e bocca e potenzialmente tossiche per il sistema nervoso. Dalle muffe che si formano negli ambienti umidi si sprigionano poi altre molecole, anch'esse irritanti. La polvere e il pelo di cani e gatti sono infine gli allergeni per eccellenza e fanno starnutire e star male chi è sensibile alla loro presenza. Ma ad ammorbare l'aria nelle abitazioni è soprattutto la combustione. Tutto ciò che brucia emette sostanze inquinanti. I bastoncini di incenso, per esempio, sprigionano benzene, che è un cancerogeno, mentre le tradizionali stufe a legna o pellet, e ancora di più i camini, rendono l'aria insalubre anche se il tiraggio sembra funzionare bene. Attenzione poi alla cucina. I classici fornelli a gas, parecchio più inquinanti di quelli elettrici o a induzione, emettono biossido di azoto, mentre cibi che bruciacchiano sul fuoco generano idrocarburi policiclici aromatici che favoriscono il tumore. Dall'olio ad alte temperature, infine, si sviluppa l'acroleina, che è una molecola irritante. Ma il fattore che più di tutti compromette la salubrità degli ambienti domestici è il fumo di sigarette. Misurazioni condotte nelle case degli europei mostrano infatti che dove si fuma, le concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga maggiori. Questa cattiva abitudine, molto diffusa un tempo, è tuttavia in calo. Una recente ricerca coordinata dall'Istituto Mario Negri di Milano rileva infatti che in quasi il 76% delle case degli italiani non si permette di fumare. Si fuma, insomma, per lo più sul balcone, anche se persino questa cautela potrebbe non bastare. Studi condotti dall'Istituto dei Tumori di Milano hanno infatti accertato che per evitare di contaminare l'abitazione, i fumatori dovrebbero restare fuori alcuni minuti dopo aver fatto l'ultimo tiro, perché i loro polmoni continuano a emettere sostanze nocive per qualche tempo dopo aver finito la sigaretta. Chi utilizza sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato dovrebbe avere le stesse cautele. Anche questi dispositivi, infatti, emettono sostanze inquinanti, fra cui la formaldeide.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Come è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la bella e la bestia, sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. Di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I raccontastorie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata Lo Cunto degli Cunti, ovvero Lo Trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero Lo Sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito, per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici, o ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». È ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca di dolci e docili principessine, perché non erano ancora stati fissati dei cliché. Leggendo Lo Cunto dei Ricunti ci si rende conto che le regole erano ancora in continuo mutamento. Chissà come sarebbero andate diversamente le cose se a dominare la storia della fiaba fossero state le furbe soggiogatrici, urlatrici eroine di Basile e non invece le bambole di carta uscite più tardi dalla penna di autori quali Charles Perrault e i fratelli Grimm. Peccato che la sua raccolta di fiabe sia stata pubblicata postuma perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Dayab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jobber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jobber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. Un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro Fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine. La scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare, le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua

Bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente. Prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi, dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di quattro figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando tre sue opere. All'epoca Napoli per popolazione, seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come don Antonio Ruffo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia. L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività.
La data della morte, infatti, non è certa.

0: Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento, demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre, Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestandole opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche, nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: «Leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero, era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri». E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925, il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi: dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello». Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà, nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: «Dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo». In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Star Bene. Yoga Nidra per rigenerarti. Una meditazione dotata di un potere speciale, quello di rilassare e rinvigorire contemporaneamente. Dono di una dea. Di Maria Simona Lualdi. Viene chiamato sonno yogico, ma in realtà è uno stato di sospensione tra la veglia e il riposo, che rigenera corpo e mente. Non è farsi un pisolino per riprendere le forze, ma una pratica che regala chiarezza di intenti e nuove energie. Prende il nome della dea Nidra, divinità femminile dotata di un potere, il sonno, appunto, a cui nessuno può resistere, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, come racconta la mitologia induista. Spiega Sara Bigatti, insegnante di yoga. Un modo poetico per sottolineare quanto sia importante rispettare il nostro orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani. Sovente però in questi tempi iperstimolanti non riusciamo a farlo, magari perché dormiamo troppo poco oppure male, disturbati da una mente ancora imbottigliata nel vissuto della giornata o dal corpo che non riesce a rilassarsi. La pratica dello yoga nidra nasce proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a liberarsi dallo stress, favorendo il relax psicofisico. Presente con la mente, ma libera dai pensieri. Anche se conosciuto come yoga nap, non è un momento di siesta. In realtà è una pratica liminare, cioè sulla soglia, perché riguarda quella fase di passaggio in cui man mano perdiamo il contatto con il mondo fisico. Succede prima di addormentarci, e normalmente lo viviamo in modo inconsapevole. È uno stato in cui siamo presenti, ma distaccati da tutto quello che ci lega alla vita materiale, spiega l'esperta di yoga. Una forma di meditazione che non richiede l'uso dei sensi, ma solo di ascoltare e seguire la voce guida. L'ascolto impedisce alla mente di vagare e tornare a pensieri e situazioni che ci fanno rivivere sensazioni di stress, chiarisce Sara. Lasciati guidare dai 4 step. Si pratica da sdraiati, sul letto, a patto di non addormentarsi, oppure a terra, sistemando alcuni cuscini se vuoi favorire una posizione più rilassata del corpo, per esempio per decontrarre la zona lombare o sostenere il collo. Occhi chiusi, l'ambiente deve essere tranquillo e privo di stimoli luminosi. Dopo aver recitato il proprio Sankalpa, guidati dal maestro, si inizia con la fase di rotazione della coscienza. Consiste nel portare l'attenzione ai punti del corpo che hanno una valenza energetica, partendo dalle mani per passare ai gomiti, alle spalle, al centro del petto e poi all'ombelico. Si continua focalizzando il bacino, le ginocchia, i piedi. Con questo esercizio la mente comincia a lasciare andare le preoccupazioni del quotidiano, le proiezioni per il futuro e il rimuginio del passato, per concentrarsi sulle sensazioni del presente, spiega Sara. Dopo questa fase si richiamano mentalmente sensazioni contrastanti: caldo, freddo, pesante, leggero, morbido, ruvido. Un modo per viaggiare tra gli opposti alla ricerca della via per l'equilibrio. Si passa quindi al terzo step, dove ci si concentra sul ritmo e la profondità della respirazione, con esercizi per aumentarne la consapevolezza. Infine, si conclude con la visualizzazione, che può essere di luoghi familiari, una radura tra gli alberi, la spiaggia al mare, un giardino fiorito, un bosco, un lago tra le montagne, o di immagini simboliche, il fuoco, un colore, l'acqua e il fior di loto. Poi, a meditazione conclusa, prima di riaprire gli occhi, si ripete ancora per 3 volte in Salcalpa la propria affermazione. In questo momento, infatti, la nostra mente è come una pagina bianca con una storia ancora da scrivere, pronta ad entrare in contatto con la nostra parte più creativa. L'ideale per piantare il seme del nostro voto, del futuro che vogliamo realizzare, sottolinea la nostra esperta. Regalati il power nap. Soprattutto a chi si avvicina allo yoga nidra, bastano 15-20 minuti nel tardo pomeriggio o la sera. Praticalo come pausa rigenerante nei periodi in cui sei particolarmente sotto pressione, invece di passare il tempo scrollando i social, oppure prima di andare a dormire, perché aiuta a preparare corpo e mente a un sonno davvero ristoratore.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Undicesima puntata. La ragnatela cosmica.
2: Nel corso del viaggio fino ai confini dell'universo conosciuto, abbiamo incontrato diversi tipi di galassie, spirali come la Via Lattea, ellittiche e irregolari. Abbiamo anche scoperto che al centro di quasi tutte vi è un gigantesco buco nero. Ma ora dobbiamo porci una domanda. Le galassie sono disposte a caso nell'universo o vi è un ordine che ancora non abbiamo riconosciuto? Il problema è ben sintetizzato dal motto che dice: guardando gli alberi non si riconosce la foresta. Se consideriamo la Terra la nostra casa, allora possiamo pensare che il Sistema Solare sia il nostro condominio. Ma da più di 20 anni si è scoperto che praticamente tutte le stelle che vediamo in cielo possiedono un sistema planetario, anche se nella maggior parte dei casi molto diversi dal nostro. Quindi esistono molti condomini che, considerati nel loro complesso, formano una città, sempre mantenendo questo tipo di paragone. Ebbene, la nostra città cosmica è la Via Lattea, una galassia a spirale barrata, dotata cioè di una barra che attraversa il nucleo e dalle estremità della quale si dipartono i bracci della spirale. Nella Via Lattea vi sono all'incirca 300 miliardi di stelle ed è quindi facile fare una stima approssimata di quanti potrebbero essere i pianeti in essa contenuti. Ma la Via Lattea è solo una dei miliardi di galassie che sono state scoperte nell'universo. Immaginiamo di uscire da essa e di guardarci intorno. Cosa vediamo? Innanzitutto che intorno alla Via Lattea orbitano decine di piccole galassie irregolari. Alcune di queste sono state inglobate dalla nostra galassia milioni di anni fa, altre lo saranno in un futuro lontano. Tra queste galassie irregolari, due in particolare attirano la nostra attenzione: la Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube di Magellano, così chiamate in onore del grande navigatore che per primo le segnalò durante i suoi viaggi, naturalmente indicandole nel diario di bordo come nubi in cielo, non potendo certo sapere di cosa effettivamente si trattasse. Sono relativamente vicine a noi. 158.000 anni luce la distanza della Grande Nube e 200.000 anni luce quella della Piccola Nube. Nel 1987 nella Grande Nube è apparsa una supernova, studiata in dettaglio grazie alla breve, si fa per dire, distanza da noi. Ma volgendo altrove lo sguardo vediamo una grande galassia spirale, di dimensioni comparabili a quelle della Via Lattea. È la galassia di Andromeda, distante da noi circa 2 milioni di anni luce. La sua luce, che arriva adesso ai nostri occhi, è partita da Andromeda quando sulla Terra il genere umano ancora non c'era. Tra molti milioni di anni la Via Lattea e Andromeda si scontreranno, più precisamente si compenetreranno, formando un'unica gigantesca galassia ellittica. Anche intorno ad Andromeda orbitano molte galassie nane irregolari. Oltre alla Via Lattea, ad Andromeda e dai loro satelliti, numerose altre galassie, circa 70, formano un gruppo, detto gruppo locale, il cui diametro è pari a circa 10 milioni di anni luce. Strutture come il gruppo locale vengono definite dagli astronomi ammassi, cluster nella terminologia inglese. Molti ammassi sono stati scoperti con i moderni telescopi giganti. Tra essi ricordiamo l'ammasso della Vergine, così denominato perché situato prospetticamente in questa costellazione, e dal cui centro si trova la galassia ellittica gigante M87. Questa contiene l'equivalente di 1.000 miliardi di stelle come il Sole, circa il triplo rispetto alla Via Lattea. Ma l'ammasso della Vergine ha per noi un'importanza particolare. Si trova al centro di un super ammasso, detto anch'esso della Vergine, che è composto da circa 100 ammassi e di cui fa parte anche il nostro gruppo locale. Il diametro di questo super ammasso è pari a 100 milioni di anni luce. Da qualche parte al suo interno si trova un'anomalia gravitazionale, dovuta ad una grande concentrazione di materia, denominata grande attrattore. Il gruppo locale, e con esso quindi anche la Via Lattea, si muove lentamente verso il centro del superammasso della Vergine. Cerchiamo di riassumere. Le stelle si raggruppano in galassie, le galassie in ammassi e questi in superammassi. Ma qual è la più grande struttura che gli astronomi sono riusciti a individuare? Si tratta del superammasso di Laniakea, che in lingua hawaiana significa grande paradiso, che si estende per 500 milioni di anni luce ed ha una massa pari a 100 milioni di miliardi di stelle come il Sole. Il grande attrattore, di cui abbiamo già parlato, è il centro gravitazionale di Laniakea. Altre strutture simili sono state individuate, tutte separate fra loro da immensi vuoti, in cui non si riesce, almeno con gli attuali strumenti, ad individuare nessuna concentrazione di materia. Un vuoto è quello di Bootes, nell'omonima costellazione detta anche del Bifolco, una sfera di 250 milioni di anni luce che appare alla vista completamente nera. Il superammasso di Shapley, analogo di Laniakea, confina con il bordo del vuoto di Bootes. Queste strutture ci sembrano enormi, e lo sono effettivamente se rapportate alla nostra scala quotidiana. Ma se Laniakea si estende per 500 miliardi di anni luce, non dobbiamo dimenticare che l'universo conosciuto si estende per 13 miliardi di anni luce, per cui la struttura individuata ha dimensioni pari a circa il 4% delle dimensioni dell'universo. Vi sono strutture a scale ancora superiori? Tutto ciò che gli astronomi possono fare al momento è simulare l'universo mediante un computer di adeguata potenza. Naturalmente il computer non è intelligente, si limita a macinare velocemente i dati che gli vengono forniti, per cui tutto dipende dal fatto che tali dati siano corretti. Al momento si pensa che la struttura su grandissima scala dell'universo sia una specie di ragnatela. Lunghi filamenti di materia, separati da immensi vuoti, si intersecano in vari punti, ed è qui che si formano i superammassi di galassie. Possiamo paragonare la struttura dell'universo ad una spugna. Alcuni avanzano l'ipotesi che l'universo sia un immenso frattale. Ma cos'è un frattale? È una struttura una cui parte assomiglia al tutto. Prendiamo ad esempio un cavolfiore e stacchiamone una cimetta. Se la fotografiamo e mostriamo a qualcuno la foto senza dare riferimenti di dimensioni, la cimetta può essere ritenuta un cavolfiore intero. Quindi una parte del cavolfiore, la cimetta, è uguale al tutto, solo su scala ridotta. In linguaggio matematico questa si chiama proprietà di autosomiglianza. Tornando all'universo, se questo fosse effettivamente un frattale, vorrebbe dire che una struttura si ripete all'infinito. Varierebbero solo le dimensioni. Le simulazioni indicano che l'universo ha una struttura frattale, ma non possiamo esserne sicuri. Tuttavia le simulazioni non sono un inutile e costoso gioco. Esse indicano agli astronomi cosa dovrebbero poter osservare per poter confermare o confutare la teoria.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: sentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Solženicyn, coscienza di una nazione, di George Pfeiffer. Il premio Nobel è il più alto riconoscimento mondiale, una specie di onorificenza universale conferita per i servigi resi all'umanità. Nel 1970 la cerimonia della consegna dei premi ebbe luogo, secondo la tradizione, il 10 dicembre nell'elegante Concerthuset, sala dei concerti, a Stoccolma. Nelle poltrone di velluto rosso si potevano notare celebri personalità in abito da sera. Di fronte a questo pubblico, su seggi simili a troni, sedeva la famiglia reale svedese. Gli squilli delle trombe ruppero il silenzio quando a uno i vincitori dei premi furono chiamati a ricevere le medaglie d'oro dalle mani di re Gustavo Adolfo. Benché vengano conferiti premi per molte discipline accademiche, quell'anno era soprattutto il premio per la letteratura ad attirare l'attenzione del mondo intero. Il vincitore era un russo di 51 anni, sconosciuto anche ai suoi connazionali fino a 8 anni prima, Aleksandr Solženicyn. Bastava quel nome a tenere in uno stato di ansiosa aspettativa il pubblico che affollava la sala. Scrittore che non scendeva a compromessi con i suoi principi morali, Solženicyn sfidava praticamente da solo il diritto che il governo sovietico si arrogava di censurare, controllare e negare a un artista la facoltà di esprimersi. La sua era una voce che diceva la verità, per quanto scomoda o penosa, ma con assoluta fermezza, che sfidava l'oppressione, che lanciava vibranti proteste e condanne contro la tirannia. In Russia i suoi ammiratori lo chiamavano semplicemente la mente e la coscienza del nostro paese. Solženicyn aveva dovuto lottare strenuamente non solo per scrivere, ma addirittura per sopravvivere. I suoi libri erano stati soppressi. Chi li leggeva perdeva il lavoro o veniva espulso dall'università. Il governo sovietico, invece di essere orgoglioso dei suoi successi, lo temeva e lo odiava come nessun altro uomo al mondo, definendolo un traditore. Da un momento all'altro avrebbe potuto essere arrestato. Nessuno ne sarebbe rimasto sorpreso. Solženicyn avrebbe voluto ritirare il premio di persona, ma 2 settimane prima della cerimonia fu chiaro che se si fosse recato a Stoccolma, la punizione che gli avrebbero inflitto, peggiore per lui di ogni altra cosa, sarebbe stato l'esilio. Le poche fotografie dello scrittore mostravano un uomo di mezza età, piuttosto tarchiato, con i capelli radi, una folta barba rossiccia e la fronte alta e solenne. Gli abiti trasandati nei quali era quasi sempre ritratto davano ancor più l'impressione di un taciturno e scontroso boscaiolo del nord. Quest'immagine dominava la cerimonia di Stoccolma forse ancor più che se egli fosse stato presente. Il segretario dell'Accademia svedese elogiò il vincitore del Nobel per aver continuato la tradizione dei grandi scrittori russi che hanno tratto dalle sofferenze della Russia la loro forza travolgente e l'amore inesauribile di cui è pervasa la loro opera. Seguì un momento di silenzio. Ci rammarichiamo, aggiunse il segretario, che Aleksandr Solženicyn abbia dovuto rinunciare a essere oggi con noi. Allora, seguendo l'esempio di Re Gustavo Adolfo, tutti i presenti si alzarono e applaudirono il grande scrittore assente. Nessuno aveva mai partecipato a una cerimonia così commovente per la consegna dei premi Nobel. Mentre il mondo gli rendeva omaggio a Stoccolma, Solženicyn se ne stava rinchiuso in un garage presso una casa di campagna alle porte di Mosca. Una piccola baracca, tenuta sotto continua sorveglianza dalla polizia segreta sovietica, gli serviva da alloggio e da studio. Qui lo scrittore osservava con ferrea determinazione uno sfibrante orario di lavoro. Si concesse una breve pausa per ascoltare i discorsi pronunciati alla cerimonia e trasmessi su onde corte dalla radio svedese. Poi si rimise a scrivere. Gli amici gli riconoscono una straordinaria capacità di lavoro. Non smette neppure per un minuto, ha affermato uno di loro. La sua energia, la forza di volontà, e la capacità di organizzarsi contribuiscono a spiegare alcuni aspetti del fenomeno Solženicyn. Ma per capire fino in fondo perché Solženicyn è diventato il simbolo dell'imperitura e indomabile aspirazione alla libertà insita nel genere umano, bisogna vedere che cosa è stata la sua vita. Il bisogno che sente di utilizzare ogni singolo minuto è diventato più acuto perché ha perso molti anni in guerra, in prigionia, malato e solo a difendersi contro una persecuzione costante. Nel settembre del 1914, un giovane studente di lingua e letteratura all'Università di Mosca, pieno di ideali, si arruolò volontario nell'esercito russo. Apparteneva a quella ristretta categoria sociale di russi colti e di nobili sentimenti che dedicavano la vita a migliorare le condizioni del loro immenso e arretrato paese. Aveva a cuore soprattutto la sorte dei contadini che vivevano ancora in estrema povertà, nella superstizione e nell'ignoranza. Isai Solženicyn, padre di Aleksandr, era anche un pacifista, ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale e la patria si trovò in pericolo, si arruolò e andò direttamente sul fronte tedesco. Si distinse ripetutamente come ufficiale di artiglieria e venne decorato 3 volte al valore. Nell'estate del 1917, Isai Solženicyn sposò una giovane donna progressista come lui, colta e appassionata d'arte. Le nozze furono celebrate al fronte da un cappellano militare. Pochi mesi dopo, la Russia usciva dalla guerra. Insieme con l'esercito era crollato il governo, l'intero regime zarista, ed era cominciata la rivoluzione e la guerra civile. I coniugi Solženicyn si trasferirono a Kislovodsk, una cittadina sulle pendici del Caucaso, all'estremità meridionale della Russia. Un giorno, mentre era a caccia, Isai stava ricaricando il fucile quando partì un colpo che lo ferì gravemente. Morì dopo qualche giorno. 6 mesi più tardi, l'11 dicembre 1918, nacque il figlio maschio che aveva tanto desiderato. Mentre infuriava la guerra civile e l'Armata Rossa lottava per instaurare il dominio sovietico, il paese era stretto nella morsa della fame. Erano tempi duri per allevare un figlio senza alcun aiuto. Secondo la nuova ortodossia rivoluzionaria, la madre di Alexandro, a causa della sua cultura e delle origini borghesi, apparteneva alla classe dei nemici del popolo. Le era quasi impossibile ottenere un impiego. Nel 1924 si trasferì nella città più vicina, Rostov sul Don, e si mise a cercare lavoro. Per lo più stenografava e scriveva a macchina la sera per mantenere il figlioletto. La sua salute, già indebolita dai frequenti raffreddori, si aggravò per mancanza di cibo e di sonno. Morirà precocemente di tubercolosi nel 1944. Dopo essere stata costretta a pagare affitti esorbitanti per squallide baracche, le venne finalmente assegnata una camera in una gelida stalla adibita ad abitazione, priva perfino di acqua corrente. Per riscaldarsi bisognava andare a cercare il carbone molto lontano e trasportarlo poi fino a casa. Con un senso di responsabilità insolito per i suoi anni, Alexandre cominciò fin da piccolo ad aiutare la madre nelle faccende domestiche. Portava a casa la legna da ardere e faceva la coda davanti ai negozi per presentare le tessere delle razioni alimentari. Ma il ragazzo intellettuale, come lo chiamavano i parenti, aveva più disposizione per lo studio e la lettura che per le attività pratiche. Pensava spesso all'uomo assente dalla sua vita, il giovane ufficiale aiutante, il padre che non aveva mai conosciuto. Avrebbe dedicato gran parte della propria esistenza perseguendo gli ideali professati da lui: dedizione alla Russia, onestà nel lavoro letterario, un comportamento moralmente rigoroso. Quel ragazzo tutto pelle e ossa, dai capelli biondicci, dimostrava intelligenza, energia e autodisciplina fuori del comune. Era terrorizzato dall'idea di perdere tempo e passava continuamente da un'attività all'altra. Leggeva, andava in bicicletta, aiutava la madre, tornava a leggere. Tutto secondo il rigoroso programma che si era imposto. A 9 anni aveva già deciso che, per qualche motivo, dovevo diventare scrittore. L'indipendenza intellettuale che lo scrittore acquista osservando la gente è una caratteristica che Alexandre rivelò di possedere fin dalla più giovane età. Dal 1926 al 1936 frequentò la scuola a Rostov. Negli anni in cui l'intero paese, a tutti i livelli, si stava conformando alla volontà di un solo uomo spietato. La propaganda politica martellava la popolazione attraverso la radio, i giornali, le scuole, i cinema e le biblioteche. Stalin era idolatrato come poteva esserlo un dio presso i popoli primitivi. Ma quegli ex compagni che il tiranno adesso perseguitava e faceva fucilare venivano degradati all'istante, passando dal ruolo di eroi della rivoluzione a quello di traditori. Ogni nuovo libro di storia contraddiceva spudoratamente la precedente versione dei fatti. Dove trovare la verità in mezzo a tutte quelle affermazioni e smentite? Questo ragazzo, scettico e deciso, cominciò allora a mettere in discussione la validità dell'intero regime, così come veniva ufficialmente presentato. Negli anni 30, mentre Stalin ricorreva sempre più spesso a processi farsa, a false confessioni e a innumerevoli esecuzioni capitali, la maggior parte della popolazione, anche la più colta, chiudeva gli occhi, rifiutandosi di riconoscere la follia del tiranno e la rovina della Russia in tutto il suo orrore. Ma Alexander riuscì a spiegarsi l'enigma Stalin come disse un altro scrittore russo, quando era ancora un adolescente. Come quasi tutti i giovani idealisti russi, Aleksandr nutriva una profonda ammirazione per Lenin, padre della rivoluzione e primo leader del Partito Comunista. Ma sentiva crescere la sua avversione per il successore di Lenin, il rozzo e brutale Stalin. Nauseato dalla smisurata e frenetica esaltazione di un uomo, sempre e solo quello, si propose di studiare e spiegare la verità sul destino della Russia nel XX secolo. Avrebbe scritto una serie di romanzi in cui avrebbe analizzato il crollo della vecchia Russia zarista e la nascita del nuovo ordine sovietico tra il caos e le devastazioni prodotte dal conflitto mondiale, dalla rivoluzione e dalla guerra civile. E uno dei personaggi di primo piano sarebbe stato un giovane ufficiale d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale, come Isai Solženicyn. Era un grosso impegno, tale da spaventare anche uno scrittore già maturo che avesse a disposizione il materiale per compiere le ricerche più approfondite. Per un oscuro studentello di provincia, in una società strettamente controllata, l'idea era semplicemente pazzesca. Ma il carattere di Aleksandr, risoluto e fiducioso delle proprie capacità, era già formato. Fu così che il giovane Solženicyn cominciò a dedicarsi allo studio particolareggiato di documenti storici. Naturalmente non parlò a nessuno del suo progetto. Infatti l'atmosfera era così oppressiva che Aleksandr e la madre dovettero seppellire le 3 medaglie d'oro conquistate da Isai, che quando ero ragazzo venivano considerati il segno distintivo di un pericoloso criminale, solo perché erano state conferite nel periodo zarista. Grazie ai brillanti risultati conseguiti alla fine del liceo, gli fu assegnata, ironia della sorte, una delle prime borse di studio Stalin per l'Università di Rostov. Qui però non esisteva un corso di letteratura come l'intendeva Aleksandr, per cui si iscrisse a matematica e fisica, discipline che gli riuscivano facili. Inoltre studiò lingua e letteratura seguendo i corsi per corrispondenza del prestigioso Istituto Moscovita di Filosofia, Letteratura e Linguistica. Nel tempo libero studiava il tedesco, leggeva i capolavori della filosofia antica e moderna e prendeva parte a recite di filodrammatici. Seguendo scrupolosamente il rigido programma che si era imposto, riuscì a eccellere in tutti questi campi. Nel frattempo, attirati dalla sua forte personalità, intorno a lui si riunirono parecchi amici. Uno era Nikolaj Vitkevich, un ex compagno di liceo con il quale aveva passato le vacanze girando per la campagna in bicicletta e in barca. Intellettualmente avevano molto in comune e fra loro c'era un continuo confronto di idee. Un'altra amicizia era quella con Natalia Rejetovskaya, una splendida ragazza dai capelli ramati, dotata di grande fascino e sensibile ai problemi sociali. Un giorno, nella primavera del 1940, avevano tutti e due 21 anni. Aleksandr e Natalia si sposarono con una cerimonia semplicissima. Solženicyn aveva davanti a sé una brillante carriera quando si laureò nel 1941, ma con sorpresa e disappunto dei suoi professori, invece di continuare negli studi scientifici, decise di insegnare fisica nella scuola di una cittadina a 150 km da Rostov, dove anche Natalia trovò un posto come insegnante di chimica. Aleksandra aveva deciso così per avere il tempo di scrivere, poiché questa era ancora la massima aspirazione della sua vita. Ma l'invasione dei nazisti il 22 giugno 1941 lo costrinse a mettere da parte i suoi progetti. Per l'Unione Sovietica era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nella quale sarebbero morti 20 milioni di russi. Solženicyn fu chiamato alle armi nell'ottobre del 1941. In quel periodo l'esercito sovietico mostrava segni di cedimento. Le ripetute, tragiche sconfitte avevano permesso ai tedeschi di arrivare alle porte di Mosca. Assegnato in qualità di conducente a una modesta unità di trasporti trainati, Solženicyn fremeva d'impazienza, costretto a strigliare cavalli e a spalare letame. Dopo aver ripetutamente chiesto di poter svolgere mansioni più utili e attive, e grazie alla sua conoscenza della matematica, fu mandato in una scuola per ufficiali di artiglieria. Quindi, nel novembre del 1942, andò al fronte come comandante di una batteria avanzata. In uno degli scontri più massicci e sanguinosi della storia, la controffensiva sovietica di quel periodo causò, come disse uno storico militare, la carneficina più spaventosa che si fosse mai vista. Ciò diede una svolta decisiva alla guerra sul fronte orientale, ma nei 1500 chilometri che separavano le forze sovietiche dal confine tedesco, infuriavano ancora feroci combattimenti condotti di villaggio in villaggio. Per 20 mesi la batteria di Solženicyn fu sempre in prima linea durante la drammatica avanzata e lo stesso Solženicyn venne decorato 2 volte al valore. L'eroismo dimostrato sul campo di battaglia gli fece guadagnare ben presto il grado di capitano, benché avesse solo 24 anni. Se si fosse iscritto al partito, cedendo alle pressioni che gli venivano fatte, avrebbe potuto ottenere promozioni ulteriori, ma non aveva lo spirito del gregario. Era dotato di tali capacità militari che gli veniva perdonato perfino il suo anticonformismo. Per esempio, la tendenza a passare il tempo libero a leggere i libri che portava sempre con sé o a scarabocchiare

tronco d'albero, ritrae il giovane capitano accanto alla sua bella moglie. In un romanzo scritto 10 anni dopo, Solženicyn descrive un'analoga visita compiuta dalla moglie di un eroe immaginario. La donna si era procurata dei documenti militari falsi e indossava un uniforme visibilmente troppo grande per lei. Il personale addetto al servizio di sicurezza l'aveva interrogata e perquisita più volte. Ma lei aveva superato tutto questo per poter rimanere accanto al marito per l'intera durata del conflitto, se fosse stato possibile. Per morire, se lui fosse stato ucciso. O per sopravvivere, se fosse sopravvissuto. Ma quando l'avanzata sovietica ricominciò, Natalia dovette tornare a casa. Una separazione, come Solženicyn scrisse dei protagonisti del suo romanzo, che non solo non sarebbe finita con la guerra, ma che era appena cominciata. Il giovane ufficiale stava giungendo a una svolta decisiva per la sua vita. Sconfiggere l'invasore nazista era ovviamente il primo obiettivo, ma i vecchi interessi filosofici non erano stati dimenticati. Nelle lettere che si scambiavano Solženicyn e Vitkevich, ora ufficiale sul primo fronte ucraino, venivano trattati i più svariati argomenti. Poco prima della guerra, Stalin aveva fatto giustiziare i più alti ufficiali dell'esercito. Inoltre, i suoi sospetti, alimentati da informatori e agenti della polizia segreta attivi dappertutto, spaventavano e irrigidivano i nuovi comandanti. Sembrava pertanto che Stalin fosse responsabile di grossi errori nel modo in cui si stava conducendo la guerra, oltre che di gravi degenerazioni e sofferenze nella società sovietica. Solženicyn e Vitkevich non facevano mai il nome di Stalin e lo chiamavano invece Pakhan, termine che nel gergo della malavita indica il boss. Il significato, però, era fin troppo trasparente. Gli uomini della censura militare esaminarono le lettere per parecchie settimane, poi, nel febbraio del 1945, avvertirono un'organizzazione denominata SMERSH, parola derivata da una frase russa che significa morte alle spie. L'unità di Solženicyn era impegnata in una furiosa battaglia nei dintorni di Königsberg, il primo capoluogo tedesco di provincia raggiunto dall'esercito russo. A un certo punto, il giovane ufficiale fu costretto da un terribile fuoco di sbarramento a mettersi al riparo, con scarsissime probabilità di uscirne vivo. Ma riuscì a cavarsela e ricevette un messaggio in cui gli si ordinava di presentarsi al quartier generale. Qui il comandante di brigata, colonnello Zachar Travkin, gli chiese di consegnargli la pistola. Dopodiché, agenti della SMERSH gli si avventarono contro, strappandogli i gradi e le decorazioni. Il colonnello Travkin lo mise in guardia, domandandogli se conosceva qualcuno sul primo fronte ucraino. Un avvertimento, un'allusione a Vitkevich e al loro carteggio. Era un atto di coraggio da parte del colonnello, e quello che seguì lo fu anche di più. Capitano, gli disse mentre nelle vicinanze si sentiva ancora il tuonare dell'artiglieria, le auguro buona fortuna. E gli tese la mano. Solženicyn definì quella stretta di mano uno dei più clamorosi atti di coraggio che vidi compiere durante la guerra. Così, sapendo di andare incontro alla tortura o forse addirittura all'esecuzione capitale per tradimento, Solženicyn, sotto ingente scorta, cominciò il lungo viaggio per Mosca, ripercorrendo i 1.300 chilometri di paludi e di foreste
in cui aveva combattuto

0: a Palmo durante i 3 anni precedenti. Il castello incantato. A Mosca, Solženicyn fu rinchiuso nella tetra Lubjanka, sede della polizia segreta sovietica, allora chiamata NKVD. L'interrogatorio si protrasse per 4 mesi, anche se le critiche a Stalin contenute nelle sue lettere a Witkiewicz e negli appunti e nel diario che gli avevano sequestrato rendevano del tutto superflua una confessione. Durante quel periodo, il capitano così sicuro di sé si era ridotto a un'ombra spettrale che si muoveva a stento. Da mangiare gli davano una poltiglia semiliquida composta per metà di acqua, senza neppure una goccia di condimento. Infine fu accusato di aver fatto propaganda antisovietica e di aver tentato di istituire un'organizzazione contro il regime. Questo avrebbe avuto in seguito gravi conseguenze per lui, ma almeno non fu accusato, come tanti altri, di spionaggio a favore dei nazisti, o dell'intenzione di assassinare Stalin. Il 7 luglio ebbe luogo il processo davanti agli agenti della NKVD. Solženicyn non era presente, né gli fu concesso alcun diritto alla difesa. Il verdetto di condanna era praticamente automatico. Ma la fortuna lo assistette, perché fu condannato a soli 8 anni in campi correzionali di lavoro. Una condanna mite per quei tempi. A Witkiewicz diedero 10 anni. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole. Voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico dei marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse nel suo ultimo viaggio voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo a Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del decadentismo. D'Annunzio fa di questo eroe un prototipo del superuomo, come si nota nell'incontro di Ulisse, contenuto nel ciclo delle Laudi. Egli viene rappresentato come un essere superiore e sdegnoso verso la massa, rappresentata dai suoi compagni di viaggio. Il poeta vorrebbe assomigliargli e cerca invano di catturare la sua attenzione, finché riceve uno sguardo dall'eroe omerico. Nel 1922 James Joyce pubblica il romanzo Ulisse, che vede come protagonista Leopold Bloom. Bloom diventa l'emblema del mondo moderno e della modernità, e tutto il romanzo è strutturato come una continua citazione è un capovolgimento del modello omerico. Quella di Ulisse viene indicata come la storia delle storie, e un insegnamento si può trarre dalla grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Robinson, settimanale de La Repubblica. Michael Stipe. È la fine del mondo, non degli eroi. Ecco chi ci aiuterà a resistere. Intervista all'ex leader dei REM. Guarda qua che c'è. Michael Stipe sposta la webcam. Nel suo studio, dall'altro lato dell'oceano, tra pile di libri, lucine blu, scatole e soppalchi, c'è un poster di Rutger Hauer, anzi di Roy Batty, il replicante di Blade Runner. L'androide che rappresenta la tenerezza, il riscatto, l'umanità e la compassione in quell'atto finale in cui salva la vita del detective Deckard. È uno dei miei eroi, ora più che mai. Ora che siamo davvero in un film di Philip Dick, dove il tempo è diventato fluido, si espande e si contrae, dice. Avevamo fondato la nostra idea del tempo sulle attività da svolgere, sugli appuntamenti. Ogni cosa è stata spazzata via. In altre parole, it's the end of the world as we know it. Tutto è ridotto all'essenziale, ai bisogni primari: nutrire ed educare, lavorare per sopravvivere, soddisfare per quanto possibile la necessità di continuare ad avere una relazione con gli altri, riconnetterci a tutti e a tutto. L'ex frontman dei REM appare su Zoom con cuffia in testa e maglietta da eterno ragazzo. L'anno scorso ha superato i 60. Parla del tempo che non è più quello di una volta. A 3 decadi esatte, era il 1991, dall'uscita di un album che si intitolava Out of Time. Entrò nella storia della musica pop e che adesso sa di profezia. È incredibile che siano passati 30 anni, è vero? Parla di eroi, Michael Stipe. Perché agli eroi della sua vita, quelli in carne e ossa, Batty è un'eccezione, ha dedicato il terzo libro fotografico, in uscita dall'editore Damiani, con in copertina Tilda Swinton virata in blu, che accenna un sorriso come una Monna Lisa del XXI secolo. Doveva essere un succedersi di ritratti di personaggi da raggiungere in giro per il mondo, e poi con la pandemia è diventato qualcos'altro. Il diario visivo dell'anno che ha cambiato tutto. C'è il virus, ma anche Black Lives Matter, la gender identity e un'idea personale di bellezza. I volti incontrati prima del lockdown si alternano a nature morte che sono vasi sottili, come nei quadri di Morandi, o copertine che portano i nomi di miti privati da onorare: Man Ray, Gore Vidal, Marlon Brando, Velvet Underground. O da fotografare quando tutto sarà finito, per esempio Greta Thunberg. Non volevo contattare nessuno via Zoom, ma mi piaceva comunque trovare un modo per ritrarli. Le connessioni tra una pagina e l'altra le chiarisce lo stesso Stipe in 16 tracce audio che si scaricano dal QR code del libro. Ho riascoltato un podcast con Lou Reed e il produttore Hal Wilner che parlavano di musica, spiega. Mi ha dato il coraggio di esprimermi con le parole. Non è sempre facile per me, ma volevo far capire questo viaggio e i legami che ci sono tra una pagina e l'altra. Chi sono gli eroi? Michael Stipe. Sono quelli che condividono le qualità supreme che saranno da esempio per gli esseri umani di domani: l'empatia, il coraggio, la forza e la vulnerabilità. Le due ultime cose non si contraddicono. È vero che voleva cominciare da Joan Didion? Sì, l'ho incontrata grazie al nipote Griffin Dunn e a Patti Smith. Play it as it lays, prendila così, per me è uno dei più importanti romanzi americani di sempre. E lei è un'eroina assoluta. Mi sembrava tutto così semplice. Chiedo a Griffin e a Patti di fare da intermediari. Prendo la metro. Raggiungo Upper Manhattan. Faccio una foto e vado via. Ma lei non ha voluto. E rispetto la decisione. Non l'ho presa come un fatto personale. Però non ho rinunciato del tutto. Quando sarà possibile, passata l'emergenza, le domanderò se potrò almeno fare una foto delle sue mani, come ho fatto con Kurt Cobain, che non voleva essere ripreso in volto. Magari ci riesco. Tilda Swinton compare sulla copertina e in 5 ritratti. Quando gliel'ho chiesto, sapevo già che avrei voluto Tilda per la copertina. Perché lei incarna alla perfezione l'essere umano di questo tempo. Oscilla tra passato e futuro. È fiera e fragile insieme. Abbiamo fatto tutto in un'unica sessione nel mio studio di New York. È stato un pomeriggio perfetto, concluso con un ottimo cibo indiano vegano. Sorride. Aprendo il libro, ci si imbatte subito in un collage con il nome di John Hurt. Ah, uno dei miei attori preferiti. La sua interpretazione di Joseph Merrick in The Elephant Man di David Lynch ha avuto un fortissimo impatto su di me da giovane. Una volta, grazie a Mike Mills, l'ex bassista dei REM, che era suo amico, sono riuscito a cenare con lui a Los Angeles. Ero molto intimidito. Non sapevo che cosa dire. Se fosse stato ancora vivo, ora gli avrei domandato di poterlo fotografare. Sembra che lei sia a caccia di una idea di bellezza non convenzionale, che è nello spirito di questo tempo. Considero belle tutte le persone che fotografo. Alcune non lo sono in senso classico. Nemmeno io lo sono. Amo la bellezza. Penso che sia importante cercarla sempre. Mi interessa che le persone che fotografo si sentano a proprio agio, che si trovino piacevoli. Ma soprattutto mi attrae la combinazione di qualità femminili e maschili che si possono scoprire in figure diverse, come Tilda, Gus Van Sant o le mie sorelle. Quel mix che spazza via le distinzioni e gli stereotipi legati ai sessi e che sta diventando il canone del XXI secolo, la libertà di affermare la propria appartenenza o meno a un genere sessuale definito. Come è evidente da alcune delle sue foto, l'ultima estate prima della pandemia era in Grecia. Sì, ricordo una giornata in particolare. Arrivo sull'isola di Delos e inizio a fotografare. Ma più di tutto, mi colpiscono due cose. Le sculture dei falli giganti rovinate dal tempo e i frammenti di un nudo maschile ricomposto come un cyborg. Quelle immagini in arrivo dall'antichità mi fanno pensare a come sia importante ridiscutere l'idea di mascolinità in questo secolo. a come sia necessario bandire macismo e maschilismo tossico. A proposito di bellezza non convenzionale, dedica 3 ritratti alla cantante Beth Ditto. Eravamo in un matrimonio a Londra. Non sapevo che ci sarebbe stata anche lei. Beth aveva appena cantato per gli sposi. È stato un momento magico. L'ho fermata e le ho chiesto di fotografarla subito. Nello scatto ha la fronte lucida. È raggiante perché ha appena realizzato al meglio la sua missione. Bellezza pura. In un'altra foto di quel giorno c'è Beth e alle sue spalle, in lontananza, si vede Greenwich Central Time, quello che idealmente è il luogo in cui abbiamo situato il tempo. Era prima del virus. E riguardandola ora, quell'immagine appare paradossale, perché il tempo non ha più un luogo. Quello che per noi era il tempo non ha più senso. C'è un prima e un dopo. Noi ci troviamo nel mezzo di quello che succede dopo il prima e nel prima di quello che sarà il dopo. L'anno che ha ucciso il tempo ha dato anche nuova forza a Black Lives Matter. Dedica 2 pagine bianche a Breonna Taylor, uccisa a Louisville durante una sparatoria da agenti della polizia il 13 marzo 2020. La foto col suo sorriso, circolata dopo la morte, non si può dimenticare. Il lockdown ha potenziato in America il dibattito innescato da Black Lives Matter. Anche la drammatica fine di George Floyd e altre tristi vicende come questa hanno avuto un eco che probabilmente senza la pandemia non sarebbe stata la stessa. Questo negli Stati Uniti finalmente ha risvegliato molte coscienze. Dobbiamo sostenere gli attivisti come fanno Colin Kaepernick e LeBron James, sportivi che hanno il coraggio di urlare le loro scelte politiche. Che sogni ha fatto in fase REM quest'anno? I miei sogni sono ambientati nel futuro. C'è molta acqua e mi capita di essere raggiunto da persone che non ci sono più. Mi sostengono, mi fanno sentire più forte. Alla fine, c'è qualcosa che ha imparato davvero? Che sto bene con la sola compagnia di me stesso. Prima del lockdown avevo bisogno di essere circondato dalle persone, di mettere in comune le cose e di riflettere meno da solo. Fa parte del mio mestiere, in fondo. È sempre stato così e mi auguro che riprenda a esserlo. Ma quest'anno ho capito che è ok anche il contrario. Posso stare completamente in solitudine per settimane, mesi. Lavoro sempre, scrivo nuova musica, non potrei farne a meno. Tutto questo finirà. L'immagine che ho scelto per concludere il libro è anche l'unica in cui mi si vede, un omaggio al fotografo Lee Friedlander. C'è la mia ombra che scatta una foto alla mia figlioccia e alla sua ragazza, che sono davanti a un albero. A sinistra dello scatto ci sono le tenebre, a destra la luce e al centro ci siamo noi. Esattamente come adesso. Non posso sapere che cosa succederà, ma non sarà così male. Sento di poter essere ottimista. Qual è la prima cosa che le piacerebbe fare quando tutto questo sarà finito? Viaggiare, per raggiungere l'etologa Jane Goodall e scattarle una foto. È la prima persona che vorrei ritrarre, perché ha dedicato la sua vita intera a un'idea e l'ha realizzata con le azioni. È un esempio di come sia necessario seguire tenacemente il proprio istinto, per rappresentarsi al mondo esattamente come si è, se non è un eroe questo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista enigmistica in Uno sgombero faraonico, di Chiara Dall'Armellina. Uno dei momenti cruciali della storia dell'archeologia avviene intorno al 1950, quando l'esigenza di creare una gigantesca diga ad Aswan in Egitto si scontra con la millenaria esistenza del santuario rupestre di Abu Simbel. La realizzazione di un immenso bacino idrografico sembra essere l'unica soluzione utile per risolvere la crisi di siccità che affligge costantemente il paese, implementando la fertilità di vasti territori. Il piano di deviazione del corso del Nilo e la superficie prevista per il nuovo lago mettono a repentaglio diverse testimonianze antiche della Nubia, tra cui questo grandioso complesso monumentale, simbolo del paese. Sepolto per secoli nella sabbia e riscoperto nella seconda decade dell'Ottocento, si identifica in breve come una delle massime espressioni dell'architettura culturale ramesside. Ramesse II, commissionandone la costruzione, databile intorno al 1260 a.C., dimostra un acume creativo e una grandiosità di intenti davvero eccezionali. In questa località periferica del regno decide di lasciare un simbolo eclatante del suo potere che impone un ordine universale e ammonisce i popoli vicini ricordando battaglie vittoriose come quella del faraone a Kadesh contro gli Ittiti. Il santuario viene costruito sfruttando i pendii collinari e ricavandovi all'interno gli edifici di culto principali. Un grande tempio che celebra le tre divinità più importanti del Pantheon egizio, insieme al re divinizzato, e un piccolo tempio dedicato al culto di Nefertari, moglie di Ramesse II, e ad altre divinità femminili. Per accedere al grande tempio si deve passare sotto le enormi statue ieratiche scolpite ad alto rilievo sulla facciata in arenaria, larga 38 metri e alta 33. Raffigurano quattro versioni alte 20 metri del faraone in trono e ognuna ha dei titoli. A sud Ramesse, sole dei sovrani, e sovrano delle due terre. A nord, Ramesse amato da Amon e Ramesse amato da Atun. C'è una piccola raffigurazione del faraone anche sopra l'ingresso, ritratto stante mentre porta offerte votive al dio Ra. All'interno, l'imponente sala dei pilastri, con statue colossali, ad accompagnare il percorso di chi si addentra, conduce ad un ambiente più piccolo, detto Sala dei Nobili, che a sua volta rappresenta l'anticamera al vero Sancta Sanctorum. Qui, nel cuore più raccolto e intimo dell'edificio sacro, sono disposte le statue degli dei. Amon Ra, Ra Arakti, Ramesse II e Ptah. La loro collocazione era stata studiata in modo che in due giorni particolari dell'anno, il 19 o 20 febbraio e il 20 o 21 ottobre, il volto del faraone venisse illuminato direttamente dal primo raggio di sole del giorno per ridargli nuova energia. Assieme a lui risplendevano anche i volti degli dei vicini, ma non quello di Ptah, che in quanto dio dell'oscurità restava nell'ombra. A un centinaio di metri di distanza si trova anche il piccolo tempio, distinto da una facciata dove si alternano statue alte una decina di metri del faraone e della regina, accompagnate da figure di dimensioni inferiori che rappresentano i loro figli. È chiaro che spostare questo articolato sito rupestre, peraltro anche sontuosamente decorato, non è cosa facile. Il governo egiziano coinvolge l'UNESCO, che a sua volta mette in campo un team internazionale, sotto l'occhio vigile degli archeologi. Vengono fatte diverse proposte per traslocare il sito e alla fine prevale il suggerimento svedese di tagliare a pezzi le facciate, numerare ogni blocco e ricostruirlo nel sito prescelto a debita distanza dalle nuove rive previste per il lago Nasser. Nel giro di 4 anni, dal 1964 al 1968, si compie una delle operazioni più sorprendenti della storia dell'archeologia. Il cantiere è un concentrato di abilità professionali e artigianali, archeologi, ingegneri, architetti, esperti cavatori, per lo più italiani, conducono un trasferimento colossale con l'aiuto di migliaia di persone. Prima si effettua una serie di operazioni preliminari per salvaguardare le sculture ricoprendole di sabbia ed evitare crolli all'interno del tempio. Si prepara anche la nuova sede creando una collina artificiale per ospitare il santuario, realizzando contrafforti e pareti in calcestruzzo, in modo da sostenere il carico della facciata. La ricostruzione prevede di ristabilire anche l'orientamento astronomico per poter replicare il fenomeno solare tanto voluto da Ramesse II. Le operazioni si concludono in tempo, un paio di mesi prima di procedere all'invaso di una superficie pari a quella della regione Liguria, per un costo complessivo che si aggira intorno ai 40 milioni di dollari. Il risultato è accettabile, ma non perfetto. Il nuovo orientamento implica lo slittamento di un giorno rispetto alla posizione originaria.

0: nuovo sito, inserito nel 1979 nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, che ha permesso di esaudire il desiderio di Ramesse II di rendere il suo santuario immortale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza steccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. C'è molta modernità nei suoi scritti, ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto. Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno. Rigoni Stern ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale. Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del premio internazionale Mario Rigoni Stern, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. Quando a guerra conclusa è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta.

0: giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività. Una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro La Casella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di rigoni stern. In pochi mesi la sua pagina Facebook, Alto Rilievo Voci di Montagna, ha visto crescere interazioni e followers. Pietro ha potuto conoscere lo scrittore grazie al padre Silvio, artista. La montagna per me non è fuga, ma osservatorio per capire i luoghi quotidiani del vivere. In più, facendo arrampicata, è il posto dove più mi diverto. La vetta preferita? Cima Portule, confida Pietro. La stessa, non a caso, di Rigoni Stern. Quando l'ho conosciuto, continua, ero sporco di fango dalla testa ai piedi. Avevo appena finito di cacciare girini in una pozza per le vacche, inzaccherandomi tutto. In quelle condizioni sedevo a un tavolo dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale, a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano, dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Rigoni Stern. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger, che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Ca' Foscari, conclude: «Nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali. Non è più la natura a farsi diaframma, bensì il nostro modo di abitarla. La sua intera opera allunga le dita verso la consapevolezza che, per camminare nel mondo senza soffrire di vertigini, è necessario calibrare ogni passo».
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ANSA, Darwin Day. Il WWF ricorda 5 specie salvate dalla scienza. Il 12 febbraio è il Darwin Day e per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione, il WWF indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende, che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate. Il lupo. Sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 del secolo scorso in Italia, da allora, grazie al WWF, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici, l'immagine del lupo è stata riabilitata. La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento e la sua socialità, pur essendo elusivo e notturno. Serpenti e pipistrelli in Italia. Le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del male. La scienza ha mostrato che i serpenti sono abili cacciatori di roditori e importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare. Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la conservazione o per aver salvato, o sono in procinto di salvare, specie ormai considerate da anni condannate all'estinzione. Fra gli esempi più celebri, la lince iberica, Lynx pardinus, è la specie di felide più minacciata al mondo. Nel 2002 c'erano appena 94 linci in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dal 2006 però è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1300 individui in natura. Il rinoceronte bianco settentrionale è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo 2 femmine, madre e figlia, in cattività. Dopo molti tentativi, nell'agosto del 2019, gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime 2 femmine sopravvissute.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Perché bisogna proprio togliere le scarpe entrando in casa? Non sono solo i batteri a varcare la soglia di casa. Un'analisi dettagliata di quello che si attacca alle scarpe vi convincerà della necessità di toglierle. Di Elisabetta Intini. Camminare in camera, cucina e salotto con le stesse scarpe che usate per uscire è semplicemente disgustoso. Il verdetto di un gruppo di scienziati che studia i contaminanti domestici non lascia molto spazio a interpretazioni. Un terzo delle polveri e della sporcizia che si accumula nelle nostre case arriva dall'esterno, soffiato dal vento attraverso le finestre o, appunto, scroccando un passaggio sotto la suola delle scarpe. Ad oltrepassare lo zerbino non sono soltanto resti di foglie e batteri fecali, come l'Escherichia coli, presente nella caca di cane e sul 96% delle suole delle scarpe, ma anche ospiti persino più sgraditi e nocivi. Mark Patrick Taylor e Gabriel Filippelli sono chimici ambientali dell'Environmental Protection Authority dello stato di Victoria in Australia e dell'Indiana University, USA. Hanno passato l'ultimo decennio a far ricerca sulle sostanze inquinanti domestiche attraverso un'iniziativa, il 360 Dust Analysis Program, che raccoglie campioni degli aspirapolveri domestici assieme a un questionario sullo stile di vita degli occupanti di quelle abitazioni. Il catalogo di schifezze che ci trasciniamo al chiuso con le scarpe è più ampio di quanto si pensi. Come spiegato su The Conversation, il team ha individuato, su scarpe e pavimenti, patogeni resistenti agli antibiotici, incluso lo Staphylococcus aureus e il Clostridium difficile, dall'origine di molte infezioni ospedaliere, tossine residue dell'asfalto dalle proprietà cancerogene e distruttori endocrini, cioè sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino umano, usati per esempio nei prodotti chimici da giardino. L'analisi della polvere raccolta nelle case di 35 paesi ha mostrato diverse tracce di metalli potenzialmente tossici come arsenico, cadmio e piombo in diverse concentrazioni a seconda del luogo e associati a varie attività all'aria aperta: estrazione mineraria, fusione o combustione di metalli, gas di scarico dei veicoli, semplice presenza in suoli contaminati. Nella valutazione degli inquinanti domestici, il gruppo di scienziati si è anche imbattuto in sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici, e negli PFAS, acidi perfluoroacrilici ampiamente usati in ambito industriale, che hanno una persistenza elevata nell'ambiente e che, alla lunga, sono indicati come fattori di rischio per varie patologie. Insomma, in confronto ad altre voci dell'elenco, l'Escherichia coli passa quasi per un coinquilino accettabile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, 20 secoli di dolce vita. Da stadio in età imperiale a salotto bene i mille volti di Piazza Navona, di Federica Campanelli. In età imperiale, Domiziano ne fece uno stadio. L'élite del Seicento la trasformò in un aqua park ante litteram, finché Piazza Navona divenne il set, cinematografico e non, della bella vita romana. La Piazza Navona che vediamo oggi, infatti, è frutto di interventi voluti a metà Seicento da Papa Innocenzo X, ma il salotto romano affonda le sue radici in tempi ben più remoti. Per risalire alle sue origini dobbiamo spingerci fino a 2000 anni fa. Campus Agonis. La particolare forma allungata della piazza più barocca d'Italia non è frutto della fantasia degli architetti che la realizzarono nel XVII secolo, ma si tratta di un'eredità millenaria. Alla fine del primo secolo, l'imperatore Domiziano fece costruire qui il più antico esempio di stadio romano in muratura che si conosca, del quale la piazza, il cui livello è attualmente sopraelevato di circa 6 metri dal piano originario, ricalca perfettamente l'andamento della pista. Decaduto l'impero, lo stadio, persa la sua utilità, divenne proprietà di enti ecclesiastici e ricche famiglie locali che lo sfruttarono per ricavare oratori, abitazioni, stalle e materiale da costruzione. Nel Medioevo, poi, sulle fondamenta degli spalti sorsero case-torri e luoghi di culto, mentre la pista rinacque come piazza, da qui la forma allungata, circondata a partire dal 400 dai palazzi dell'aristocrazia. Fu forse allora che l'antica Platea Agonis, piazza delle gare, gli Agones erano gli antichi giochi atletici che si tenevano nello stadio, cominciò a essere chiamata con una storpiatura Navona. Campo di battaglia. La piazza ebbe un ruolo chiave nella società medievale romana. Divenne il luogo in cui l'aristocrazia, permeata di valori cavallereschi, andava a imparare le arti belliche. L'addestramento militare fu la destinazione d'uso che il Campus Agonis ebbe per secoli. I nobili romani vi si recavano quotidianamente per esercitarsi nell'arte del combattimento e a volte per dar sfoggio della loro destrezza, spiega lo storico medievista Marco Vendittelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Poi, con il tramonto delle pratiche cavalleresche diffuse tra l'aristocrazia cittadina, i giochi di guerra si ridussero a puro spettacolo pubblico. I ludi pubblici che si tennero nel tardo Medioevo e per tutto il Rinascimento erano organizzati e regolati direttamente dall'amministrazione capitolina, che nel 200 aveva acquisito la proprietà del Campus Agonis. Il più celebre tra i giochi era l'Astiludium, prova equestre da eseguire al galoppo, in cui il cavaliere doveva centrare con la lancia un anello sospeso a mezz'aria. Da mercato a salotto. A partire dalla metà del XV secolo, il popolo si riappropriò della piazza. Nel 1477 fu trasferito qui il mercato settimanale, che sino ad allora si teneva al Campidoglio. Così la piazza divenne la più importante area commerciale di Roma, dove i nobili facevano a gara per accaparrarsi la merce migliore, mandando i loro servi prima dell'apertura. Sotto il pontificato di Gregorio XIII, 1572-1585, furono installate due fontane, opera di Giacomo della Porta, alimentate dall'antica Aqua Virgo, unico acquedotto romano tuttora in funzione. Gli aristocratici del tempo, però, desideravano che quell'area diventasse un luogo esclusivo, destinato allo svago della nobiltà. E così, grazie all'intervento del potente Casato Panfili, nel XVII secolo la piazza si trasformò in uno scenografico salotto barocco. A muovere i fili del grandioso progetto c'era Olimpia Maidalchini, un'avida arrampicatrice sociale cognata del Papa. Nel 1644 Giovanni Battista Panfili fu eletto al soglio pontificio con il nome di Innocenzo X. Fu lui, spronato dall'intrallazzona cognata, a far cacciare dalla piazza i fruttaroli. Il mercato riaprì alla morte del Papa nel 1655 e a rendere la piazza sempre più esclusiva. Per accontentare Donna Olimpia, soprannominata anche la Porta del Vaticano, per la natura intima del rapporto che si sospettava avesse con il Papa, Innocenzo non badò a spese, coinvolgendo nell'ammodernamento della piazza artisti e architetti del calibro di Girolamo Rainaldi, che realizzò Palazzo Panfili, Francesco Borromini, che completò la chiesa di Sant'Agnese in Agone, e Gian Lorenzo Bernini, che costruì la monumentale Fontana dei Fiumi, con le allegorie dei quattro grandi corsi d'acqua allora conosciuti, Gange, Nilo, Danubio e Rio della Plata, su cui fece erigere l'obelisco agonale d'epoca romana ma in stile egizio. Tutto veniva deciso nel salotto di Donna Olimpia in cambio di regalie. Infatti, per poter realizzare la sua monumentale fontana, Bernini dovette mandarle in dono un modellino, si fa per dire, dell'opera, alto 1,5 metri, in argento. Piscina dei Principi. Sistemata la scenografia, era il momento di dare spettacolo. Donna Olimpia ebbe un'idea un po' folle: trasformare la piazza in un lago. Così fu fatto. Ogni fine settimana di agosto, dal 1612 e per i due secoli successivi, chiudevasi il chiavicone posto allora presso la Fonte del Moro, scriveva nel XIX secolo lo studioso romano Giuseppe Baracconi. Turavansi le fistole del pilo di mezzo e la parte concava della vasta piazza rimaneva inondata in sole 2 ore. Patrizi e prelati potevano così divertirsi solcando lo specchio d'acqua con le loro carrozze, spesso riadattate a forma di pesci, mostri marini, barche e gondole. E per quanto l'ingresso all'inizio fosse un'esclusiva dell'elite romana, la gente comune accorreva sempre numerosa per assistere al suggestivo spettacolo del lago di Piazza Navona. Lo spazio di tutti. Per motivi igienici e di ordine pubblico, questa consuetudine fu temporaneamente sospesa nel 1676, per poi essere ripristinata nel 1703 da Clemente XI. Fu il momento in cui il tono dell'evento passò dall'essere aristocratico a popolare, nonostante un'ordinanza del 1865 concedesse per questioni di decoro l'accesso al lago solo a eleganti calessi. Ormai chiunque poteva entrare a Piazza Navona, fosse per divertimento, per lavarsi o per abbeverare le bestie. La piscina dei principi divenne così un pestifero acquitrino e nel 1866 Papa Pio IX dovette porre fine per sempre a quello spettacolo. Qualche anno più tardi il poeta Gigi Zannazzo ricorderà con nostalgia quando, tra venditori ambulanti e in barba alle regole d'ordine pubblico, una marea di ragazzini se pigliavano a spinte e se buttavano in dell'acqua, gente che per scherzo se la schizzavano in faccia, urli, strilli, risate. Ecco che era il lago de Piazza Navona.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Memorie di un baro di Sasha Guitry. Adelphi, 2022. Traduzione di Davide Tortorella. Letto da Giovanni Baschieri. Le esilaranti avventure del protagonista, che avendo perduto l'intera famiglia a causa di un piatto di funghi, comincia la sua carriera come groom in un albergo di lusso, per intraprenderne poi una decisamente più fruttuosa nei casinò di mezza Europa. Buon ascolto!
2: Sono nato il 28 aprile 1882 a Tortisambert, ridente paesino del Calvados. Dopo Livago, sulla strada per Troarn, se ne scorge sulla sinistra la punta del campanile. I miei genitori avevano una drogheria che gli fruttava su per giù 5.000 franchi all'anno. Eravamo una famiglia numerosa. Oltre a due figli di primo letto, mia madre aveva avuto con mio padre un maschio e quattro femmine. Poi c'erano la madre di mio padre e, a pareggiare il conto, per così dire, il padre di mia madre. In più c'era anche uno zio sordo muto. A tavola eravamo in 12. Da un giorno all'altro, un piatto di funghi mi lasciò solo al mondo. Solo, perché avevo rubato 8 soldi dalla cassa per comprarmi delle biglie e mio padre, al colmo dello sdegno, aveva fatto la voce grossa. «Hai rubato! E allora per te niente funghi!» I vegetali funesti li aveva raccolti il sordo muto e quella sera in casa c'erano 11 cadaveri. Chi non ha mai visto 11 cadaveri tutti insieme non può neppure immaginare la quantità di cadaveri che sono. Ce n'erano dappertutto. Dovrei parlare del mio dolore? Diciamo la verità piuttosto. Avevo solo 12 anni e ammetterete che era una disgrazia eccessiva per la mia età. Sì, ero veramente sopraffatto da quella catastrofe e, non avendo abbastanza esperienza per comprenderne appieno l'orrore, me ne sentivo in un certo senso indegno. Uno può piangere una madre o un padre o un fratello, ma come fai a piangere 11 persone? Non sai più per chi affliggerti. Non mi azzardo a parlare di imbarazzo della scelta, eppure in un certo senso si trattava proprio di quello. Sollecitato a destra e a manca, il mio dolore aveva troppe fonti di distrazione. Il dottor Lavignac, chiamato nel pomeriggio, prodigò per ore, con l'ena indefessa, le sue cure sapienti, ma ahimè inutili. La mia famiglia si spegneva inesorabilmente. Il signor parroco, che quel giorno era a pranzo dal marchese di Beauvoir, arrivò in bicicletta verso le 4. Dio sa quanto avremmo avuto bisogno di lui. Sin dalle 5 tutto il paese era a casa nostra. Papa Rousseau, paralizzato da 20 anni, ci si era fatto trasportare. E il cieco, sbracciandosi nella ressa, ripeteva «Fatemi vedere, fatemi vedere!». Sloggiato di camera in camera dalle vicine prontamente accorse e non sapendo più dove mettermi, mi ero acquattato pieno di paura sotto un bancone della bottega. Da lì riuscivo a sentire tutto quello che si diceva, tutto quello che si mormorava. Com'è costume, i primi decessi erano stati comunicati con una certa compunzione, ma a partire dal quarto morto gli annunci presero ad accorciarsi e ben presto divennero lapidari. Ancora uno! E tutti quei villici rassegnati e stanchi si rianimavano davanti a tutte quelle morti. Forse pensavano che d'ora in poi ciascuno di loro avrebbe avuto un po' più di aria da respirare. Coglievo dialoghi inauditi. «E la nonna?» «Non ancora, ma ne ha per 20 minuti». «Quanti ne mancano?» «Appena 4». Lo zio assassino, il sordo muto, morì per ultimo, fra atroci sofferenze. «Ma chi è che grida così?» «È il muto», rispondevano. Verso le 7, quando tutto fu finito, uscii dal mio nascondiglio e mi ritrovai faccia a faccia con il dottore, che si asciugava la fronte, stremato. Mi vide, mi squadrò, mi riconobbe e senza credere ai suoi occhi esclamò: «Beh, e tu?» E c'era nella sua voce una sorpresa immensa e un pizzico di biasimo. «Che ci fai tu qui?» aggiunse. Con ciò non intendeva dire «che ci fai tu qui sotto il bancone», ma proprio «che ci fai tu qui, su questa terra?» In effetti, con che diritto mi permettevo di non essere morto, come tutti quanti? «Non stai male?» continuò. «No, per niente». «Ma com'è possibile?» Adesso mi guardava come fossi un fenomeno oppure il diavolo. Quel ragazzino di 12 anni che mandava giù funghi velenosi senza fare una piega, che sopravviveva a tutta la famiglia. La cosa si faceva interessante. Un bell'oggetto di studio. Me lo vedevo già, chino sulle mie viscere, perciò mi affrettai a confessare la verità. Io non li ho mangiati.
0: «Perché?»
2: Quel perché, dal sen fuggito, era impagabile. Deformazione professionale, certo, ma giuro che lo disse in tono di rimprovero. E siccome ripeteva «perché, perché?», decisi di vuotare il sacco, gli raccontai il mio delitto e il castigo che ne era seguito. Allora, con un'ombra di sorriso, accennò una strizzatina d'occhio, quasi a dire «mica scemo tu». In un lampo la storia fece il giro del paese e vi lascio immaginare i commenti. Il giorno del funerale, mentre a testa bassa e occhi asciutti camminavo dietro quegli 11 feretri, mi chiedevo se il fatto di essere stato miracolosamente risparmiato non mi desse un tantino l'aria di averli assassinati tutti io, e intanto alle spalle sentivo bisbigliare. «Ma lo sa perché il piccolo non è morto? Perché ha rubato!» Sì, ero vivo perché avevo rubato. Di lì alla conclusione che gli altri erano morti perché erano onesti. E quella sera, mentre mi addormentavo da solo nella casa deserta, mi feci un'idea della giustizia e del furto, magari un po' paradossale, ma che 40 anni di esperienza non hanno cambiato di una virgola. Fleur. Un cugino che non sapevo di avere, il notaio Moglo di Fleur, mi prese con sé e liquidò il mio patrimonio. Venduta la drogheria e pagate le spese delle 11 sepolture, mi rimanevano 18.000 franchi. A me pareva una somma favolosa, a lui invece dovette sembrare insperata. Mi spiegò che per il momento la investiva nei suoi affari e che al compimento della maggiore età me l'avrebbe restituita. Non li ho più rivisti, né i soldi, né il cugino. In un primo momento aveva pensato di assumermi come giovane di studio e me ne accennò brevemente, ma ben presto cambiò idea, perché ero solo un moccioso, ignorante e maleducato. In realtà era stata sua moglie a distoglierlo dal progetto. Il suo segreto proposito era che io rimanessi allo stato di bocca da sfamare, in modo da potermelo rinfacciare al più presto. Di conseguenza, non mi nascondeva affatto quanto le dispiacesse avermi alla sua tavola. Diceva che mangiavo male, ma soprattutto pensava che mangiavo troppo. Di una pietanza non mi chiedeva «Ne voglio ancora?» ma piuttosto «Non ne vuoi più?» e la domanda era un ordine. Magra, bruna e non troppo alta, la signora Morlo aveva una faccia simmetrica e le sopracciglia simili a due bruchi che si affrontano guardandosi in cagnesco. Le narici erano costantemente arricciate, come per il disappunto di trovarsi nelle vicinanze della bocca. Per colmo di sventura, aveva i baffetti e portava gli occhialini. Insomma, era brutta, di una bruttezza tale che nulla poteva turbarne l'armonia. Mi detestò da subito. La ricambiai da subito. Di lui diffidavo meno, immaginando, Dio sa perché, che il suo perenne malumore celasse un cuore abbastanza sensibile. Errore. Era una specie di bruto. E quella che mostrava era la sua vera faccia, una faccia indescrivibile. Come si fa a descrivere uno sterrato? La carnagione, grigia di un grigio sporco. I favoriti, due ciuffi di erba secca. Gli occhi, due buchi. Calanchi sulla fronte bassa e due solchi profondi sulle guance. Mi ero anche immaginato che copulasse con la domestica. Secondo errore, lo faceva con la cuoca, la domenica, durante i vespri. Di individui cattivi e meschini ne ho incontrati parecchi nel corso della mia vita avventurosa, ma più meschini e cattivi di quei due non ne ho mai visti. Il mio giudizio non è motivato dal male che hanno fatto e che io ignoro, quanto dai delitti di cui li ritenevo capaci. Mi si obietterà che non ne hanno commessi. Sarà. Ma se si può diventare assassini senza avere l'animo del criminale, si può anche avere l'animo dell'assassino senza macchiarsi di alcun crimine. Giuro che a volte nei loro occhi sorprendevo il desiderio di vedermi morto. Non l'avrebbero mai espresso ad alta voce, certo. Anzi, probabilmente era ignoto perfino a loro. Non sapevano di desiderare proprio questo. Eppure era così. Ci metterei la mano sul fuoco. E io ero il solo a saperlo, perché solo io leggevo negli occhi di quei due, in quegli occhi gelidi. Una sera a tavola mi resi conto di colpo che stavo diventando un bambino maltrattato. E se non avessi temuto così facendo di coronare il loro sogno, sarei andato direttamente a buttarmi sotto un treno. E lo dico a ragion veduta, perché la ferrovia passava accanto al giardino e il fischio stridulo delle locomotive, quel benefico ammonimento che ci feriva gli orecchi, cominciava a straziarmi il cuore come un richiamo. Quella notte, raggomitolato nel mio letto, battendo i denti, stringendo i pugni, piangendo di rabbia e arrabbiato perché piangevo, mi feci un rapido esame di coscienza. Avevo rubato 8 soldi, è vero, ma quanto me lo facevano pesare. Partendo dal presupposto che chi ruba una mela può rubare una mula, stavano ben attenti a non lasciare mai niente in giro. Attenzione al piccolo! Era un ritornello continuo. Non ne potevo più. D'altra parte, capivo benissimo che non sarebbero mai riusciti a dimenticare la mia colpa, ammettendo per un istante che l'avessero voluto, perché troppo spesso i visitatori evocavano la morte in serie di tutta la mia famiglia. Raccontateci quell'orribile storia dei funghi. E ben presto arrivava la domanda: ma come mai il piccolo non è morto? Non potevano nemmeno cedere alla tentazione di nascondere la verità, perché la conoscevano tutti, e intavolavano l'argomento apposta per costringerli ad ammettere che avevano un ladruncolo in casa, in seno alla famiglia. Sì, ne avevo piene le tasche. Avevo rubato 8 soldi, d'accordo, ma osavano rinfacciarmelo proprio loro. Se ne vergognavano proprio loro, che sapevano benissimo di avermi rubato i miei 18.000 franchi? Perciò quella sera presi una decisione, duplice e solenne. Sarei partito e non avrei mai più chiesto conto dei miei 18.000 franchi. Così almeno ci sarebbe stato qualcuno più ladro di me in famiglia. Oh sì, partire. Per andare dove? Dovunque. Andarmene. Forte della mia determinazione, cominciai a odiarli in modo del tutto diverso, quasi allegramente e al dettaglio. Mi crogiolavo in quell'odio. Mi divertivo a considerare con disprezzo le loro facce, le voci, le mani, i vestiti. Prendevo a calci le loro scarpe quando non le avevano ai piedi, a pugni i loro cappelli quando non li avevano in testa. E mentre quei due cercavano un pretesto per farmi sgombrare, e io non aspettavo che l'occasione buona di svegnarmela per sempre. Che si presentò per puro caso. A pagina 4 di un quotidiano regionale, Le Petit Lesovien, Se non erro, un certo signor Pepin cercava un fattorino per il suo ristorante a Caen. I termini erano secchi ma precisi. Offriva vitto e alloggio, ma per i primi 3 mesi niente retribuzione. Prendere o lasciare? Per me non c'erano dubbi. Prendere. La pagina, strappata dal giornale di Lisieux, l'avevo trovata in un posto che non mi pare indispensabile specificare più chiaramente. Era piegata in modo tale che l'offerta del signor Pepin sembrava messa in evidenza da una fata buona. Subito agguantai il foglio e andai a depositarlo così com'era sul tavolino del salotto, accanto al cestino da lavoro della signora Morlo. 24 ore più tardi lo ritrovai nel posticino summenzionato. Chiedo scusa se ci ritorno in argomento, non in quel posto. Me ne riappropriai e stavolta lo portai fin dentro la stanza della signora Morlo durante la sua assenza. Verso le 11, quando salì in camera mia per andare a dormire, con mia grande sorpresa ritrovai sul tavolino da notte la pagina vagabonda del giornale Lexoviano. Così, finalmente, compresi che la fata buona non era altri che quel mostro della signora Morlo. Allora eravamo d'accordo. 8 giorni dopo, con 300 franchi in tasca, ero a Caen, fattorino al ristorante Pepin. Caen. Benché mi dessero da mangiare solo trippa riscaldata, ci ho passato, dopo tutto, momenti abbastanza felici. A poco, il contadinello chiuso e diffidente che ero stato fino allora si dileguava e la vita mi appariva sotto una luce più allegra. Il pensiero di essere solo al mondo non mi rattristava più. Anzi, mi pareva un gran vantaggio. Padrone assoluto delle mie azioni, ormai potevo vivere la mia vita senza dover rendere conto a nessuno. E senza più sentirmi rinfacciare il giorno in cui avevo rubato 8 soldi per comprarmi delle biglie. A Caen ebbi modo di vedere per la prima volta quelli che vengono chiamati i ricchi. Impressione ottima, fin da subito. Anzi, diciamolo pure, decisiva. Ah, essere anch'io dei loro, un giorno. Fu immediatamente il mio sogno, che poi si è avverato. Provenienti da Londra o da Parigi, diretti a Dinard con destinazione Saint-Malo, in 2, in 3, talvolta in comitiva, li vedevo felici di vivere e li vedevo vivere bene. Sempre in cerca di un piacere o di un divertimento, capaci di fare una deviazione di 30 chilometri per mangiare una ratatouille famosa o un'omelette decantata, hanno una tale spigliatezza, una tale disinvoltura, e l'autorità gioviale di chi ha appetito, ottima per risvegliare le disposizioni fiacche e le energie languenti. So bene che li si rimprovera di gettare in faccia il loro lusso alla povera gente, ma io non sono d'accordo, e adesso vi spiego meglio. Ci sono individui che vengono chiamati ricchi, un po' alla cieca, basandosi unicamente sulle apparenze. In questa accezione, la parola ricchi allude solo al denaro che spendono, a profitto di altri dunque. Di altri invece si dice che sono ricchi, cioè sono proprio loro a essere ricchi e il denaro che possiedono è tutto per loro soltanto, nei secoli dei secoli. Mentre ai primi i soldi non fanno che scorrergli tra le dita. C'è una differenza fondamentale tra questi ultimi e quelli come i Morlo, per esempio, che con parsimonia, un soldino alla volta, mettono da parte di che campare un domani, di che mangiare per il resto della vita. Con tutto il rispetto per tale lungimiranza, faccio notare che in vista di un periodo di durata incerta e aleatoria, costoro si condannano a privarsi di ogni cosa per 30 anni. Di ogni cosa, ma che, mi inganno e li dipingo migliori di come sono, perché di una cosa non si sono mai privati, i loro soldi. E se 2 passioni si contendono quei cuori, sono la vanità e l'avidità. Se hanno speso dei soldi per qualcosa di superfluo, è stato solo per soddisfarle. E pensare che si credono ricchi. La ricchezza è un'altra cosa. Essere ricchi, lo ripeto, non è avere soldi, è spenderli. I soldi hanno valore solo quando vi escono dalle tasche, non quando ci entrano. A che cosa vi servono finché ve li tenete? Se volete che una banconota vi renda i 5 franchi del suo titolo, dovete spenderla, altrimenti è solo un pezzo di carta. Il metallo di cui sono fatte le monete può essere una gioia per gli occhi. Uno scintillante vassoio di metallo vale oro. Ma una moneta d'oro quanto vale? Solo un pugno di metallo. Per me un uomo ricco che ha appena chiuso un affare da 200.000 franchi sarà degno di tale cifra soltanto se ai suoi occhi essa prenderà immediatamente la forma di un gioiello per la donna che ama, di un quadro che desidera o di un'automobile, a seconda dei gusti. E inoltre devo dire che a mio parere, se le persone troppo ricche non esistessero, ci sarebbero molti più poveri su questa terra. Se io, come dice la mia portinaia, fossi il governo, mi baserei sui segni di finta povertà per tassare senza pietà quelli che non spendono i loro introiti. Conosco gente che ha 700 o 800 mila franchi di rendita e non ne spende neanche un quarto. Oltre che imbecilli, li considero anche un po' disonesti. L'assegno senza copertura è un illecito bancario contemplato dal codice penale. Ed è giusto che sia punito severamente. Ma personalmente riserverei un'analoga severità alle coperture senza assegno. Interrompendo la circolazione monetaria, colui che accumula provoca un'aritmia nella cadenza della vita. Non ne ha il diritto. Dopo una simile dichiarazione di principio, mi affretto ad aggiungere che fra qualche mese compirò 53 anni, che, partito dal basso, sono arrivato se non molto in alto, almeno molto lontano, che ho sempre vissuto solamente del denaro altrui, che, così facendo, sono arrivato a possedere diversi milioni e che ormai, senza amarezza né rimpianti di alcun genere, sono quasi ridotto in miseria. Credo quindi che il resoconto fedele della vita avventurosa da me condotta per più di 30 anni potrà riuscire divertente e istruttivo a coloro che sanno ancora apprezzare la schiettezza. Ecco perché scrivo queste righe. Anzi, più che scriverle, le butto giù, senza fatica, senza pensarci troppo, nell'assolato dehors di un modesto bistrot all'angolo tra Rue des Vignes e Rue Boulainvilliers, cioè proprio di fronte a un delizioso palazzetto che avevo fatto costruire nel 1923 e che un 8 di quadri mi fece perdere nel 29. Ma non anticipiamo gli eventi e torniamo a Caen. Troville. Sì, torniamo a Caen. La lasciai nel giugno dell'anno seguente.

annunciare l'uscita di un suo disegno nell'edizione del giorno dopo? Quel piccolo Groom ero io, e credo proprio di aver lanciato una moda. Intendiamoci, di servitori e fattorini a quell'epoca ce n'erano in tutti i grandi alberghi di Francia. Ma in fondo erano dei tuttofare, costretti a mansioni ben poco prestigiose. Non sempre avevano quell'aspetto brillante che contraddistingue un groom come si deve. Del resto, per fare questo mestiere bisogna essere proprio un ragazzo. I groom sono gli spiccioli della hall, sono folletti. Bisogna essere ancora uno sbarbatello per riuscire a passare fra due porte come un refolo di vento. E se hai un aspetto anonimo, pure meglio. Dovrai essere niente più che una piccola livrea in movimento, a disposizione di tutti, al servizio di ognuno. Correre dall'uno all'altro, salire e scendere, fare i cinque piani dell'albergo in 2 minuti, mai fermo e sempre presente. Raccogliere un ombrello prima che tocchi terra, offrire da accendere al fumatore nel preciso istante in cui lo desidera, non dover tirar fuori l'orologio per dire a qualcuno l'ora esatta, tutte cose che mi divertivano alla follia. Per me era un gioco e la ricreazione non finiva mai. Una sera il conte Grefful, al quale avevo risposto «Sì, signore, a non so che domanda», mi disse «Chiamami signor conte, per piacere». Il giorno dopo li chiamavo già tutti signor conte. Il radioconduttore, il voltmetro e il parafulmine hanno certamente arrecato maggiori benefici all'umanità, ma anche la mia idea non era male. I duchi, i principi e i marchesi erano i soli a non apprezzare, minoranza irrilevante. Accontentavo i conti e lusingavo tutti gli altri. E di me non sentivo dire altro che «questo ragazzo è un amore». Facevo finta di arrossire e avevo un modo di non chiedere la mancia che doveva essere irresistibile, perché ogni volta mi richiamavano indietro. Ehi, piccolo! E quando vi richiamano, vi danno il doppio. Nel giro di un mese conoscevo già tutti quanti e chiamavo ciascuno con il titolo che gli spettava, o meglio, con il suo vero nome. E allora mi sono accorto che se conosci tutti, tutti conoscono te. Io avevo imparato i nomi di tutti ed ecco che tutti mi chiamavano per nome. E adoravo quel continuo andirivieni di viaggiatori. Alcuni rimanevano una settimana, altri un mese, altri ancora, la maggior parte, giusto un paio di giorni, credo più per farsi vedere che per vedere. Gente che entrava, gente che usciva. Mi capitava di aprire e chiudere la porta 50 volte di seguito. E a bassa voce fra me e me dicevo: vada, venga, venga, vada. E avevo l'impressione che tutti mi obbedissero e fossi proprio io a produrlo, quell'andirivieni. E le letterine ripiegate, i biglietti galanti che mi affidavano i signori. Mi capitava di averne in tasca anche 5 o 6. Presto, vai a portarlo alla signora col cappello rosso. La vedi? Là in fondo. Non perdere di vista la signora Bruna, quella davanti alla cassa, che parla con il vecchio e appena rimane sola. Ah, se avessi voluto, o anche se mi fossi sbagliato senza volerlo, che drammi, che catastrofi! Ma non mi sarei sbagliato per tutto l'oro del mondo. Ci sguazzavo. Venire coinvolto nelle storie d'amore, nei segreti, pensare che ero io il solo a conoscerli, era delizioso. Perbacco. Ero fatalmente il primo a sapere tutto. E se la signora consentiva, il signore che aveva scritto la lettera ne veniva informato dopo di me. Qualche volta, non cattivo certo ma diabolico, non riferivo immediatamente la risposta. La tenevo per me. Mi nascondevo in un angolo per assaporarla. La bella signora aveva detto sì, quindi avrebbe fatto ciò che il signore le chiedeva. E quello che gli chiedeva doveva essere per forza quella cosa, la famosa cosa di cui non si faceva che parlare in portineria e nei locali della servitù. Quella che ha tanti nomi diversi, alcuni suadenti, altri espliciti ma volgari. E per farla quella cosa, i due dovevano prima intendersi, poi stendersi. Ah, come lo invidiavo quell'uomo. Quando sarebbe toccato a me?
Presto, forse.

Poi, turbato, rosso in viso, tornavo da lui. Ma siccome ero geloso, non mi dispiaceva prolungare la sua ansia ancora per un po'. «Allora?» mi diceva. «Allora, ecco...» E indugiavo e andavo per le lunghe. «Ho consegnato la lettera alla signora?» «Sì, e allora?» Allora la signora, facendo finta di niente, l'ha aperta e l'ha letta. «E allora?» «Allora, ecco, dopo che l'ha letta, mi ha dato un'occhiata e mi ha detto di dirvi che è d'accordo.» «E cosa aspettavi a dirlo, carognetta?» E mentre cercava in tasca di che darmi una mancia, la vedeva già nuda. Glielo leggevo negli occhi e la vedevo nuda anch'io. E quando 2 ore o 5 minuti più tardi lei andava a raggiungerla alla 37, alla 112 o alla 310, io andavo a incollare l'orecchio alla porta e l'occhio alla serratura, nella speranza di vederli, nel tentativo di sentirli.

Avete ascoltato un estratto da Memorie di un baro di Sacha Guitry, Adelphi 2022, traduzione di Davide Tortorella, letto da Giovanni Baschieri.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4:10.